Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni in Lombardia e provincia di Milano. Il tema che tratterà: studiare, praticare, insegnare. Buon ascolto.
2: Grazie.
3: Vai caro.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, sono contento di essere con voi e vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Questa sera, come diceva Corrado, vedremo un argomento di grande rilevanza per noi: studiare, praticare, insegnare. Studiare la parola, praticarla e insegnarla. Dio vuole una Chiesa che prega e loda e adora il suo Signore, una Chiesa che persevera nella comunione fraterna, una Chiesa impegnata in cui tutti i membri servono con gioia a seconda dei doni ricevuti dal Signore, una Chiesa che evangelizza e ha una visione missionaria e cresce nella qualità e nella quantità, infine una Chiesa che studia, mette in pratica e insegna la parola con fedeltà e sistematicità. L'Apostolo Paolo scrive al suo discepolo Timoteo queste parole molto forti: applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. E poi dice ancora: vada a te stesso e all'insegnamento. E ancora in seconda Timoteo capitolo 4 versetto 2 dice queste parole: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Il Signore, prima di salire al cielo, aveva ordinato ai discepoli che non dipartissi da Gerusalemme fino al compimento della promessa del Padre, ossia fino alla discesa dello Spirito Santo. Va bene, tutti i credenti di Gerusalemme ubbidirono, avendo piena fiducia nella parola di Dio. Miei cari, una Chiesa risvegliata è una comunità che obbedisce al Signore e alla sua parola. I primi cristiani erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. Come Esdra, un uomo di Dio del passato, dobbiamo applicare il nostro cuore allo studio, alla pratica e all'insegnamento della legge del Signore. Dobbiamo avere il suo timore, dobbiamo prendere Dio sul serio e camminare nella sua legge. Oggi purtroppo molti non tremano più di fronte alla parola e alla santità di Dio. Giacomo scrive nella sua lettera: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, pulite le vostre mani o peccatori. Vedete, miei cari, più ci avvicineremo a Dio, più vedremo il nostro peccato. Dio afferma con forza, leggiamo queste parole in Isaia 66 versetto 2, sono delle parole molto forti che ci fanno riflettere: ecco su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile e ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Cari fratelli, viviamo in una società caratterizzata dal secolarismo, che mette al centro l'uomo al posto di Dio e che esalta il relativismo, il materialismo, la ricerca del piacere. La nostra società postmoderna esclude ogni verità assoluta. Insomma, ognuno fa quello che gli piace. Ma chiediamoci, noi credenti, come viviamo? Tremiamo di fronte alla parola del Signore oppure facciamo quello che vogliamo? Ubbidiamo ai suoi comandamenti oppure ciascuno cammina secondo la caparbietà del proprio cuore malvagio, senza dare ascolto al Signore come faceva il popolo di Israele, e che Geremia mette in evidenza nel suo libro. L'ubbidienza è l'atteggiamento più importante che dobbiamo avere verso la parola. Gesù disse queste parole molto forti: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Se Gesù è il Signore della nostra vita, dovremmo fare quello che Lui ci chiede, riconoscendolo come Signore della nostra vita e sottomettendoci alla Sua Signoria. Desidero considerare con voi questa sera due verità importanti. Prima verità: dobbiamo studiare la parola con cura e impegno e metterla in pratica. Quando Dio parla, dobbiamo ubbidire. L'ubbidienza è meglio del sacrificio, affermò il profeta Samuele al re Saulo, che aveva disubbidito a un ordine preciso del Signore. Il Signore disse a Giosuè, il successore di Mosè: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Gli atteggiamenti religiosi, miei cari, non possono mai sostituire l'ubbidienza. Più andiamo avanti nella vita cristiana, più siamo chiamati a sviluppare un atteggiamento di ubbidienza alla parola di Dio. Chiediamoci questa sera: amiamo veramente la parola? La leggiamo? La meditiamo? La mettiamo in pratica? Si racconta che un giorno un uomo anziano si recò ad una casa missionaria in Africa. Portava con sé una capra, aveva per mano un bambino e aveva dei foglietti in mano. Quando arrivò alla casa missionaria, si rivolse alla missionaria: signora Bianca, mio figlio, che ora in un paese lontano per lavoro, mi ha lasciato questi foglietti dicendo che fanno parte del libro di Dio. Lei sa qualcosa? La missionaria prese questi foglietti e si accorse che facevano parte di un libretto evangelistico. E allora prese la Bibbia e lesse uno dei versetti che si trovava su questi foglietti, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Allora questo uomo anziano disse: ma allora lei ha il libro di Dio? Tenga la capra e mi dia il libro. La signora missionaria, toccata, disse all'uomo: tenga pure la capra e le regalo il libro. Allora questo uomo anziano strinse la Bibbia al petto e se ne andò gridando: ho il libro di Dio, ho il libro di Dio. E noi, miei cari, troviamo gioia nella lettura, nella meditazione della parola di Dio, o la trascuriamo? Dobbiamo meditare, studiare e mettere in pratica la parola per crescere e per maturare spiritualmente. Una caratteristica di una chiesa sana è la maturità spirituale. Molti credenti oggi non crescono e non maturano spiritualmente. Dopo un periodo iniziale di entusiasmo e di zelo, si sono lasciati prendere dal torpore, dall'indifferenza. Sul piano comunitario, mettere insieme gente malferma e debole non contribuisce a formare una chiesa forte. Qualcuno ha detto giustamente che le chiese spesso assomigliano a una clinica in cui la maggior parte delle persone valide è occupata a curare i feriti. mentre manca gente nel settore operativo e combattente, ossia nel servizio e nella testimonianza. Non dimentichiamo, miei cari, che la crescita e lo sviluppo della Chiesa locale dipendono dalla crescita di ogni membro di essa. Nel corpo umano tutte le membra crescono insieme e contemporaneamente. Così deve essere nella comunità. Il ritardo nella crescita di un membro si ripercuote sulla testimonianza collettiva. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, a capitolo 4, versetto 16, queste parole: da lui, da Cristo, tutto il corpo trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Insomma, la Chiesa si svilupperà, crescerà, raggiungerà la maturità nella misura in cui tutti i suoi membri crescono e si sviluppano. Tutti quindi siamo coinvolti. La nostra vita spirituale, miei cari, non riguarda solo noi, come a volte pensiamo, non è solo un affare personale, ma riguarda tutta la comunità. Quanti membri deboli, malfermi, che purtroppo, anziché contribuire alla crescita della Chiesa, ne sono un peso. Quanti compromessi, quanta superficialità, quante situazioni contorte, sbagliate vi sono ancora oggi nelle chiese. Le nostre comunità hanno urgente bisogno di credenti maturi, separati dal male, consacrati a Dio, che studiano e mettono in pratica la parola, e che non sono sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, ma che siano in grado di aiutare gli altri. L'immaturità spirituale dei membri costituisce un grosso ostacolo alla credibilità della testimonianza. I credenti devono curare la propria vita spirituale, ma miei cari, dobbiamo curare la nostra vita spirituale. Dobbiamo meditare la parola ogni giorno, metterla in pratica per maturare spiritualmente. Un giorno un bambino vide la Bibbia su un comodino tutta impolverata. Allora prese la Bibbia e disse alla mamma: mamma, ma la Bibbia è il libro di Dio? Sì, disse la mamma, è il libro di Dio. E allora perché non gliela restituiamo, visto che non la leggiamo mai, è piena di polvere? E noi sfogliamo, meditiamo giornalmente la nostra Bibbia. Dobbiamo meditare la parola, miei cari, per non rimanere bambini. Dobbiamo crescere verso la maturità. L'imperativo per il credente è questo: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Così scrive l'Apostolo Pietro. La crescita però non è automatica col passare del tempo. Essa richiede impegno, sforzo, perseveranza. Dobbiamo meditare, studiare e mettere in pratica la parola per essere dei veri discepoli di Gesù Cristo. Vi ricordate, miei cari, che prima di lasciare questa terra Gesù diede ai discepoli il compito di portare il Vangelo ad ogni creatura, facendo discepoli. Disse: andate, fate miei discepoli tutti i popoli. Questa era anche la visione dell'Apostolo Paolo. Egli aveva investito la sua vita in Timoteo, un suo discepolo. Timoteo aveva imparato da lui. Ora doveva trasmettere ad altri quello che aveva imparato. Anche lui doveva fare discepoli. Leggiamo in 2 Timoteo 2, versetto 2, queste parole importanti per noi: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle ad altri. Paolo scrive ancora a Timoteo: tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie preoccupazioni le mie sofferenze. Ebbene, Paolo aveva affidato tutto questo a Timoteo, che a sua volta doveva trasmettere questo a uomini fedeli. Abbiamo in questo brano che abbiamo letto quattro generazioni: Paolo, Timoteo, uomini fedeli e gli altri. Voglio anche ricordarvi che insegnare agli altri non significa solo trasmettere un insegnamento di tipo scolastico, ma implica trasmettere una vita, essere di esempio. Si tratta di un processo di moltiplicazione di discepoli. Questo è il modo più efficace per adempiere il grande mandato che Cristo ci ha affidato. Miei cari, Cristo non vuole essere solo il Salvatore, ma anche il Signore, il padrone della nostra vita. E se Cristo è il Signore, allora è Lui che comanda, è Lui che dà gli ordini. Riconoscere la signoria di Cristo significa permettergli di sedere sul trono della nostra vita. Chiediamoci stasera, miei cari: Cristo siede sul trono della nostra vita? La dirige Lui, la guida Lui? Essere discepoli di Cristo è vero, costa, però, miei cari, vale la pena. Gesù richiede a quelli che vogliono seguirlo un supremo amore, un supremo sacrificio, una suprema rinuncia. E gli disse: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E ancora: chi ama padre, madre più di me non è degno di me. Dobbiamo, miei cari, meditare, studiare la parola in uno spirito di preghiera, non solo per una semplice conoscenza intellettuale, ma per metterla in pratica. Chiediamoci: siamo dei veri discepoli di Gesù Cristo? Poniamoci alcune domande. Com'è la mia relazione con Dio? Cristo siede sul trono della mia vita? Sono cresciuto nella conoscenza del Signore? A che punto sono? Sono vicino o lontano? Sto proseguendo la corsa o mi sono bloccato? Sono vittorioso o sconfitto? Cristo mi soddisfa pienamente? Amo il Signore con tutto il cuore? E poi chiediamoci: com'è la mia relazione, la nostra relazione con la parola? Leggo la parola di Dio ogni giorno, ubbidisco ad essa, mi lascio trasformare da essa. Quanto tempo passo nello studio della parola? La leggo con gioia, Dio mi parla attraverso di essa. E ancora chiediamoci: com'è la mia vita di preghiera? Quanto tempo passo con il Signore? Prego con gioia, prego regolarmente, prego con fiducia, e inoltre mi aspetto delle risposte da Dio. E chiediamoci ancora: com'è la mia relazione con l'assemblea locale? Mi impegno nella preghiera comunitaria e nel servizio? Cerco la comunione? Amo la chiesa locale o sono critico? Servo i miei fratelli o sono sempre servito da loro? Mi impegno per la sua crescita? Sono sottomesso ai miei anziani? Prego per loro? Li amo? E infine, porto frutto per il Signore nella mia vita? Miei cari, dobbiamo portare frutto. In quella bella illustrazione della vite dei tralci, Gesù disse ai discepoli: in questo è glorificato il Padre mio, e portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Chiediamoci allora ancora: siamo dei veri discepoli di Cristo? Lo seguiamo? Meditiamo? Studiamo? Mettiamo in pratica la sua parola? Dobbiamo non solo studiare la parola, miei cari, e metterla in pratica per maturare, per crescere, per essere dei veri discepoli di Cristo, ma siamo chiamati anche ad insegnarla agli altri. E questo ci porta alla seconda verità che voglio mettere in evidenza con voi. Dobbiamo insegnare la parola. L'insegnamento è uno dei ministeri principali della Chiesa. Nel grande mandato, il Signore ordinò di ammaestrare tutti i popoli e di insegnare loro ad osservare tutte quante le cose che egli aveva comandato. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, abbiamo visto, sottolineò l'importanza dell'insegnamento. Le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Il ministero dell'insegnamento aveva una grande rilevanza nella Chiesa primitiva. Gli apostoli addirittura delegarono le questioni pratiche ai diaconi per potersi dedicare alla preghiera e al ministero della parola. Il ministero dell'insegnamento e della predicazione ha un'importanza considerevole per la crescita della Chiesa. In tutti i tempi, nessun risveglio si è verificato nelle Chiese che negavano l'autorità e le verità basilari della parola. La riscoperta invece delle verità fondamentali della Scrittura e della sua autorità ha portato al progresso del Vangelo e al risveglio spirituale. Basti pensare ai riformatori Lutero, Calvino. È necessario un insegnamento sano, sistematico, qualificato della parola che mette in risalto la signoria di Gesù Cristo. Io desidero sottolineare ancora l'importanza dell'insegnamento per la crescita della Chiesa. L'esortazione di Paolo al giovane Timoteo è precisa, come abbiamo visto. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. I primi cristiani erano perseveranti, abbiamo visto, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Insomma, miei cari, una chiesa in buona salute è una chiesa attaccata alla parola. Desidero mettere in evidenza alcuni aspetti importanti dell'insegnamento e della predicazione. Dobbiamo insegnare e predicare la parola per condurre alla fede gli uomini, scrive Paolo ai Romani. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Non dobbiamo dimenticare, miei cari, che la parola, che la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. Nei Romani, al capitolo 10, versetto 17, leggiamo queste parole: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Insomma, la vera fede poggia sulla parola di Dio, non è campata in aria. Caro amico in ascolto, tu su chi hai poggiato la tua fede? La fede che salva non poggia su una religione, non poggia su una chiesa, ma sulla persona e sull'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Io voglio invitarti a porre ora tutta la tua fiducia in Cristo e nella sua parola e riceverlo come Signore e Salvatore. Io ti supplico questa sera, apri il tuo cuore a Cristo e sarai salvato ora. Poni in Lui la sua fiducia, la tua fiducia. Cari fratelli, dobbiamo avere sempre presente questa verità nella nostra testimonianza oggi. Dobbiamo usare nei nostri incontri i vari metodi e mezzi disponibili nella dipendenza del Signore, senza però dimenticare la centralità della predicazione della parola, della predicazione del Vangelo. I vari mezzi usati, film, musica, canto ed altro ancora, non devono mai essere sostitutivi, ma solo di ausilio alla predicazione. Essi devono preparare i cuori e le menti a ricevere il messaggio del Vangelo. Vedete, io sono convinto di questo. Se nei nostri incontri la parola ha un ruolo marginale, non raggiungeremo mai lo scopo di portare le persone a Cristo. Dobbiamo proclamare i fatti del Vangelo. Il Vangelo, miei cari, è la buona notizia che Dio ama l'uomo e vuole salvarlo. È la buona notizia che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Che messaggio straordinario siamo chiamati a proclamare. Caro amico, Dio ti ama. Dio vuole trasformare la tua vita. Arrenditi a Lui ora. Non possiamo, miei cari, tenere per noi la buona notizia, dobbiamo proclamarla. Siamo chiamati a rendere testimonianza della persona e dell'opera di Cristo. Cristo è morto per i nostri peccati, è risuscitato vincitore dai morti, è asceso al cielo, coronato di gloria e di onore. Dal cielo ritornerà per aprire la Chiesa e per giudicare e regnare. Questo è il messaggio che dobbiamo proclamare, che questa sera ancora proclamiamo con gioia. Dobbiamo riaffermare l'unicità di Cristo in un mondo sempre più pluralista. Egli è il solo Salvatore. Non vi è sotto il cielo alcun altro nome per il quale possiamo essere salvati. Dobbiamo respingere sia il relativismo, che considera tutte le religioni come via di accesso a Dio, sia l'ecumenismo, sia il sincretismo, che cerca di mescolare la fede in Cristo con altre credenze, religioni, filosofie diverse. Gesù Cristo, non dimentichiamolo, è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Dobbiamo respingere anche l'universalismo, che insegna che Cristo, dopo essere morto per tutti gli uomini, li salverà in virtù della sua grazia, indipendentemente però dalla fede degli uomini. Ma la Bibbia afferma che siamo salvati per grazia e mediante la fede. Dobbiamo ravvederci però, dobbiamo prendere una decisione personale per Cristo per essere salvati. Dobbiamo insegnare e predicare la parola anche per l'edificazione dei credenti. L'insegnamento ha come scopo non solo di portare alla fede, ma di condurre colui che ha creduto alla maturità, ad una vita di discepolato, e a presentare ogni credente perfetto in Cristo. Dio ha fatto dei doni alla Chiesa per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Chiediamoci ora: chi può insegnare? Ebbene, possono insegnare tutti coloro che hanno ricevuto il dono di parola dallo Spirito Santo. La Scrittura insegna che ogni credente è un testimone al mondo della persona e dell'opera di Cristo ed è anche un sacerdote chiamato ad offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, come l'offerta del proprio corpo, il servizio, la lode, l'adorazione, i propri beni materiali. Ma la Scrittura insegna anche che non tutti i credenti sono predicatori. L'abilità di predicare e di insegnare è un dono preciso che viene da Dio. Bisogna evitare due errori: il ministero dell'insegnamento unico e il ministero da parte di chiunque. Può predicare solo chi ha il dono di parola dato dallo Spirito Santo. Oggi molte chiese non progrediscono e non crescono nella qualità e nel numero perché hanno affidato il ministero della predicazione a fratelli che non sono dotati dal Signore. Voglio dirvi anche che l'insegnamento non si improvvisa. È necessario conoscere e quindi trasmettere tutto il consiglio di Dio in modo stimolante, sistematico, equilibrato. L'insegnamento, miei cari, richiede tempo, preparazione, studio, lettura, preghiera, consacrazione. Un grande uomo di Dio del passato, Müller, che Dio usò molto anche per la cura degli orfani, scrisse: ho letto la Bibbia più di un centinaio di volte, e più la leggo e più trovo gioia, forza, potenza per affrontare le difficoltà, le prove della vita, per vivere una vita alla gloria di Dio. E noi quante volte abbiamo letto la Bibbia uno spirito di preghiera. Inoltre, chi insegna la parola deve esprimere con la vita le verità che proclama con la bocca, deve amare il Signore Gesù. L'amore di Cristo deve essere la molla, la motivazione di tutto il suo servizio. Paolo poteva dire: l'amore di Cristo ci costringe. Devi amare le persone. Vedete, miei cari, è possibile amare, insegnare, predicare, ma non amare le persone alle quali si predica. Un medico può essere un bravo medico senza amare i suoi pazienti. Un avvocato può difendere con bravura i suoi clienti senza amarli. Il predicatore però non può mai essere un vero servitore di Cristo. Vedete, miei cari, è possibile amare, insegnare, predicare, ma non amare le persone alle quali si predica. Un medico può essere un bravo medico senza amare i suoi pazienti. Un avvocato può difendere con bravura i suoi clienti senza

impegno. Un ministero senza la preghiera non ha forza spirituale, quindi è inutile. Ogni messaggio deve essere preparato ed esposto in uno spirito di preghiera. È stato ben detto da qualcuno che chi vuole parlare di Dio agli uomini deve prima parlare a Dio degli uomini ai quali predica. Gli uomini che Dio ha usato e usa ancora oggi erano e sono sempre uomini di preghiera. Wesley trascorreva in preghiera le prime 2 ore della giornata, dalle 4 alle 6 del mattino. Lutero, il grande riformatore, dedicava la preghiera 3 ore al giorno ed egli affermava spesso: chi ha ben pregato ha ben studiato. Le chiese oggi hanno bisogno di insegnanti che amano stare con Dio in preghiera la mattina presto per attingere da Lui la potenza spirituale. Il predicatore, l'insegnante deve avere una vita santa. Insomma, non si può insegnare agli altri se prima non si insegna a se stessi. Deve essere infine ripieno dello Spirito Santo. Non basta una buona cultura, non basta avere un'efficace dialettica, non basta aver frequentato le migliori facoltà di teologia. Spurgeon, il principe dei predicatori, scrisse: vi possono essere uomini privi di cultura, ma la potenza dello Spirito Santo è con loro. Ma se la potenza dello Spirito Santo è con loro, il più umile fra essi avrà certamente più successo di un dottore della legge e del più eloquente predicatore. Abbiamo bisogno, disse ancora, dell'unzione dello Spirito Santo. Quello di cui abbiamo bisogno è la potenza spirituale. Si racconta che in una famiglia vi erano due fratelli, un dottore in teologia e uno in medicina. Un giorno una persona telefonò chiedendo all'interlocutore: mi può passare il dottore? Dall'altra parte del telefono fu chiesto: quale dottore desidera? Quello che predica o quello che pratica? Ebbene, nel caso del predicatore, egli deve fare tutte e due le cose. Deve praticare e insegnare. Voglio concludere. Carlo Studd disse un giorno queste parole: di solito mi sveglio molto presto al mattino, verso le 4. Faccio una bella lettura. Scopro che quello che leggo al mattino rimane impresso in modo indelebile nella mia mente per tutto il giorno. Infatti, quello è il momento più tranquillo della giornata. Non si muove nulla, non si sente nessuna voce se non quella di Dio. Se trascuro questo periodo, mi sento come Sansone privato dei capelli e quindi di tutta la forza necessaria. Che parole molto forti. E noi, cari fratelli, care sorelle, quanto tempo trascorriamo nella meditazione e nello studio della parola? Dobbiamo leggere e meditare la parola ogni giorno e metterla in pratica se vogliamo crescere e maturare spiritualmente ed essere dei veri discepoli di Cristo. Occorre trovare il tempo, possibilmente al mattino, per nutrirci della parola. Dobbiamo incontrare Dio ogni mattina, contemplare la sua gloria e attingere da Lui la potenza necessaria per la nostra vita, per l'insegnamento, per la predicazione. Voglio incoraggiare anche gli amici in ascolto a leggere la Bibbia. Vi incoraggio a farlo, cari amici. La Bibbia può condurre alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Egli è il solo Salvatore. Caro amico, egli è morto per te, è risuscitato per te e vive per te. Vuole entrare ora nella tua vita, vuole perdonarti, donarti una vita nuova, la vita eterna. Io voglio invitarti ancora ad aprire il tuo cuore ora a Gesù Cristo.
e a porre in luce

0: tutta la tua fiducia. Prego perché Dio possa operare ora nel tuo cuore. Prego che lo Spirito Santo possa convincerti di peccato e del bisogno che hai di Cristo nella tua vita. Cari fratelli, preghiamo perché possiamo essere perseveranti nello studio, nella pratica e nell'insegnamento della parola in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Preghiamo perché nelle nostre chiese possa esserci sempre un ministero di insegnamento qualificato e fedele della parola, che ha una grande rilevanza per la crescita della Chiesa. Che il Signore ci benedica. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto Pasquale Di Nunzio, da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Il tema che ha trattato: studiare, praticare, insegnare. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Cari ascoltatori, sia gradito il nostro saluto, un saluto particolare che vi giunge da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ancora a seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 13, dei versetti da 36 a 38.

0: Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu mi abbia rinnegato 3 volte».
1: Simon Pietro non pose particolare attenzione alle parole di Gesù inerenti l'amore fraterno, l'amore cristiano, ma gli rimase impresso quanto il Signore aveva detto intorno alla loro separazione da Lui. Questo pensiero lo turbò tanto da interrogare Gesù sulla sua destinazione, esprimendo il desiderio di seguirlo. Era tanto forte questo desiderio che nell'entusiasmo focoso del suo particolare carattere si disse pronto a sacrificare anche la propria vita pur di rimanere vicino a Gesù. Come sappiamo bene, molto spesso fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Le nostre parole, specie se pronunciate in un impeto di passionalità, di immediatezza, senza troppa riflessione, risultano spesso contrarie ai fatti che le seguono, evidenziando l'incoerenza dell'animo umano. Certamente Pietro era sincero nel pronunciare quelle parole. Parlava, come si suol dire, con il cuore, ma senza tener conto della propria debolezza umana. Quante volte anche noi, con le nostre affermazioni, ci spingiamo oltre le nostre possibilità, dimostrando che le nostre migliori intenzioni non sono poi seguite dalle nostre azioni. Toccò a Gesù l'ingrato compito di riportare l'amato Pietro con i piedi per terra. Affermi di essere pronto a dare la tua vita? La realtà è che prima dell'alba, in questa stessa notte, avrai rinnegato il Signore per ben 3 volte. Certamente queste parole furono come una doccia fredda che gelò l'ardore entusiastico di Pietro. Secondo il nostro autore e secondo l'Evangelista Luca, Pietro non replicò alle parole di Gesù, ma gli Evangelisti Matteo e Marco ci riportano che volle insistere nella sua proclamazione di fedeltà. Considereremo più avanti come si svolsero i fatti, ma è noto che Gesù aveva ragione e Pietro aveva torto. Non è il caso di esprimere facili giudizi sul comportamento dell'apostolo Pietro. Piuttosto dobbiamo considerare noi stessi. Le scritture sante esortano ad avere un concetto sobrio di se stessi. E il medesimo Pietro, forte di esperienze accumulate nel tempo, invitò più tardi alla sobrietà e alla vigilanza su se stessi. Penso sia il caso di fare tesoro di tali indicazioni, che in fondo ci conducono all'umiltà, alla moderazione, ad evitare ogni eccesso per fare collimare le intenzioni con le reali possibilità, le parole, le nostre parole, con le nostre conseguenti azioni. Pensiamoci, sia così per me e per ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Ieri abbiamo cominciato a parlare di lotterie, scommesse legali, videopoker e altre cose simili, chiedendoci se sono pratiche veramente accettabili, nonostante che siano legali, visto che l'atteggiamento di chi scommette è riassumibile con la massima latina, mors tua, vita mea, perché ogni vincitore, anche senza rendersene conto, sottrae agli altri quello che vince. E allora ci siamo chiesti se sia veramente morale cercare di guadagnare sapendo già che altri perderanno i propri soldi. Quindi è educativo cedere alla tentazione del gioco sperando in qualche modo di poter essere liberati dall'obbligo di lavorare e quindi di poter raggiungere un tenore di vita migliore? Che valore, che lode c'è in un'attività che spesso procura disagio e danno alle persone e alle famiglie? Un recente studio sul mondo delle lotterie e delle scommesse legali ha rivelato che i giocatori più accaniti appartengono proprio alle fasce più deboli della società. Le lotterie, le scommesse, i videopoker non aiutano realmente l'uomo, non ne migliorano il carattere, anzi, al contrario. Quello del gioco è un mondo che rende dipendenti. È un mondo che dà stimoli così forti che le persone non sanno più sottrarsene. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 15 minuti.
1: Per la nostra trasmissione di oggi, Parole al Vento, che verterà su quelli che possono essere considerati cibi falsi e invece magari possono essere delle soluzioni per andare incontro a delle produzioni e a dei viaggi, magari per arrivare ad alcune derrate. Beh, allora, per partecipare 800 098 650, come sempre, e anche l'altro è il numero consueto 348 222 72 94. Immaginate la scena. Vorrei proprio vi sforzaste di immaginare la scena. È mattina, la sveglia ha appena suonato e come sempre si trascinano i piedi in cucina per bere la tisana brasiliana. Ecco, sentite quel borbottio familiare, la stanza si riempie dell'aroma intenso, tostato, arabica, quasi magico, che vi raddrizza già la giornata, ve la fa svoltare. Portate la tazzina alla bocca, fate il primo sorso ed è perfetto. Corpo denso, retrogusto di cacao, zero acidità. Poi guardate l'etichetta del barattolo e scoprite la verità. In quel liquido nero non c'è nemmeno un singolo chicco di caffè. Niente terra, niente piante, niente raccolto. Quello che avete appena bevuto si chiama caffè molecolare e non è la trama di un film di fantascienza distopica, ma una realtà commerciale già sbarcata nei bar di New York grazie a startup visionarie come Atomo Coffee. Ma com'è possibile? Gli scienziati hanno preso ingredienti di scarto dell'agricoltura, come i semi di dattero riciclati, i noccioli di ciliegia, il fieno greco e l'olio di girasole, e li hanno scomposti a livello molecolare. Hanno isolato i composti chimici che simulano esattamente il sapore, l'odore e la caffeina dell'espresso tradizionale. Li hanno ricomposti in laboratorio. Quindi non stiamo parlando del triste surrogato di cicoria che bevevano i nostri nonni e anche i nostri genitori, magari se siamo un po' attempati. Per necessità lo facevano. Questa è proprio ingegneria del gusto ad altissimo livello. E la domanda sorge: perché fare una fatica simile se abbiamo le piantagioni? La risposta è drammatica. Perché a causa della crisi climatica, entro i prossimi 20 anni, metà dei terreni oggi adatti alla coltivazione delle varietà arabica non saranno più utilizzabili. Cioè, il caffè molecolare nasce per salvare le nostre abitudini. E se pensate che toccare l'espresso sia oltraggio supremo alla corte, beh, aspettate di sentire cosa sta succedendo al re indiscusso dei nostri peccati di gola, l'oro nero della pasticceria, cioè il cioccolato. Abbiamo appena concluso la nostra riflessione sui cibi falsi o cibi falsi legati al cambiamento climatico, e quindi la scienza, l'industria sta cercando dei surrogati di qualità. Abbiamo parlato di questo Atomo Coffee, cioè un caffè molecolare che non ha neanche un grammo di caffè vero, ma viene da altre lavorazioni industriali. E adesso ci occupiamo del cioccolato, come stavamo prima alludendo. Allora, se siete tra quelli che non possono andare a dormire senza aver prima mangiato un quadratino di cioccolato fondente, già mi viene l'acquolina in bocca, vi conviene sedervi, perché negli ultimi anni il prezzo del cacao sui mercati internazionali ha polverizzato, la polvere di cacao ha polverizzato ogni record storico, superando persino il valore del rame, pensate. Il motivo? Le piantagioni dell'Africa occidentale, da dove arriva la stragrande maggioranza del cacao mondiale, sono state messe in ginocchio da siccità estreme alternate a piogge torrenziali che hanno diffuso malattie devastanti tra le piante. Il cioccolato sta diventando dunque un bene di lusso, roba da ricchi. Ma l'industria alimentare non si ferma. No. Ed è qui che scatta la rivoluzione invisibile dei laboratori biotecnologici con il cosiddetto Alt Choco. È il cioccolato senza cacao. È come il caffè senza caffè. Aziende come Win-Win Clean Chocolate stanno già rifornendo i colossi dolciari mondiali utilizzando una tecnica affascinante. Prendono ingredienti locali e tradizionali come l'orzo e la carruba e li sottopongono a un processo di fermentazione e riescono a replicare in modo sbalorditivo la burrosità, il profilo aromatico e anche lo snap, quel rumore secco e soddisfacente di quando spezzate la tavoletta. La verità è che molto presto compreremo di tutto, convinti che sia il cioccolato, ma sull'etichetta troveremo scritto prodotto dolciario a base di cereali fermentati. È una transizione ecologica ed economica anche che sta avvenendo sotto i nostri occhi, non è fantascienza. Pensata per mantenere i prezzi accessibili a tutti, la scienza ci sta offrendo un paracadute per non rinunciare alla dolcezza in un mondo che cambia. Però dietro questa apparente magia della chimica non ci sono solo scienziati filantropi, c'è anche una gigantesca e spietata partita geopolitica. Perché? Perché se il cibo del futuro si sposta dai campi ai laboratori, chi comanderà davvero i mercati mondiali? Allora, stiamo riflettendo su quello che viene chiamato il cibo sintetico. Lo si può fare per tante ragioni, anche etiche. Pensate per esempio agli allevamenti intensivi di bestiame, invece è possibile ricavare buona carne, ecco, anche partendo da una singola cellula. Poi non so come la pensiate voi, e insomma in questo momento è anche superfluo, ognuno si tenga le sue convinzioni, però ecco, un profilo etico c'è, piuttosto di veder sparso sangue, magari è meglio provare a trovare delle soluzioni. Però queste soluzioni vengono trovate anche per una così non è possibile far finta di vedere questo cambiamento climatico che impedisce per esempio al caffè e al cacao di trovare le soluzioni di mercato di una volta. Beh, il cibo ha sempre però dettato le regole anche della geopolitica. Pensate alle antiche rotte delle spezie, no? Che hanno fatto la fortuna di Venezia, Marco Polo, alle guerre del sale o più recentemente al blocco delle navi di grano ucraino nel Mar Nero, no? Chi controlla la terra o il mare e le materie prime controlla il mondo. Ma cosa succede quando la terra non serve più? Cioè, cosa succede quando per produrre tonnellate di cibo o ettolitri di caffè, ecco, basta una stanza sterile piena di cilindri d'acciaio alimentati a energia elettrica? Beh, succede che l'asse del potere mondiale si sposta. Perché con l'ascesa dei cibi molecolari cosiddetti sintetici, ok, in laboratorio, il controllo economico si trasferisce dai contadini del Ghana, per esempio, del Vietnam, del Brasile, direttamente agli scienziati, ai capitalisti e soprattutto ai brevetti industriali custoditi nei grattacieli della Silicon Valley o di Singapore. Beh, chi possiede la formula chimica esatta possiede il monopolio del mercato alimentare di domani. Beh, questo scenario apre un dibattito etico ed economico enorme. Da un lato c'è l'indubbio vantaggio ambientale: meno suolo sfruttato, meno acqua consumata, meno emissioni di gas serra, eccetera. Dall'altro però c'è il rischio concreto di mandare sul lastrico intere nazioni in via di sviluppo che vivono esclusivamente di esportazioni agricole. Quindi la transizione green, così come viene chiamata dai paesi ricchi, potrebbe trasformarsi in una nuova forma di colonialismo tecnologico dove le grandi multinazionali diventano nuovi e unici padroni di ciò che mettiamo nel piatto. Quindi, mentre i governi globali e i colossi litigano sulla proprietà intellettuale delle molecole, qui in Italia abbiamo risposto nell'unico modo che conosciamo quando qualcuno tocca le nostre tradizioni e abitudini, alzando un muro culturale e legislativo addirittura invalicabile. Cibi falsi, davvero? Queste surrogati industriali che vanno incontro sia a problemi specifici, ma possono essere anche fonte di esclusione sociale, no? Pensate a chi gestisce i brevetti di questi cibi, chiamiamoli di laboratorio. Beh, ma mentre il resto del mondo sperimenta, investe miliardi nei laboratori biologici, no? L'Italia ha deciso invece di indossare l'armatura e dichiarare Guerra al futuro del cibo in provetta. Noi no. Beh, siamo stati ufficialmente la prima nazione al mondo a varare una legge che vieta tassativamente la produzione, l'importazione, la commercializzazione della carne coltivata in vitro, oltre a proibire l'uso di termini come hamburger o bistecca per i prodotti vegetali. È una scelta radicale che ha fatto discutere i parlamenti di mezza Europa. Perché questa reazione così viscerale, di pancia proprio? Perché noi italiani, per noi italiani, il cibo non è mai stato una semplice questione di calorie, nutrizione, insomma, basica. Il cibo in Italia è un pilastro della nostra identità tricolore. È la memoria dei pranzi della domenica, la tutela del paesaggio agricolo e la difesa anche di un marchio. Il Made in Italy, che vale fior di miliardi per le esportazioni. Dire no, dunque, alla carne coltivata significa, per certi versi, proteggere gli allevatori storici, i nostri pascoli, la biodiversità reale delle nostre terre, ammesso e non concesso, ecco, che gli allevatori storici nutrano le bestie in stalla, stabulazione fissa, le nutrano con il fieno, ecco, solamente. Non è così e lo sappiamo. Quindi, tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio, perché molti scienziati accademici si chiedono se questa trincea ideologica non rischi di isolarci dal panorama scientifico internazionale. Mentre noi vietiamo, gli altri paesi corrono, fanno ricerca, registrano brevetti. Quindi il dubbio resta aperto ed è squisitamente radiofonico, se volete. Stiamo proteggendo coraggiosamente la nostra anima culturale dall'invasione di cibi artificiali, oppure stiamo commettendo un errore storico, restando indietro e rinunciando a governare una rivoluzione tecnologica inevitabile? Pensate se fossimo, che ne so, i pionieri del piccone, no? Del piccone, quello strumento con il manico di legno e la punta in metallo, e gli altri stiano elaborando i trattori. Noi vietiamo i trattori perché abbiamo il piccone da difendere? Lascio a voi l'ardua sentenza. Ve lo ricordate il film Jurassic Park? Bene, è stato storpiato con Jurassic Pork. Ecco, dimenticate la solita fettina di pollo o il filetto di manzo, ecco. Se volete capire dove può spingersi la fantasia degli scienziati quando incontrano il marketing d'avanguardia, dovete viaggiare fino in Australia. Sì, l'Australia. Lì l'azienda di carne in laboratorio Wow ha sbalordito il mondo presentando una gigantesca polpetta creata in laboratorio utilizzando il DNA del mammut lanoso, cioè un gigante della preistoria estinto più di 4.000 anni fa. Cioè, avete capito bene? Carne di mammut nel XXI secolo, immagino ben frollata anche. Ovviamente non sono andati a caccia con la macchina del tempo, no. Gli scienziati hanno preso la sequenza genetica della mioglobina del mammut, la proteina che dà il sapore alla carne, hanno riempito i pezzi mancanti del codice genetico usando il DNA dell'elefante africano e hanno inserito il tutto in cellule staminali di pecora. Risultato? Moltiplicazione cellulare nei bioreattori e voilà! Ecco pronta la cena direttamente dall'era glaciale. Beh, chiaramente si è trattato di una mossa di marketing geniale anche per far parlare i media di tutto il pianeta, anche RWS Accendi la Speranza, ma solleva un concetto pazzesco: l'avvento del cibo immortale, cioè attraverso l'agricoltura cellulare in futuro potremmo teoricamente gustare la carne di qualsiasi animale raro, protetto o addirittura estinto senza torcere un solo pelo a un essere vivente, senza spargere una goccia di sangue. E questo mi sembra un punto a favore, è schiacciante. Il concetto stesso di stagionalità, di estinzione o di limite biologico viene completamente cancellato. dalla cucina. Se possiamo mangiare un mammut, una bella bisteccona di mammut a cena, i confini della gastronomia non esistono più. Quindi siamo partiti dal caffè della mattina, abbiamo attraversato la geopolitica globale e siamo arrivati a mettere nel piatto i dinosauri addirittura. Ma alla fine di questo incredibile viaggio tecnologico, la vera domanda che dovremmo farci è una sola: cosa resta del piacere di stare a tavola? Io ho le mie idee, ma ne discutiamo dopo. Chiudiamo gli occhi, amici cari, e proviamo a immaginare il nostro traguardo di oggi, di questa corsa tecnologica. Proviamo a mettere che gli scienziati riescano a perfezionare tutto: il caffè senza piante, delizioso, il cioccolato senza cacao, identico per gusto all'originale, le proteine coltivate che costano pochissimo e non inquinano. Beh, dal punto di vista ecologico e della sopravvivenza della specie, ecco, credo ci siano solo punti a favore. Si vince la partita contro il collasso del pianeta, almeno da questo punto di vista. Ma dal punto di vista umano, cosa abbiamo perso lungo la strada? Cioè, se il cibo si trasforma in una formula chimica perfetta, standardizzata, replicabile all'infinito, in qualsiasi parte del mondo, in modo puramente funzionale, che fine fa il resto? Che fine fa la figura dello chef che interpreta l'annata di un cibo o l'imperfezione di una materia prima legata al territorio, al meteo di quel mese preciso, no? Il cibo di stagione? Beh, il rischio reale dei cibi sintetici, chiamiamoli così, con molta approssimazione, non è sanitario. Sono prodotti sicurissimi, di sicuro, super controllati, privi di antibiotici, facciamo attenzione anche a queste cose qui, privi di sostanze chimiche dannose sicuramente. Il rischio però è più sociologico e psicologico, credo. Quindi la tavola è l'ultimo baluardo di aggregazione sociale, analogica e imperfetta, è rimasto in un mondo totalmente digitalizzato. È il luogo ancora, la tovaglia, dove ci si innamora, si litiga, si fanno affari, si festeggia la vita. Dobbiamo stare molto attenti a non trasformare la nutrizione in un mero atto meccanico di assunzione di molecole. Quello lo fanno gli astronauti. Il futuro della cucina sarà una sfida affascinante. Dovremmo essere bravi a sfruttare la tecnologia per salvare il pianeta, è indubbio, senza però svendere la nostra anima, la poesia e il difetto irresistibile che si cela dietro a un pane non lievitato, a una pasta un po' salata. E allora, domani mattina, quando stringerete tra le mani la vostra tazza di tisana brasiliana calda, guardatela bene e assaporatela con molta calma, centellinatela in bocca, perché potrebbe essere uno degli ultimi pezzi di mondo reale o il primo sorso di una nuova incredibile era. E quindi buona giornata a tutti. Usa e aggiusta, questo è il tema che affronteremo oggi insieme. Giulia D'Aleo ha pubblicato sulla Repubblica Chi rompe aggiusta. Noi abbiamo trovato un altro titolo più affascinante: Usa e aggiusta. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 72 94 l'altro numero, quello per i messaggi. Allora, amici cari, il grande inganno dell'usa e getta, ve lo ricordate? La plastica monouso. Quante volte l'ho sentito, usa e getta, anche per i rasoi, usa e getta, tanto che te ne importa. Beh, ben ritrovate amiche e amici all'ascolto, e mettetevi comodi perché oggi faremo proprio questo viaggio insolito dentro le cose che buttiamo. E così facendo proveremo anche a viaggiare dentro noi stessi. Partiamo quindi da questo spunto di cronaca fresco di stampa, questo articolo di Giulia D'Aleo dal titolo Chi rompe aggiusta, non chi rompe paga, ma chi rompe aggiusta o usa e aggiusta, che fotografa l'arrivo di una nuova direttiva europea sul diritto alla riparazione. Pensateci, viviamo in un contesto dove il paradigma è spietato: si rompe, dunque si sostituisce, si fa prima. L'obsolescenza programmata, gli elettrodomestici che si rompono a un momento preciso, non è solo un calcolo industriale, è cinico. Per svuotarci le tasche, per far girare l'economia. Parliamo di 12 miliardi di euro all'anno solo in Europa e 35 milioni di tonnellate di rifiuti. È una vera e propria mutilazione culturale, io credo. Perché abbiamo dimenticato che un oggetto ha una biografia, una dignità, una seconda vita potenziale ed è anche l'autore di ricordi. Lo scriveva Gunther Anders, grande filosofo tedesco. L'uomo moderno prova una sorta di vergogna prometeica. Cioè, di fronte alle macchine perfette si sente inferiore alla merce. Ma se la merce è progettata per morire in fretta, allora siamo noi i veri scarti di un sistema che ha una dieta bulimica. Spegniamo per un attimo l'ansia del possesso e apriamo la mente. Proviamoci. Tra quattro brani musicali vi dimostrerò che riparare un tostapane o una lavatrice non è un esercizio da nostalgici del fai da te, ma è l'atto politico e rivoluzionario più radicale che ci sia rimasto. Quindi buttiamo via gli oggetti con la stessa leggerezza con cui cancelliamo le persone. E se ricominciare ad aggiungere... Tra quattro brani musicali vi dimostrerò che riparare un tostapane o una lavatrice non è un esercizio da nostalgici del fai da te, ma è l'atto politico e rivoluzionario più radicale che ci sia rimasto. Quindi

fatta dell'obsolescenza programmata, degli oggetti che diventano vecchi e invece di essere riparati vengono buttati. Bentornati dunque in onda sulle note di Thoren Wells. In molti mi avete scritto sui social, Marco da Bologna, ne prendo uno, mi manda una provocazione fulminante: ma quale rivoluzione ecologica? A me aggiustare la lavatrice costa più che comprarne una nuova cinese su internet, diciamo così, mette addirittura il negozio. Caro Marco, hai perfettamente ragione, certo, ed è esattamente il cuore del problema, è proprio questo il problema. Questo viene denunciato nell'articolo di Repubblica dalla divulgatrice Elisa Nicoli. Allora, Cozzi, che è il famoso dottor Ref dei social, lo dice chiaramente: spesso basta un calzino incastrato in un tubo per buttare via una macchina da 500 euro. Perché? Perché il mercato ci ha diseducati alla manutenzione e ha blindato i pezzi di ricambio. Questa però non è economia di mercato, è un ricatto vero e proprio. Cioè, siamo passati dall'essere homo faber, costruttori consapevoli, a consumatori passivi e sottomessi. Cioè, la verità è che abbiamo paura del cacciavite perché ci spaventa il contatto con la materia, questo è il problema. Con il limite, con la difficoltà anche, e con la nostra stessa imperfezione. Cioè, crediamo che il nuovo sia sempre sinonimo di progresso, dimenticando invece che ogni volta che buttiamo un oggetto riparabile stiamo firmando una cambiale in bianco sulla nostra libertà interiore. La nostra civiltà, amici, digitale, ha paura del cacciavite quanto l'oscurantismo medievale aveva paura dei libri. Vanno bruciati i libri, pericolosi, perché chi sa aggiustare le proprie cose alla fine non dipende da nessuno. E se l'obiettivo fosse quello di renderci dipendenti sempre e comunque? Ritornando al tema usa e ripara, usa e aggiusta, non usa e getta, no, non va più di moda, è veramente una follia. Eccoci di nuovo insieme dopo un altro tuffo nelle frequenze sonore della nostra ricchissima playlist. Poco fa in redazione è arrivato un messaggio vocale stupendo da parte di Chiara di Torino, lo riassumo. Parlate di riparare gli oggetti, ma a me sembra che oggi nessuno sappia più riparare i legami, non solo gli oggetti. Cioè, si rompe un amore e si cambia partner come si farebbe con uno smartphone. Chiara, l'hai toccata piano proprio, si dice così, hai toccato un nervo scoperto, perché la tua non è un'intuizione poetica, ma brucia, e ci porta dritti al cuore della nostra riflessione poi. Perché c'è un legame invisibile ma indissolubile tra la cultura dell'usa e getta materiale e la fragilità affettiva dei nostri tempi. Perché se tutto, pensiamoci, se tutto è effimero, cioè se tutto è sostituibile con un swipe sullo schermo, allora anche le relazioni umane perdono spessore e densità. Francesco Cozzi, che è il 26enne fiorentino che ripara elettrodomestici e spende la sua vita a salvare frigoriferi e aspirapolvere, compie un gesto che ha una profonda spiritualità, ben guardare, perché lui esprime cura amorevole verso ciò che è ferito, che è rotto, che è spezzato. E quindi, in un mondo che corre verso il consumo, anche frenetico, prendersi cura di un elettrodomestico rotto può essere un esercizio zen di attenzione e presenza mentale. Cioè, significa ridare valore al tempo, rallentare il battito cardiaco di un pianeta che sta bruciando troppo in fretta. Il dottor Ref, si chiama così sui social, salva le lavatrici nei sotterranei di Firenze. Non è un semplice artigiano, è il sacerdote laico di una religione antichissima, quella che crede nella grazia delle cose che non si arrendono alla discarica. Così è nell'articolo di come si chiama? Vediamo, me lo sono scritto.

0: Giulia D'Aleo su Repubblica di oggi. Torniamo al nostro tema, amici cari, legato all'usa e riusa o all'usa e aggiusta. Secondo un articolo che abbiamo trovato stamattina di Giuliana D'Aleo su Repubblica, chi rompe aggiusta. E il mouse continua ad incastrarsi, quindi faccio fatica, ma ce la farò, ce la farò, ce la farò. Bentornati dunque in diretta tra musica e pensiero. Ecco, un ascoltatore, Lorenzo, ci scrive giustamente: tutti a parlare della direttiva europea, ma in Italia il decreto slitta a ottobre e le piccole imprese rischiano di annegare nella burocrazia. Le norme restano carta straccia. Beh, Lorenzo, certo è così, perché l'articolo di Giulia D'Aleo ci sbatte in faccia una realtà scomoda. L'Unione Europea ha fatto una mossa storica, come abbiamo ampiamente citato: obbligare i produttori a fornire ricambi e manuali anche ai terzi e estendere le garanzie e aprire una piattaforma online entro il 2027. Ma l'Italia, come sempre, cincischia, proroga, discute. Il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso, avverte giustamente che se non ci saranno controlli severi, la norma rischia di restare un bellissimo manifesto di carta. Eppure, sapete qual è la vera notizia? La domanda c'è ed è oceanica, eh? Dal 2020 i laboratori artigianali sono assediati da richieste da tutta Italia. La gente vuole riparare. C'è una fame sotterranea dunque di questa dimensione autentica. Il blocco non è più nella testa dei consumatori, quella è già sbloccata, ma nelle stanze asfittiche della grande industria e nella lentezza di uno Stato che arriva sempre un secondo dopo la storia. Le leggi possono anche slittare a ottobre se vogliamo, ma la fame di futuro e di sostenibilità della gente comune non può essere prorogata da nessun decreto. Matt Redman, You Never Let Go. Usa e aggiusta. Avete mai sentito parlare dei Repair Café? Eccoci di nuovo in onda, pronti per il nostro prossimo slot legato all'usa e aggiusta. Poco fa ci scriveva un docente, una docente, pardon, universitaria, la professoressa Martini. Meno male che citate i Repair Café. Io li frequento a Milano, lì non si aggiustano solo tostapane e biciclette, si ricostruisce il tessuto sociale e la fiducia tra sconosciuti. Pensate quanto può essere utile un cambiamento di prospettiva. I Repair Café sono quei luoghi comunitari citati anche nell'articolo di Elisa Nicoli su Repubblica, dove la gente si incontra per aggiustare gratuitamente le cose insieme. E sono la dimostrazione che un'alternativa radicale al capitalismo usa e getta, al capitalismo estrattivo, esiste già e fiorisce dal basso. Quindi non è utopia astratta, amici, è proprio pragmatismo radicale. Quando ci troviamo attorno a un tavolo a smontare un ferro da stiro, magari, o una vecchia radio, non stiamo solo evitando di produrre 35 milioni di tonnellate di rifiuti nel nostro continente. Stiamo riscoprendo la cooperazione, la solidarietà di vicinato, il piacere antico di dire: dammi una mano, fa un piacere, dai, cioè, magari imparo anch'io. È la vittoria della comunità sulla solitudine metropolitana, la prova lampante che la tecnologia può essere anche democratica se smette di essere un totem intoccabile e torna invece a essere uno strumento nelle mani dell'uomo. Un Repair Café vale più di 100 vertici internazionali, scrive l'articolista, internazionali sul clima, perché lì la transizione ecologica non si discute nei palazzi, ma si sporca le mani di grasso e di speranza. Spellami quel filo che lo voglio collegare. No, no, senza cortocircuito, Repair Café, che bella invenzione. Siamo all'ultimo tappa del nostro viaggio di oggi, radiofonico, 60 minuti, scandito da musica e pensieri corsari legati al usa e aggiusta. Proviamo a tirare le fila? Siamo partiti dall'articolo di Giulia D'Aleo sulla Repubblica e dalla nuova direttiva europea passando per il dottor Ref, Francesco Cozzi, che salva le lavatrici a Firenze, per arrivare poi alla filosofia del cacciavite. Siamo passati anche per Gunther Anders, alla bellezza comunitaria dei Repair Café. Qual è il bilancio di questo percorso? Quale potrebbe essere? Semplice. La riparazione non è un obbligo burocratico né una ripicca ecologista contro il benessere, è piuttosto una postura esistenziale in un mondo che ci vuole accelerati, obsolescenti, consumabili e sempre insoddisfatti. Quindi scegliere di aggiustare ciò che si è rotto significa affermare il nostro diritto alla durata, alla memoria, alla cura. Perché ogni oggetto a cui ridiamo vita è uno schiaffo alla cultura dello scarto, bruttissima. È un piccolo monumento alla nostra umanità ritrovata. Non buttare via il nostro tempo, non buttiamo via le nostre cose, non buttiamo via noi stessi. Perché c'è sempre una seconda vita che ci aspetta dietro l'angolo. Basta solo avere il coraggio di svitare la prima vita, E se non hai il cacciavite, passa in ferramenta. Buon ascolto quindi con la nostra ultima canzone e ricordate, chi rompe paga, i cocci sono suoi, ma chi rompe finalmente comincia ad aggiustare il mondo. La vita non si misura in base a quante cose nuove riusciamo a consumare prima di lasciare questo mondo, ma da quante ferite siamo stati capaci di amare, curare e soprattutto riparare.
1: Yeah, yeah. Listen. You know, every now and then we like to go back and sing songs like this.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20, versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario Più che Vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a Lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da Lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo. Pur avendo tanti soldi si sentiva povero. Pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo e non mi drogo da 20 anni, da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by». «Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by?» chiese il giornalista. «Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato». Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare qual è la scelta più giusta da fare.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento con il mondo degli animali, con le persone che si battono per i loro diritti, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Beatrice Bonfiglioli, avvocato Beatrice Bonfiglioli. Buongiorno intanto, ben trovata, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Lei è un avvocato che si occupa dei diritti degli animali. E in particolare quest'oggi vogliamo parlare con lei delle normative sulla caccia del piano faunistico venatorio di una regione che è molto nota in tutta Italia per essere tra quelle in cui è più presente la lobby dei cacciatori, per intenderci, ecco.
2: Esatto.
1: Parliamo della regione Toscana. Poi in un secondo momento invece le chiederò un commento sul disegno di legge che è attualmente in discussione in Parlamento sulla caccia a livello nazionale, quindi. Però la normativa sulla caccia, il piano faunistico venatorio della regione toscana, è già una serie di norme che sono presenti sul territorio toscano, è così?
2: Allora, sì e no, nel senso che cercherò di semplificare un pochettino perché l'ambito giuridico è noto per essere complicato. E anch'io stessa, quando mi sono inserita nel diritto degli animali, mi sono trovata di fronte delle norme complesse, spezzettate, dalle quali appunto bisogna trarre una normativa completa. Il problema in Italia qual è? È l'articolo 117 della Costituzione, che lascia la caccia come materia, dice, concorrente o addirittura in alcuni casi esclusiva. Cosa vuol dire questo? Significa che non è lo Stato a poter decidere da solo in merito alla caccia, ma che lo Stato detta delle norme generali, detta diciamo dei vincoli da rispettare. Poi le singole regioni decidono come sviluppare questi vincoli, come muoversi all'interno dei limiti che lo Stato ha disposto. Questo perché è storicamente così nel nostro paese? Perché è molto variegato il nostro territorio e quindi è ovvio che le norme per la caccia che si applicano in Trentino Alto Adige o in Valle d'Aosta non potrebbero certamente applicarsi in regioni come la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, dove c'è una fauna e comunque una biodiversità molto diversa. Per questo motivo appunto abbiamo un grandissimo ventaglio di piani faunistici venatori, quindi ogni regione deve approvare il proprio piano faunistico. Il piano faunistico ha sostanzialmente una durata di 5 anni, il che in realtà ci sembra poco, ma se pensiamo agli sviluppi della scienza, della biodiversità, degli studi, no? È in realtà tantissimo, perché cambia un sacco in questi 5 anni. Per questo motivo, appunto, che cosa fa il piano faunistico? È sostanzialmente un piano di pianificazione, scusate la ripetizione, territoriale, che è fondamentale perché decide dove, come, quando la fauna selvatica può essere cacciata e come e quando deve essere protetta.
1: Ecco, chi decide tutto questo? È semplicemente, come dire, un pugno di persone che fanno riferimento a un partito politico?
2: Certo.
1: Oppure c'è una sorta di consultazione, di associazioni, di realtà del territorio, insomma?
2: Allora, diciamo che è tutto cambiato adesso, nel senso che storicamente in passato c'è sempre stato un grande sbilanciamento a favore della pressione venatoria, perché in passato diciamo era una cosa abbastanza, non dico decisa a tavolino, però all'interno del Consiglio regionale vi era una scarsissima presenza delle associazioni animaliste e quindi era molto una decisione fatta tra cacciatori per i cacciatori. Teniamo comunque in considerazione che è una decisione, un piano che viene approvato all'interno del Consiglio regionale di ciascuna regione e quindi comunque lì troviamo sia i partiti della maggioranza che quelli dell'opposizione, quindi comunque c'è una sorta di contrasto. Da quest'anno, in particolare in Toscana, le associazioni animaliste hanno avuto un ruolo molto più importante, che hanno permesso soprattutto ai partiti diciamo più vicini al mondo animalista di avere una maggior forza. Siamo stati infatti anche con il CART, con Gabbie Vuote in consiglio regionale a parlare, a presentare la nostra memoria giuridica di obiezione a questo piano faunistico. È stata un'attività importante perché c'è stato un contraddittorio. Da un lato le associazioni dei cacciatori che sostenevano quello che naturalmente fa comodo al loro interesse e noi in qualità di animalisti che sostenevamo appunto le modifiche che avremmo caldeggiato.
1: Com'è andata?
2: Allora, è andata che naturalmente c'è stato un po' di malcontento dalla parte venatoria, perché in passato non è mai stato così, quindi è stata la prima volta che loro si trovavano davanti degli oppositori, tra virgolette, all'interno del consiglio regionale. E si sono un po' scaldati gli animi, naturalmente, però diciamo che il consiglio regionale ha parzialmente comunque recepito le nostre obiezioni, cioè innanzitutto ho fatto una cosa che nessuno si aspettava, cioè dal piano faunistico ha eliminato qualsiasi richiamo al fatto che i cacciatori fossero dei bioregolatori. Viene infatti riconosciuta la caccia, sì certo, come una passione, ma non più come una sorta di aiuto alla natura, e questo per noi è stato un grande passo avanti. Dopodiché un altro grande raggiungimento che abbiamo avuto è il fatto che il Consiglio regionale sembra aver recepito il fatto che comunque la tutela degli animali è costituzionalizzata, quindi è contenuta all'interno della Costituzione. Un intervento proprio che ho fatto io all'interno del Consiglio regionale è stato sottolineare il fatto che gli animali sono contenuti nella Costituzione, cioè nella nostra carta fondamentale all'interno dell'articolo 9, che diciamo obbliga a tutelarli, mentre invece la caccia rimane una passione di pochi che piano piano tra l'altro vanno sempre riducendosi, certo, questi pochi appassionati.
1: Avvocato Bonfiglioli, alla luce del dibattito che ha avuto diversi risvolti positivi, secondo lei ci sarà un riflesso anche pratico nei limiti della caccia in Toscana, oppure sostanzialmente è tutto potenzialmente per il futuro? Ecco.
2: Allora, è quello che speriamo, nel senso che l'approvazione sta avvenendo veramente in questi giorni, stanno discutendo dei vari punti, delle varie risoluzioni proprio in questi giorni, e diciamo abbiamo avuto delle indiscrezioni che ci dicono che alcuni punti nostri potrebbero essere stati parzialmente recepiti, e questo ci fa ben sperare, perché mantenere il vecchio assetto del piano faunistico di più di 5 anni fa è sicuramente un errore, perché comunque le cose sono cambiate anche a livello scientifico, e allo stesso tempo il nostro obiettivo è quello che il nuovo piano venatorio che dovrebbe essere approvato in questi giorni porti con sé qualcosa di animalista. Sembra che qualche raggiungimento forse siamo riusciti a averlo.
1: Allora, chiaramente con grande prudenza, lei si sta esprimendo con grande prudenza, giustamente, perché bisogna poi vedere alla fine. Quindi ci ripromettiamo magari di ritornarci su questo tema, che ci sembra molto importante, anche perché lo abbiamo capito, la caccia si muove su due binari, le regioni e invece le normative nazionali, di cui parleremo fra pochissimo, perché c'è un disegno di legge in discussione alla Camera in particolare, che sta suscitando tante polemiche, insomma vedremo anche lì come va. Ma ora ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di questo con l'avvocato Beatrice Bonfiglioli. State con noi. E torniamo a parlare con l'avvocato Beatrice Bonfiglioli, avvocato che si occupa dei diritti degli animali. Abbiamo sentito appunto anche del suo intervento presso la Regione Toscana a proposito delle normative del piano faunistico venatorio, il nuovo piano faunistico venatorio che sarà approvato, se capisco bene, nelle prossime settimane per quel che riguarda la Toscana. La Toscana che è una regione in cui la presenza dei cacciatori è molto forte. E poi c'è però l'altra dimensione, l'altro piano, che è quello delle linee nazionali, e si sta discutendo un disegno di legge che è fortemente contrastato da molti ambienti animalisti, ambientalisti, e vorremmo sapere un po' cosa ne pensa lei, ecco, del disegno di legge che dovrebbe cambiare in maniera piuttosto importante le normative sulla caccia a livello nazionale. Ecco, qual è il suo parere?
2: Allora, questo disegno di legge diciamo che era tanto che si aspettava e se devo essere sincera non me lo aspettavo così, almeno tutte le associazioni animaliste non temevano che fosse così e speravano in qualcosa di differente. Un disegno di legge nazionale sarebbe importante, a prescindere diciamo dal contenuto che poi dopo andiamo a snocciolare, però un disegno di legge sarebbe importante proprio perché servirebbe a, possiamo dire, blindare degli standard minimi di civiltà, di tutela inderogabili su tutto il territorio, all'interno dei quali poi si potrebbero muovere le singole regioni, però senza valicare questi minimi di civiltà. Ovviamente però dovrebbe trattarsi di una norma che tuteli la biodiversità, alla luce soprattutto del fatto che, come dicevamo, la tutela degli animali è costituzionalizzata. Di fatto questo disegno di legge non è così, nel senso che tutte le associazioni animaliste, e anch'io poi leggendolo, rileviamo che questo disegno di legge è molto lascia passare per i cacciatori, perché permetterebbe una caccia in aree frequentate da cittadini, da famiglie, interventi armati in zone urbane, aumenterebbe naturalmente di conseguenza i possibili incidenti venatori, che comunque negli ultimi 10 anni sono stati di un numero importante, perché hanno superato i 200 casi. Poi dopo avrebbe una gestione emergenziale della fauna, soprattutto no alla luce di semplicemente quelle che sono dicerie sostanzialmente, no? Si dice il cinghiale ne abbiamo troppi, però in realtà i dati scientifici dicono qualcos'altro, cioè che la grande presenza del cinghiale è dovuta proprio al grande impatto che ha la caccia nel territorio, e questo non viene tenuto conto dal DDL. Dopodiché, cosa per noi assolutamente gravissima, vengono totalmente ignorate dal disegno di legge le soluzioni non cruente, oltre al fatto che alcuni animali scendono, tra virgolette, di categoria e quindi passano a una tutela inferiore rispetto a quella che già avrebbero, come è il caso del lupo. Diciamo che l'esigenza di un disegno di legge e di una legge sull'argomento caccia è fondamentale, perché la legge che abbiamo noi è la legge numero 157 del 92, che ha più di 30 anni, e quindi è naturale che ha una visione assolutamente superata, cioè allora si parlava di animali come risorse da prelevare o comunque come danni da eradicare. Oggi secondo me il disegno di legge dovrebbe prevenire i conflitti trovando dei metodi ecologici e non cruenti, e cercare di superare questa equazione che è problema faunistico uguale colpi di fucile. Diciamo che appunto la soluzione di questo disegno di legge non è esattamente quella che speravo io. Tutto quello che ci resta da sperare, diciamo, è che comunque alla Camera ci sia un dibattito più importante. Abbiamo visto che comunque al Senato ci sono stati anche dei pareri negativi, appunto delle votazioni contrarie, anche da coloro che facevano parte dei partiti che avevano proposto questo disegno di legge. Quindi fa sperare, diciamo, questo, che ci sia un cambio, diciamo, allora, alla Camera.
1: Quindi che ci siano degli emendamenti importanti, o che, come qualcuno suggerisce, insomma, grazie proprio agli emendamenti, il disegno di legge non ce la faccia ad essere approvato in tempo utile prima che caschi la legislatura. Vabbè, questo però
2: Vedremo. Questo però io vorrei chiederle, più politico.
1: Ecco, sì, esatto. Ma come giurista le chiedo, chi sostiene che questo disegno di legge di fatto presenta delle difformità troppo importanti, troppo serie rispetto alle normative europee o addirittura alla Costituzione italiana? Ecco, ha ragione oppure sono un po' degli auspici però poco fondati?
2: Beh, allora, diciamo che l'Unione Europea si richiama un po' sempre, no? A tutela di qualsiasi cosa che non ci vada bene in generale, però in realtà io qui vedo dei profili di illegittimità a livello europeo e soprattutto a livello costituzionale. Le normative europee infatti parlano molto chiaro, abbiamo appunto le norme relative alla tutela degli uccelli, abbiamo appunto la direttiva Habitat che tutela gli habitat degli animali appunto selvatici, e tutto questo viene preso davvero molto poco in considerazione all'interno del DDL.
1: Quindi oltre ci potrebbero essere dei problemi, insomma, anche se fosse approvato così com'è il disegno di legge, successivamente dei rilievi di costituzionalità, insomma.
2: Esatto, potrebbero esserci rilievi di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale, o ancora tutto questo viene preso davvero molto poco in considerazione all'interno del DDL.
1: Quindi oltre ci potrebbero essere dei problemi, insomma, anche se fosse approvato così com'è il disegno di legge, successivamente dei rilievi di costituzionalità, insomma.

0: sentirsi onorevoli, ecco,
1: assolutamente,
0: su questa legge che ci vuole, ecco, come lei ci ha detto, ci vuole, bisogna vedere come la fai, ecco, la legge.
1: Esattamente, esatto.
0: Allora, avvocato Beatrice Bonfiglioli, grazie davvero per questo suo primo contributo e contiamo magari di ricontattarla più avanti per sapere anche come sono andate queste leggi, insomma, a livello regionale, a livello nazionale, e avere una sua valutazione. Grazie mille intanto e a risentirci.
1: Grazie.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Eccoci insieme. Siamo al libro più letto e precisamente a un libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Ezechiele. Un libro complesso, molto articolato, però una volta spiegato diventa facile anche la comprensione di questo libro. Quindi vi dico, restate con noi. Oggi Enzo parlerà di una visione. Questa visione è una visione quasi truce come immagine, però poi ha un lieto fine, bellissimo. Ed è applicabilissimo anche alla condizione dell'uomo attualmente. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grosso saluto anche da parte mia, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 37 di Ezechiele, nel quale Ezechiele si ritrova in una valle piena di ossa, che alle parole di Ezechiele si ricoprono di carne. A quel punto della visione, tutto quello che si ha è solamente un mucchio di corpi, o meglio di cadaveri. E leggendo i versetti seguenti, il 9 e il 10, scopriamo come Dio va a operare. Leggiamoli. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Ezechiele quindi parlò secondo l'ordine di Dio e la vita entrò in quei corpi. Quello che avviene in questo luogo mi ricorda la creazione dell'uomo nel principio. Leggiamo infatti dal libro della Genesi che Dio fece l'uomo con la polvere della terra. Ezechiele cominciò con delle ossa, ma Dio no. Dio cominciò con la sola polvere e poi alitò la vita nell'uomo, cioè lo spirito. Ora, ciò che è successo a queste ossa è avvenuto in tre tappe. Prima, erano ossa secche e disperse, più morte di così non si poteva. Seconda fase, si sono accostate, vennero coperte con carne e pelle, erano corpi, ma corpi morti. E alla fine, terza tappa, tornarono alla vita perché ebbero lo spirito. In queste tre fasi troviamo una chiave per capire la profezia biblica riguardo alla nazione di Israele. Ora, il versetto 11 di Ezechiele 37 spiega il significato della visione. Leggiamolo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Abbiamo letto, amici, che Dio disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Quindi, come ho già detto qui, non stiamo parlando della Chiesa, ma della casa di Israele. Ecco ciò che queste ossa che raffigurano gli israeliti dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Vedi, amica, amico, quelle persone in cattività avevano alti e bassi. Finché Gerusalemme era in piedi, numerosi falsi profeti dicevano che sarebbero ritornati, mantenevano una falsa speranza. Ora che Gerusalemme era stata distrutta, vanno all'altra estremità, manifestando una sfiducia incontrollata. Queste persone sono veramente in un cattivo stato. Un giorno esultanti, mentre il successivo depressi. Dicono: non abbiamo speranza. Essi non capivano che questa visione era stata data per rassicurarli e fargli conoscere che c'è ancora speranza in un immediato futuro per l'intera casa di Israele. Leggiamo, amici, il versetto 12 da Ezechiele, capitolo 37. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Dopo aver letto questo versetto, qualcuno mi potrebbe dire: ma aspetta un minuto, dicevi poco fa che questa visione non riguardava la risurrezione fisica, mentre invece ci hai letto che, ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. E beh, insisto ancora sul fatto che non riguarda la risurrezione fisica. Il perché lo vedremo più avanti. Ora, i versetti 13 e 14 ci mostrano come Dio interviene. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita, vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Ancora, anche qui, ripete la frase conosciuta: voi riconoscerete che io sono il Signore. Per ricordarci il fine delle sue azioni. Infatti il Signore ha sempre avuto un grande amore per il suo popolo. Che grande amore ha sempre avuto il Signore per il suo popolo. Lo castigava quando si ribellava, ma aveva sempre misericordia di loro. Allo stesso modo Dio si comporta con noi. Egli ci ama, nonostante ciò che siamo, ma ci ama così tanto che non vuole che rimaniamo in questo stato e quindi opera affinché cresciamo fino alla statura del suo figliolo, Gesù.

0: Nei versetti che seguono dal 15 al 20 troviamo l'ordine dato da Dio a Ezechiele di scrivere una testimonianza di riconciliazione fra i due regni, Israele e Giuda, e come esse dovessero servire da segno per le generazioni future. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim, e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: non ci spiegherai forse che cosa vuoi dire con queste cose? Tu risponderai loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate, e li unirò a questo, che è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. I legni sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro occhi. E nei versetti dal 15 al 18, Ezechiele parla di due bastoni. Non voglio entrare nei dettagli, dico soltanto che simboleggiano i due regni, settentrionale, quindi Israele, e meridionale, Giuda, che diventeranno nuovamente una sola nazione. Dopo aver letto queste chiare indicazioni dell'intervento di Dio di riconciliare le due nazioni, quella del nord e quella del sud appunto, e relative raccomandazioni, andiamo ai versetti 21, 22 e 23. Qui troviamo confermato ciò che stavo dicendo intorno alle ossa secche. Questa visione infatti la interpreto come la restaurazione del popolo di Israele e non la risurrezione dei corpi dei credenti che appartengono alla Chiesa. Iniziamo con il versetto 21. E di loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese. Sì, amici, Dio intese questo quando disse ciò che abbiamo letto nel versetto 12. Io vi tirerò fuori dalle vostre tombe. Noi siamo testimoni della realizzazione di questa profezia, amici. Pensate, fino a poco tempo fa, circa 5 decenni, Israele era seppellita, dispersa fra le nazioni del mondo. Ora invece Israele sta ritornando, sono diventati di nuovo una potente nazione. Ora voglio dire qualcosa a proposito delle tre tappe delle ossa che Ezechiele vide. Ho detto che esse sono la chiave per comprendere il futuro della nazione di Israele. E ora voglio aggiungere che se c'è un posto dove abbiamo una profezia in parte adempiuta, è qui, in queste tre tappe. Non è che io veda profezie adempiute dappertutto, ma lo vedo chiaramente qui. Quindi seguitemi attentamente. La nazione di Israele era seppellita e dispersa nelle nazioni del mondo ed era morta per Dio, morta per le cose di Dio. E questa era la prima tappa delle ossa. Poi la seconda, dal 1948 sono ritornati come nazione, ma in realtà erano come un cadavere senza vita. Oggi hanno una bandiera, una costituzione, un primo ministro, un parlamento. Hanno la polizia e un esercito, hanno una nazione e hanno persino in parte Gerusalemme. Hanno tutto tranne che una cosa, la vita spirituale sincera. Vi è molto di più che essere una civiltà. Questo è raffigurato dalla seconda tappa, cioè corpi completi ma senza vita, ed è avere una vita spirituale. Ma presto, quando il Signore Gesù ritornerà, egli saprà infondere questa vita spirituale che ancora non hanno. Allora si adempirà anche la terza tappa, come ci è descritto nel versetto 22-23 di questo capitolo 37 di Ezechiele, che ora vado a leggervi. Farò di loro una stessa nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Dio farà di loro una stessa nazione e sarà il loro vero Dio con un vero re.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il vero re di Israele sarà colui che è descritto nel versetto successivo, il 24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli per sempre. E il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Io farò con loro un patto di pace, sarà un patto perenne con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quel medesimo pastore non è altro che il Signore Gesù Cristo. Quando venne, egli era discendente dalla linea genealogica di Davide, come è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 1 o al Vangelo di Luca capitoli 1 e 2, e ambedue notano con grande cura che egli discendeva da Davide. Colui che venne da quella discendenza è il vero pastore che regnerà su di loro. Passiamo ora a leggere l'ultimo versetto, il 28 di questo capitolo 37, nel quale ci è detto che tutti conosceranno il Signore. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Di nuovo viene enfatizzato: conosceranno che io sono il Signore. Questo, amici, deve ancora succedere, ma si verificherà. Quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. In quel momento ci sarà un periodo chiamato millennio, con un tempio eterno quaggiù sulla terra. In Apocalisse, quando leggiamo che non ci sarà un tempio, si riferisce alla nuova Gerusalemme che si troverà dove sarà la Chiesa e che non sarà su questa terra. Solo la casa eterna dei figli di Israele sarà su questa terra e il tempio di Dio sarà in mezzo a loro. Anche se senza dubbio il soggetto principale di Ezechiele è Israele, in special modo i capitoli 37 sino al 39, possiamo sicuramente applicarlo anche alle nostre vite personali. Il mondo in cui tu e io viviamo oggi, amico, amica, è come una valle di morte, piena di ossa morte, cioè senza Spirito Santo nella loro vita. Certo, la gente parla di essere viva e dicono che si trovano dove c'è vita, dove c'è l'azione, ma sono veramente morti nelle trasgressioni e nei peccati, perché non hanno una vita spirituale. Dio ha reso molto chiaro come si possa avere la vita, dicendo in 1 Giovanni 5, versetto 12, che chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Sappi quindi che se tu hai il figlio di Dio hai la vita, ma se non hai il figlio sei morto. Ci sono due tipi di persone, e cioè persone morte e persone vive. Troviamo infatti scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 36, che chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo significa che la persona senza il figlio è morta. Amica, amico, chiunque tu sia, Dio ti sta dicendo che tu oggi sei morto se non hai posto la tua fede in Gesù Cristo. Tu che sei come delle ossa vecchie, vuoi ascoltare la parola del Signore? Sappi che se lo farai potrai avere la vera vita, quella che non finirà mai. Se la desideri, accetta Gesù Cristo come il tuo Salvatore, come il tuo Signore e l'avrai in dono. Questa è l'applicazione pratica che possiamo trarre da questo brano della Scrittura. Ma ricorda che il soggetto della profezia è e sarà la nazione di Israele. L'annuncio glorioso di Ezechiele per Israele viene interrotto dai capitoli 38 e 39. In questi capitoli e nel prossimo il profeta prevede nel lontano futuro un'invasione di Israele da parte di nazioni più distanti di quelle con cui aveva avuto in precedenza a che fare. Anch'esse devono imparare che solo il Dio di Israele è Dio. Lo scopriranno incontrando la sua potenza nel momento in cui cercheranno di occupare la sua terra e quando verranno totalmente sconfitte da lui. A quel punto la profezia gloriosa su Israele trova la sua continuazione, il suo adempimento. Israele, che si sarà unito e sarà tornato nel suo paese, sperimenterà la potenza suprema di Dio, che sconfiggerà questo nemico venuto dal nord. Insieme a questo capitolo 38 sarebbe utile leggere il capitolo 20 dell'Apocalisse, versetti dal 7 al 10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono dalla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Se c'è una parte nella profezia di Ezechiele che è familiare, sono i capitoli 38 e 39. Tratteremo questi capitoli in modo da evidenziare certe grandi verità che vi sono racchiuse. Sfortunatamente, questi capitoli a volte sono stati interpretati facendosi influenzare da avvenimenti avvenuti di recente, ma come risultato hanno prodotto delle interpretazioni subito superate alla luce di altri avvenimenti successivi.

0: Abbiamo visto nel capitolo 37 che Dio ha uno scopo ben definito per Israele nel futuro. E questi due capitoli si occupano di questo. Essi ci raccontano dell'ultimo nemico che verrà contro Israele negli ultimi giorni. Leggiamo comunque i primi tre versetti di Ezechiele, capitolo 38. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, profetizza contro di lui, e di, così parla Dio, il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Molti hanno pensato che Gog fosse da identificare con la Russia, per di più di un motivo. Geograficamente, ad esempio, si trova a nord, nord-est di Israele, e questo si legge al versetto 15. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione. E nel capitolo 39, versetto 2, è data la stessa posizione. Ti farò salire dall'estremità del settentrione. Se guardi su una comune carta geografica, troverai e ti accerterai che la Russia è direttamente a nord, nord-est di Israele. Personalmente penso che non ha senso cercare di identificare queste nazioni con stati moderni. Con ogni probabilità si trattava semplicemente di tribù ai margini del mondo conosciuto ai tempi di Ezechiele, che li usa per i suoi discorsi apocalittici. Inoltre, un motivo centrale della profezia, come accennato prima, è quella che Dio vuole farsi conoscere come Signore Supremo da Israele e dagli altri popoli, e quindi l'identità di questo popolo del nord passa in secondo piano. Ora la domanda è: perché questo popolo del nord verrà contro il paese di Israele? Leggiamolo nei versetti dal 4 al 7 di Ezechiele, capitolo 38. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle, e ti tirerò fuori, e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer, tutte le sue schiere, la casa di Tomarga, dall'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dio rende chiaro che giudicherà queste nazioni di invasori nel paese di Israele e che nessuno di essi ne uscirà vivo. Vediamo quindi come Dio manifesta la sua assoluta supremazia. Infatti nel capitolo 39 al versetto 11 egli dice: in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Quando leggiamo questa parte diventa ovvio dedurre che Dio non condurrà fuori da Israele i popoli invasori, ma che ci sarà un massacro come probabilmente non si è mai visto nella storia del mondo. E con queste riflessioni attorno al popolo di Israele e alle profezie che lo riguardano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare, l'immagine è tutto. Beh, sì, se riportiamo questa frase al giorno d'oggi, ai giorni nostri, sicuramente è così. L'immagine è veramente al di sopra di ogni cosa nel modo di vedere che c'è nell'ambito della nostra società. Ci si costruisce addirittura un'immagine, ci sono degli specialisti che lavorano in questo campo per costruire un'immagine accettabile, un'immagine importante, ad esempio per i politici, per gli attori, per tanti altri che vivono la loro vita continuamente esposti verso il pubblico. Ma l'idea che ho avuto nel mettere questo titolo non si riferisce a queste situazioni, ma partiamo proprio dal Vangelo di Marco al capitolo 12, i versetti da 13 a 17. Anche se forse più avanti, nei prossimi minuti, continueremo su questa falsa riga che ho voluto tracciare aprendo l'appuntamento con Dio di oggi. Bene, Marco ci parla di un episodio ancora riferito a Gesù che si sta spostando nella settimana precedente alla Pasqua tra persone, luoghi e situazioni. E l'episodio di oggi, l'episodio in questione in questi cinque versetti del Vangelo di Marco, sembrerebbe un episodio molto piccolo, un episodio circostanziato a quella situazione, ma non è così, o perlomeno vorrei dirvi qual è il mio parere, qual è la mia idea in merito a questo. Di cosa si tratta? Gesù aveva appena lasciato di stucco, diciamo così, un gruppo di notabili, un gruppo di persone importanti nell'ambito religioso che lo avevano interpellato anche in maniera brusca, chiedendogli a brutto muso da dove mai lui prendesse l'autorità, si arrogasse anzi l'autorità di fare e di dire quello che faceva e quello che diceva. E Gesù aveva dimostrato con calma, tranquillità e soprattutto in maniera che non potessero ribattere nulla, aveva dimostrato che quella che lui faceva era proprio l'opera di Dio, l'opera del Signore. E a quel punto, ecco, i capi giudei che volevano arrestarlo subito nella loro intenzione se n'erano andati via. Gesù in poche parole aveva raccontato una parabola in cui aveva fatto capire che coloro che nei secoli avevano ucciso i profeti che Dio aveva mandato e che ora avrebbero ucciso anche il figlio, cioè lui, erano proprio questi pseudo religiosi che pensavano di fare la volontà di Dio o pretendevano di fare la volontà di Dio, ma che in realtà facevano tutt'altro. E quindi se n'erano andati, ma mandarono altri capi religiosi, ecco l'episodio di oggi, un po' a dare loro il cambio, insomma, capi religiosi, capi politici anche, a parlare con Gesù ancora una volta con l'intento di fargli dire qualcosa di compromettente, ci dice Marco. E quindi arrivano. E allora, maestro, dissero queste spie, sappiamo che tu dici la verità a qualsiasi costo, perché non ti lasci influenzare dalle opinioni della gente né badi alle apparenze, ma insegni sinceramente le vie di Dio. E allora dici, è giusto pagare le tasse all'imperatore romano oppure no? Ecco, questa era la domanda posta forse in mezzo ai salamelecchi, come ho cercato di imitare in qualche modo. Gesù ovviamente si accorge di questo tranello. Si accorge che volevano farlo sprofondare in una sorta di pozzo senza fine, da cui poi non sarebbe più potuto uscire. Chi mai avrebbe potuto criticare l'autorità dell'imperatore romano? Chi mai avrebbe potuto parlar male in un contesto di quel genere di un'autorità che occupava in maniera spesso soffocante quel territorio, che aveva in mano le fila del potere e che dava piccole concessioni di potere di qua e di là? E a queste concessioni di potere, ovviamente, a parte il governatore locale, si aggrappavano proprio questi capi religiosi e questi capi politici del popolo. E quindi c'è una risposta, un controbattere di Gesù per rimandare al mittente la furbizia che avevano voluto utilizzare con lui. E questo è un fatto su cui rifletteremo fra poco, perché implica in qualche modo anche noi oggi, anche se l'imperatore romano non c'è più. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. L'immagine è tutto, questo è il titolo. Gesù viene interpellato da un gruppo di capi religiosi e politici per cercare di farlo cadere in trappola, farlo cadere in contraddizione e poi possibilmente farlo arrestare dai soldati romani per eliminarlo. Questa era l'intenzione che avevano ormai da diverso tempo. Cercavano semplicemente il contesto, l'occasione in cui poterlo fare catturare. E la domanda che questa volta gli rivolgono è questa: è giusto pagare le tasse all'imperatore romano oppure no? E Gesù, dicevamo, si accorge che si tratta di un tranello e risponde: perché volete imbrogliarmi? Mostratemi una moneta e vi risponderò. E allora Marco, nel suo Vangelo, siamo al capitolo 12, lo ripetiamo, i versetti da 13 a 17, e Marco continua con questa narrazione e dice che quando ebbero dato questa moneta a Gesù, Gesù domanda, mostrandola, di chi è questa faccia e di chi è questo nome che c'è scritto sulla moneta? E loro rispondono, di Cesare, l'imperatore. Allora Gesù replica, molto bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio tutto ciò che è di Dio. E a questa risposta questi uomini, queste persone che erano partiti con furbizia nei confronti di Gesù, rimangono perplessi e cominciano, come si direbbe oggi, a grattarsi la testa, rimangono cioè senza parole, senza poter dire qualcosa per controbattere quello che Gesù aveva detto. E poc'anzi ricordavamo come in effetti quello in cui noi viviamo è il mondo dell'immagine. Il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi è appunto L'immagine è tutto. E se io vi dico che c'è un marchio con la mela morsicata, voi subito inquadrate un prodotto, Stiamo parlando di Apple, ovviamente. E se vi dico di un altro marchio che ha un cavallino rampante, un cavallino sollevato sulle zampe posteriori mentre con le anteriori si muove, voi ricorderete la Ferrari. E se vi parlo di un coccodrillo, ecco, una maglietta con questa bellissima effigie, anche questa come le altre due precedenti, per indicare un marchio celeberrimo in tutto il mondo di magliette, di altri indumenti come la Lacoste. Ecco, Da sempre l'uomo ha posto dei marchi su oggetti, su, anche su animali, insomma, per rendere nota l'appartenenza, la qualità, la diffusione. Si parla sin dall'antichità, visto che siamo nel Vangelo, dei mattoni, ad esempio degli antichi egizi, dove veniva impresso un sigillo, i vasellami di ogni genere, le opere d'arte dove viene messa la firma, i capi di bestiame, ricordiamo nel West, ma non soltanto lì ovviamente, che venivano marcati a fuoco proprio per indicare chi era e chi fosse il proprietario. E quindi anche oggi, come dicevamo prima, una fabbrica, una ditta, un produttore utilizza quello che oggi si chiama il proprio logo, ovviamente, per mantenere la popolarità dopo averla conquistata, mantenere la fiducia nel cuore dei clienti presenti e futuri, insomma. E nessuno di noi metterebbe in dubbio l'origine di un oggetto con un marchio, come appunto dicevamo prima, di una mela morsicata, di un cavallino rampante o di un coccodrillo. E Gesù chiede di mostrargli una moneta e costringe i suoi interlocutori a riflettere, perché utilizzando quella moneta loro stessi, che avevano posto la domanda, riconoscevano l'autorità di chi emetteva la moneta stessa, perché questa moneta apparteneva a colui che aveva messo sopra l'immagine che lo riguardava, e quindi il tributo diveniva un modo legittimo. Il pagamento delle tasse era secondo la legge e quindi si riconosceva il governo di chi aveva emesso il conio, e in questo modo quindi si restituiva all'autorità ciò che l'autorità esercitava come servizio nei confronti del pubblico. Beh, e cosa c'entriamo noi con tutto questo? Io vi dicevo poc'anzi, implica anche noi, seppure oggi non ci sia più l'autorità del governo romano, sì, perché ci eleviamo al di sopra di tutto questo e guardiamo tutto con occhi diversi, con occhi che riguardano il mondo spirituale. Perché, vedete, anche noi, io e voi, portiamo su di noi l'immagine di qualcuno che è più grande. Sì, ci dice la Bibbia sin dall'inizio che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio creò l'essere umano con la propria immagine impressa sopra. L'uomo e la donna riproducono l'immagine di Dio. E allora cosa succede con questo? Succede che chi governa, come era Cesare in quel caso, pretende un bene materiale da chi viene governato. Dio invece chiede all'uomo tutto il suo essere. Desidera che l'essere umano si arrenda totalmente, che adori Dio, che riconosca l'autorità di Dio. E questa richiesta di Dio è legittima, perché noi siamo originati da Dio e in noi c'è la sua immagine. Nel momento in cui noi riconosciamo in noi stessi, nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, chissà, forse nel nostro corpo in qualche modo, l'immagine di Dio, e viviamo una relazione piena, totale, totalizzante, completa con il nostro creatore, solo in questo modo realizziamo il nostro bene supremo, ecco, e riusciamo a vedere la sua immagine solo in questo modo. Beh, lo dico in maniera ironica, ma forse non tanto, neanche tanto, sì. Dovremmo, o potremmo, se vogliamo, attaccare un post-it, i foglietti gialli, adesivi, sullo specchio. Sì, sullo specchio del bagno in cui ci guardiamo la mattina. E su questo post-it scrivere: questa è l'immagine di Dio. Questa è l'immagine di Dio che ha creato l'universo. Questa è l'immagine di Dio che mi ha dato la vita. Servirebbe a ricordarcelo, ma forse abbiamo anche altri modi per farlo. A parte ogni ironia e ogni sorriso, viviamo la nostra vita in maniera piena, avendo come riferimento l'immagine di Dio che è in noi. L'immagine è tutto, e l'immagine di Dio è il tutto della nostra vita. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20 versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo, pur avendo tanti soldi si sentiva povero, pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo». E non mi drogo da 20 anni, da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by. Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by? Chiese il giornalista. Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato. Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di oggi fa parte, come ormai da più giorni, della serie che stiamo avendo sugli attributi di Dio. Oggi vedremo la pazienza. Voglio leggere dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, nel capitolo 2, al verso 4. Dice così l'Apostolo: oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? La pazienza di Dio è un ulteriore aspetto della sua personalità che stiamo analizzando appunto in questi giorni. Spesso è considerata come la dimostrazione oppure il risultato della misericordia che abbiamo visto ieri. E tuttavia i due attributi sono essenzialmente differenti. La misericordia vede la creatura come una persona che bisogna aiutarla perché appunto vive nella sua miseria a causa del peccato, e la pazienza sopporta il peccato che causa la miseria. Quindi la misericordia fa sì che Dio sia pronto ad accogliere i peccatori che tornano a Lui. E la pazienza gli permette di tollerarli nelle loro trasgressioni. Dice nel Salmo 86 al verso 15: ma tu, Signore, sei un Dio pietoso, sei un Dio misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e verità. La pazienza di Dio è il potere di autocontrollarsi che Lui esercita appunto su se stesso, e gli permette di sopportare i malvagi e aspettare così a lungo, dando moltissime opportunità di ravvedimento. Dio è paziente verso i peccatori impenitenti. Quando la bontà divina si manifesta sul colpevole, essa è chiamata pazienza o sopportazione. Dio quindi è paziente perché sopporta i malfattori e lo fa a lungo, senza colpirli con il suo giudizio. È tollerante verso gli empi che ripetutamente ignorano i suoi ammonimenti, le sue avvertenze, sopporta pazientemente una moltitudine di provocazioni, come le bestemmie, le imprecazioni blasfeme, provvedendo appunto nella sua grazia immeritati benefici per chi accetta il sacrificio del Signore Gesù. Ciò non significa, cari amici, che Dio ignora il peccato o che i malvagi sfuggiranno alla punizione. Dio semplicemente trattiene o rimanda il loro meritato e spesso annunciato giudizio, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 3 al verso 25. Sono più di 2000 anni
che Dio aspetta che gli uomini si convertano. Infatti dice: il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo è scritto nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 2, verso 4. Dio è paziente con le sue creature ribelle. Noi uomini invece cosa facciamo? Diciamo: ogni pazienza ha un limite. E beh sì, quella umana ha un limite. Ma come cristiani dobbiamo imparare da Dio stesso e contare sul suo aiuto. A Lui, cioè al Signore, la pazienza non gli scappa mai, come purtroppo succede a noi. Benché la pazienza sia un attributo di Dio, Dio desidera, anzi lo ha già dato alla sua creatura, ma desidera ardentemente che la esercitiamo. Soprattutto i cristiani, è logico. Ed è perciò che nella parola di Dio questo attributo è stato inserito nei frutti dello Spirito Santo, che può appunto essere prodotto in noi se ci lasciamo guidare da Lui. Infatti dice nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, il frutto dello Spirito Santo invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà e mansuetudine e autocontrollo. Così come fa Dio nei nostri confronti, cioè trattiene la sua mano desiderando maggiormente dare spazio alla sua misericordia piuttosto che guardare ai nostri difetti, dicevo, così dobbiamo fare noi come credenti nei confronti dei nostri simili. Desidero concludere leggendo un verso dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 4 e verso 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Bene amici, la puntata termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo, Imperterriti, capitolo 10, versetto 21 al versetto 37, sempre Vangelo di Luca. In questa stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal mio Padre, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito». Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa c'è scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Ha risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendosi giustificare, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse alla locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese due denari, li diede all'oste e disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e fai anche tu la stessa cosa». Oggi leggiamo alcune cose strane. Perché Gesù ringrazia il Padre per aver nascosto la verità ai saggi, ma la rivela ai bambini? Gesù parla in retorica, con sarcasmo. Sta indirizzando la leadership che, pur professandosi saggia, stava trascinando la gente fuori strada con degli oneri e regole non necessarie, allontanandoli così dall'amore e dalla grazia di Dio. In contrasto, i discepoli erano come bambini che accettavano umilmente Gesù, senza pretese. Poiché non cercavano il potere religioso, erano in grado di vedere il loro bisogno di pentimento. E poi vediamo che il Padre dà cose al Figlio, mostrando che il Figlio è sottomesso al Padre. Ma non sono entrambi Dio. Infatti le tre persone della Trinità hanno la stessa essenza, tuttavia hanno anche ruoli diversi, come viene chiamata la Trinità economica. E ciò non implica inferiorità o superiorità, ma piuttosto ruoli funzionali all'interno della Deità. Io, per esempio, ho la stessa natura o essenza del Presidente degli Stati Uniti, tuttavia la sua funzione è più grande della mia, non la sua natura. In realtà la sua natura è piuttosto penosa, ma rimaniamo fuori dalla politica. Colossesi 1,15 ci dice che il Figlio è l'immagine del Dio invisibile. Abbiamo letto ieri che tutta l'autorità è stata data a Gesù sulla terra ed in cielo. Perciò, se dobbiamo adorare un solo Dio, non può esserci un altro contendente. Il Padre e il Figlio erano lì all'inizio dei tempi. Ecco perché nessun altro li conosce allo stesso modo, perché c'è un'intimità e una connessione tra i due che non è condivisa da nessun altro. Poi arriva una frase controversa. L'hai colta? Il figlio sceglie a chi rivelare il padre. Questo punta alla predestinazione e la selezione, come leggiamo in Efesini 1, 4 e 5, dove dice «Ci ha scelti in Lui, in Cristo, prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili di fronte a Lui. In amore ci ha predestinati all'adozione a sé come figli attraverso Gesù Cristo, secondo il proposito della sua volontà». Ed è probabilmente per questo che anche Gesù afferma che gli occhi che lo vedono sono benedetti, anche se altri nel passato desideravano farlo, ma non lo hanno ottenuto. Riflessione. Se sei un credente, apprezza quanto tu sia benedetto, indipendentemente dalla scelta di Dio o dalla tua. Signore, io prego affinché tu ci dia gli occhi che riescano a vedere i bisogni intorno a noi, non ad ignorarli, la forza e la perseveranza per dire voglio mettermi a disposizione come il Samaritano. Rendici sensibili a questo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, a domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. La canzone che stiamo per ascoltare qui al Disco Highlight ce la canta Susy Molinaro e ha il titolo Creata con cura. Trae spunto dal Salmo 139. Riprendo dalla Bibbia i versetti 13 e 14 del Salmo. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, e io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Il canto vuole proprio lodare il Signore tre volte santo per la sua mano perfetta e piena d'amore. Ascoltiamola. Creata con cura. Susy Molinaro.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro Seconda Re, capitolo 2, versetto 12. Poi non lo vide più.

0: Non è un errore affidarsi ad Elia fino a tanto che Dio te lo dà come sostegno. Ma ricordati che verrà il giorno in cui egli dovrà andarsene. Non sarà più a tua disposizione per esserti capo e guida, perché Dio ha disposto altrimenti. Allora tu dici: non posso andare avanti senza Elia. Ma Dio dice che lo devi. Sarai solo davanti al tuo fiume Giordano. Il Giordano simboleggia la separazione, il momento in cui non hai più nessun compagno, non c'è più nessuno che si assuma la responsabilità nei tuoi riguardi. Questo è il momento in cui devi mettere alla prova ciò che hai imparato quando eri col tuo Elia. Con lui sei andato al Giordano ripetute volte, ma ora devi affrontarlo da solo. È inutile che tu dica che non sarai capace. Questa esperienza ti si è presentata e tu devi farla. Se vuoi sapere se Dio è quell'Iddio che la tua fede crede che sia, allora va e attraversa il Giordano da solo. Solo nella tua Gerico. Gerico è il luogo dove hai veduto Elia compiere grandi cose. Quando arrivi alla tua Gerico, ti senti estremamente reticente a prendere iniziative e ad avere fiducia in Dio. Vorresti che qualcun altro lo facesse per te. Ma se rimani fedele a ciò che hai imparato quando eri con Elia, riceverai un segno della presenza di Dio. Egli è vicino a te. Solo nella tua Betel. Là ti troverai ad aver esaurito tutte le tue risorse e là comincerai a sperimentare quelle di Dio. Quando vedrai che le tue risorse sono del tutto esaurite e sarai tentato di lasciarti prendere dal panico, non farlo. Rimani saldo nella tua fede in Dio ed Egli manifesterà la sua verità in modo tale che la tua vita diverrà sacramentale. Metti in pratica quello che hai imparato con Elia. Usa il suo mantello e prega. Sii ben fermo e abbi fiducia in Dio. E non cercare mai più Elia.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Dove sei stata? Parla di riscatto, di una ricerca interiore di una persona che ritrova tutto ciò che aveva perso e ritrova se stessa, sperimentando in prima persona, nella propria interiorità, l'amore di Dio che trasforma e migliora. L'amore di Dio cambia, trasforma, guarisce, sistema, fortifica. Ora lo ascoltiamo tramite la voce di Susy. Dove sei stata? Qui, ora, a Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Buongiorno, gentilissimo amico all'ascolta e gentilissima amica. Io sono Roberto e mi trovo ancora sulle nostre frequenze per un nuovo incontro in vostra compagnia con la rubrica intitolata appunto Buongiorno, oggi nella veste dell'11 agosto.

Come sempre, lo scopo della nostra breve trasmissione, della durata di una decina di minuti, è quella di poter avere un confronto su esperienze di vita quotidiana vissute e anche con temi di attualità, valutati, come sempre, alla luce della parola di Dio.

E quest'oggi tratteremo una tematica, ahimè, fin troppo attuale e preoccupante. Parleremo infatti dei suicidi.

Purtroppo tutti noi siamo attratti dai mass media, da qualunque genere di notizia. E quelle che forse più ci fanno così riflettere, ci rendono esterrefatti, è quando si parla dei suicidi, ovvero quando una persona, a prescindere dall'età, si decide di togliere la vita perché non ha più un motivo per vivere, non vede più il futuro come un qualcosa che lo possa pagare, gratificare, migliorare. Vedremo quest'oggi come una persona sulla soglia del suicidio invece fece dietro front, marcia indietro, perché incontrò Dio. Ma parleremo di questa incredibile storia che andrò leggendovi tra qualche istante, dopo un primo stacco musicale, ancora quest'oggi con Aidenak.

Cameron, un ministro evangelico, si era trattenuto fino a tardi nel suo studio nella chiesa per svolgere del lavoro e voleva avvertire la moglie del suo ritorno, ma il telefono squillò a lungo senza avere risposta. Preoccupato, riprovò dopo alcuni minuti e la moglie rispose assicurandogli che il telefono precedentemente non aveva squillato per nulla. Il lunedì seguente, questo pastore evangelico ricevette una strana chiamata da un uomo che gli domandò perché il sabato precedente, intorno alle 10 di sera, lo avesse così chiamato in maniera insistente. Allora questo ministro evangelico si rese conto che la prima volta che stava telefonando aveva sbagliato numero e gli domandò scusa. Ma quell'uomo gli ricontò la sua storia incredibile. «Sa, io sabato sera avevo deciso di suicidarmi perché mi sentivo un totale fallimento. Ma prima di farlo mi ero rivolto a Dio. Oh Dio, se tu ci sei, se esisti, se non vuoi che io muoia, devi darmi un segno in questo momento». In quel preciso istante il telefono cominciò a squillare. È incredibile, quando guardai il display per vedere chi scocciava in quel momento, lessi «Dio onnipotente». Ebbi paura a rispondere e quindi rimasi con gli occhi fissi su quel display. Il desiderio di suicidarmi era sparito. Lasciò il posto alla gratitudine verso Dio che aveva risposto al mio grido di aiuto. E questo era avvenuto perché il numero di telefono di Cameron, questo pastore evangelico, era registrato con il nome Chiesa del Dio Onnipotente. E lui se ne era servito per rispondere a quel grido disperato.

quante volte anche tu ti sarai detto, in una situazione di estrema difficoltà, oh Dio, se esisti, fammi sapere cosa devo fare, dai un colpo alla mia vita. Lo sai che queste tue riflessioni sono un versetto tratto dal Salmo 86? Si tratta del versetto 17, al quale Dio diede una risposta. Ma è chiaro che se noi non ci rechiamo dinanzi a Dio con un cuore desideroso di farci plasmare, questa domanda rimane senza risposta. Ma Dio risponde quando trova un cuore disponibile. Il salmista scriveva: Signore, mostrami un segno del tuo favore. E lui lo ricevette. Come lo ricevette lui, lo puoi ricevere anche tu quest'oggi.

Siamo arrivati a quel momento della nostra rubrica dedicata alla preghiera, all'angolo personale con Dio. Il mio invito è quello di partecipare anche tu nel tuo cuore. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo perché tu sei colui che dà una risposta ai nostri perché nella vita, siano essi perché che nascono da problemi, difficoltà, disperazione, sia quando invece siamo assetati di conoscenza. Padre, tu dai sempre la migliore risposta. Aiutaci ad accettarla e a metterla in pratica. E questo è il nostro desiderio di poterlo realizzare in questo giorno, l'11 di agosto. Grazie. Amen. Aiutaci ad accettarla e a metterla in pratica. E questo è il nostro desiderio di poterlo realizzare in questo giorno, l'11 di agosto. Grazie. Amen.

Siamo arrivati anche quest'oggi dunque al termine delle nostre riflessioni insieme. Mi auguro ti abbiano suscitato domande, informazioni e qualunque altro genere di considerazioni. Per tutto questo ti sarà dato il recapito con i quali metterti in contatto con noi. Non esitare. Grazie dunque, a domani e buona giornata.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'11 agosto 2026, benvenuti all'ascolto. Parliamo del terremoto in Colombia. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri in Colombia. L'ultimo comunicato parla di almeno 132 vittime e 570 feriti, aggiornato alla notte scorsa. L'aggiornamento è stato diffuso dall'emittente CNN. 86 edifici sono crollati e 7 aeroporti hanno sospeso le operazioni. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. A Cali, in particolare, sono stati salvati una madre e un neonato. E gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hangzhou e Pudong e Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. Passiamo alla guerra in Ucraina. Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, dove nelle ultime ore sono morte almeno 9 persone, di cui 6 a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia 6 persone sono state uccise e 19 ferite, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Ferodov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali. Medio Oriente, tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. Intanto da Israele, secondo alcune fonti, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era ben diversa nella giornata di ieri. Infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Tuttavia un funzionario americano ad Axios ha dichiarato che la Casa Bianca non è preoccupata da quello che dice Bibi. Trump in serata di ieri ha rinnovato le minacce contro Teheran. Ho le capacità di decapitare l'Iran, lo scoprirete. Cronaca italiana: avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza poi fermarsi per prestare soccorso perché convinto di aver urtato una pietra o un animale, ma nella serata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma. E quanto accaduto a Ugento, in provincia di Lecce: il ragazzo di 22 anni si è costituito consapevole di essere stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva contattato la caserma, riferendo di avere recuperato proprio nella zona interessata dal sinistro un'autovettura rimasta in panne. Andiamo in Sicilia, prosegue l'attività effusiva delle bocche dell'Etna di quota 2750 metri e 2360 metri, con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica valle del Bove ha superato la rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. È proseguita per l'intera giornata di ieri un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere ricaduta sul versante meridionale del vulcano, tuttora in corso. E quanto emerge dal monitoraggio strumentale con personale sul campo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania: l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area del cratere Voragine,
voragine a una quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri. Attimi di terrore in provincia di Torino, un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jovenso, frazione di Sondol. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultra sessantenni. E si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori in provincia di Caserta. E veniamo alle previsioni del tempo. Tempo di oggi, anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino cielo sereno su tutte le regioni, più nubi soltanto sull'arco alpino lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull'arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese più soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme, siamo al libro più letto e precisamente a un libro dell'Antico Testamento che è il libro di Ezechiele. Un libro complesso, molto articolato, però una volta spiegato diventa facile anche la comprensione di questo libro. Quindi vi dico, restate con noi. Oggi Enzo parlerà di una visione. Questa visione è una visione quasi truce come immagine, però poi ha un lieto fine, bellissimo. Ed è applicabilissimo anche alla condizione dell'uomo attualmente. Sentiamo cosa ci dice.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grosso saluto anche da parte mia, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 37 di Ezechiele, nel quale Ezechiele si ritrova in una valle piena di ossa che, alle parole di Ezechiele, si ricoprono di carne. A quel punto della visione, tutto quello che si ha è solamente un mucchio di corpi, o meglio di cadaveri. E leggendo i versetti seguenti, il 9 e il 10, scopriamo come Dio va a operare. Leggiamoli. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Ezechiele quindi parlò secondo l'ordine di Dio e la vita entrò in quei corpi. Quello che avviene in questo luogo mi ricorda la creazione dell'uomo nel principio. Leggiamo infatti dal libro della Genesi che Dio fece l'uomo con la polvere della terra. Ezechiele cominciò con delle ossa, ma Dio no. Dio cominciò con la sola polvere e poi alitò la vita nell'uomo, cioè lo spirito. Ora, ciò che è successo a queste ossa è avvenuto in tre tappe. Prima erano ossa secche e disperse, più morte di così non si poteva. Seconda fase, si sono accostate, vennero coperte con carne e pelle, erano corpi, ma corpi morti. E alla fine, terza tappa, tornarono alla vita perché ebbero lo spirito. In queste tre fasi troviamo una chiave per capire la profezia biblica riguardo alla nazione di Israele. Ora, il versetto 11 di Ezechiele 37 spiega il significato della visione. Leggiamolo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Abbiamo letto, amici, che Dio disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Quindi, come ho già detto qui, non stiamo parlando della Chiesa, ma della casa di Israele. Ecco ciò che queste ossa che raffigurano gli israeliti dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Vedi, amica, amico, quelle persone in cattività avevano alti e bassi. Finché Gerusalemme era in piedi, numerosi falsi profeti dicevano che sarebbero ritornati, mantenevano una falsa speranza. Ora che Gerusalemme era stata distrutta, vanno all'altra estremità, manifestando una sfiducia incontrollata. Queste persone sono veramente in un cattivo stato. Un giorno esultanti, mentre il successivo depressi. Dicono: non abbiamo speranza. Essi non capivano che questa visione era stata data per rassicurarli e fargli conoscere che c'è ancora speranza in un immediato futuro per l'intera casa di Israele. Leggiamo, amici, il versetto 12 da Ezechiele, capitolo 37. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Dopo aver letto questo versetto, qualcuno mi potrebbe dire: ma aspetta un minuto, dicevi poco fa che questa visione non riguardava la risurrezione fisica, mentre invece ci hai letto che, ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. E beh, insisto ancora sul fatto che non riguarda la risurrezione fisica. Il perché lo vedremo più avanti. Ora, i versetti 13 e 14 ci mostrano come Dio interviene. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita, vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Ancora anche qui ripete la frase conosciuta: voi riconoscerete che io sono il Signore. Per ricordarci il fine delle sue azioni. Infatti il Signore ha sempre avuto un grande amore per il suo popolo. Che grande amore ha sempre avuto il Signore per il suo popolo. Lo castigava quando si ribellava, ma aveva sempre misericordia di loro. Allo stesso modo Dio si comporta con noi. Egli ci ama, nonostante ciò che siamo, ma ci ama così tanto che non vuole che rimaniamo in questo stato e quindi opera affinché cresciamo fino alla statura del suo figliolo, Gesù.

0: Nei versetti che seguono dal 15 al 20 troviamo l'ordine dato da Dio a Ezechiele di scrivere una testimonianza di riconciliazione fra i due regni, Israele e Giuda, e come esse dovessero servire da segno per le generazioni future. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim, e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: non ci spiegherai forse che cosa vuoi dire con queste cose? Tu risponderai loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate, e li unirò a questo, che è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. I legni sui quali tu avrai scritto li terrai in mano tua, sotto i loro occhi. E nei versetti dal 15 al 18 Ezechiele parla di due bastoni. Non voglio entrare nei dettagli, dico soltanto che simboleggiano i due regni, settentrionale, quindi Israele, e meridionale, Giuda, che diventeranno nuovamente una sola nazione. Dopo aver letto queste chiare indicazioni dell'intervento di Dio di riconciliare le due nazioni, quella del nord e quella del sud appunto, e relative raccomandazioni, andiamo ai versetti 21, 22 e 23. Qui troviamo confermato ciò che stavo dicendo intorno alle ossa secche. Questa visione infatti la interpreto come la restaurazione del popolo di Israele e non la risurrezione dei corpi dei credenti che appartengono alla Chiesa. Iniziamo con il versetto 21. E di loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese. Sì, amici, Dio intese questo quando disse ciò che abbiamo letto nel versetto 12. Io vi tirerò fuori dalle vostre tombe. Noi siamo testimoni della realizzazione di questa profezia, amici. Pensate, fino a poco tempo fa, circa 5 decenni, Israele era seppellita, dispersa fra le nazioni del mondo. Ora invece Israele sta ritornando, sono diventati di nuovo una potente nazione. Ora voglio dire qualcosa a proposito delle tre tappe delle ossa che Ezechiele vide. Ho detto che esse sono la chiave per comprendere il futuro della nazione di Israele. E ora voglio aggiungere che se c'è un posto dove abbiamo una profezia in parte adempiuta, è qui, in queste tre tappe. Non è che io veda profezie adempiute dappertutto, ma lo vedo chiaramente qui. Quindi seguitemi attentamente. La nazione di Israele era seppellita e dispersa nelle nazioni del mondo ed era morta per Dio, morta per le cose di Dio. E questa era la prima tappa delle ossa. Poi la seconda, dal 1948 sono ritornati come nazione, ma in realtà erano come un cadavere senza vita. Oggi hanno una bandiera, una costituzione, un primo ministro, un parlamento. Hanno la polizia e un esercito, hanno una nazione e hanno persino in parte Gerusalemme. Hanno tutto tranne che una cosa, la vita spirituale sincera. Vi è molto di più che essere una civiltà. Questo è raffigurato dalla seconda tappa, cioè corpi completi ma senza vita, ed è avere una vita spirituale. Ma presto, quando il Signore Gesù ritornerà, egli saprà infondere questa vita spirituale che ancora non hanno. Allora si adempirà anche la terza tappa, come ci è descritto nel versetto 22-23 di questo capitolo 37 di Ezechiele, che ora vado a leggervi. Farò di loro una stessa nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Dio farà di loro una stessa nazione e sarà il loro vero Dio con un vero re.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il vero re di Israele sarà colui che è descritto nel versetto successivo, il 24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli per sempre. E il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Io farò con loro un patto di pace, sarà un patto perenne con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quel medesimo pastore non è altro che il Signore Gesù Cristo. Quando venne, egli era discendente dalla linea genealogica di Davide, come è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 1 o al Vangelo di Luca capitoli 1 e 2, e ambedue notano con grande cura che egli discendeva da Davide. Colui che venne da quella discendenza è il vero pastore che regnerà su di loro. Passiamo ora a leggere l'ultimo versetto, il 28 di questo capitolo 37, nel quale ci è detto che tutti conosceranno il Signore. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Di nuovo viene enfatizzato: conosceranno che io sono il Signore. Questo, amici, deve ancora succedere, ma si verificherà. Quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. In quel momento ci sarà un periodo chiamato millennio, con un tempio eterno quaggiù sulla terra. In Apocalisse, quando leggiamo che non ci sarà un tempio, si riferisce alla nuova Gerusalemme che si troverà dove sarà la Chiesa e che non sarà su questa terra. Solo la casa eterna dei figli di Israele sarà su questa terra e il Tempio di Dio sarà in mezzo a loro. Anche se senza dubbio il soggetto principale di Ezechiele è Israele, in special modo i capitoli 37 sino al 39, possiamo sicuramente applicarlo anche alle nostre vite personali. Il mondo in cui tu e io viviamo oggi, amico, amica, è come una valle di morte, piena di ossa morte, cioè senza Spirito Santo nella loro vita. Certo, la gente parla di essere viva e dicono che si trovano dove c'è vita, dove c'è l'azione, ma sono veramente morti nelle trasgressioni e nei peccati, perché non hanno una vita spirituale. Dio ha reso molto chiaro come si possa avere la vita, dicendo in 1 Giovanni 5, versetto 12, che chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Sappi quindi che se tu hai il figlio di Dio hai la vita, ma se non hai il figlio sei morto. Ci sono due tipi di persone, e cioè persone morte e persone vive. Troviamo infatti scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 36, che chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo significa che la persona senza il figlio è morta. Amica, amico, chiunque tu sia, Dio ti sta dicendo che tu oggi sei morto se non hai posto la tua fede in Gesù Cristo. Tu che sei come delle ossa vecchie, vuoi ascoltare la parola del Signore? Sappi che se lo farai potrai avere la vera vita, quella che non finirà mai. Se la desideri, accetta Gesù Cristo come il tuo Salvatore, come il tuo Signore, e l'avrai in dono. Questa è l'applicazione pratica che possiamo trarre da questo brano della Scrittura. Ma ricorda che il soggetto della profezia è e sarà la nazione di Israele. L'annuncio glorioso di Ezechiele per Israele viene interrotto dai capitoli 38 e 39. In questi capitoli e nel prossimo il profeta prevede nel lontano futuro un'invasione di Israele da parte di nazioni più distanti di quelle con cui aveva avuto in precedenza a che fare. Anch'esse devono imparare che solo il Dio di Israele è Dio. Lo scopriranno incontrando la sua potenza nel momento in cui cercheranno di occupare la sua terra e quando verranno totalmente sconfitte da lui. A quel punto la profezia gloriosa su Israele trova la sua continuazione, il suo adempimento. Israele, che si sarà unito e sarà tornato nel suo paese, sperimenterà la potenza suprema di Dio, che sconfiggerà questo nemico venuto dal nord. Insieme a questo capitolo, 38, sarebbe utile leggere il capitolo 20 dell'Apocalisse, versetti dal 7 al 10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono dalla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Se c'è una parte nella profezia di Ezechiele che è familiare, sono i capitoli 38 e 39. Tratteremo questi capitoli in modo da evidenziare certe grandi verità che vi sono racchiuse. Sfortunatamente, questi capitoli a volte sono stati interpretati facendosi influenzare da avvenimenti avvenuti di recente, ma come risultato hanno prodotto delle interpretazioni subito superate alla luce di altri avvenimenti successivi.

0: Abbiamo visto nel capitolo 37 che Dio ha uno scopo ben definito per Israele nel futuro, e questi due capitoli si occupano di questo. Essi ci raccontano dell'ultimo nemico che verrà contro Israele negli ultimi giorni. Leggiamo comunque i primi tre versetti di Ezechiele, capitolo 38. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, profetizza contro di lui, e di, così parla Dio, il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Molti hanno pensato che Gog fosse da identificare con la Russia, per di più di un motivo. Geograficamente, ad esempio, si trova a nord, nord-est di Israele, e questo si legge al versetto 15. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, e nel capitolo 39, versetto 2, è data la stessa posizione. Ti farò salire dall'estremità del settentrione. Se guardi su una comune carta geografica, troverai e ti accerterai che la Russia è direttamente a nord, nord-est di Israele. Personalmente penso che non ha senso cercare di identificare queste nazioni con stati moderni. Con ogni probabilità si trattava semplicemente di tribù ai margini del mondo conosciuto ai tempi di Ezechiele, che li usa per i suoi discorsi apocalittici. Inoltre, un motivo centrale della profezia, come accennato prima, è quella che Dio vuole farsi conoscere come Signore Supremo da Israele e dagli altri popoli, e quindi l'identità di questo popolo del nord passa in secondo piano. Ora la domanda è: perché questo popolo del nord verrà contro il paese di Israele? Leggiamolo nei versetti dal 4 al 7 di Ezechiele, capitolo 38. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle, e ti tirerò fuori, e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer, tutte le sue schiere, la casa di Tomarga, dall'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dio rende chiaro che giudicherà queste nazioni di invasori nel paese di Israele e che nessuno di essi ne uscirà vivo. Vediamo quindi come Dio manifesta la sua assoluta supremazia. Infatti nel capitolo 39 al versetto 11 egli dice: in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Quando leggiamo questa parte diventa ovvio dedurre che Dio non condurrà fuori da Israele i popoli invasori, ma che ci sarà un massacro come probabilmente non si è mai visto nella storia del mondo. E con queste riflessioni attorno al popolo di Israele, alle profezie che lo riguardano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Meglio un piatto d'erbe dove l'amore che un bue ingrassato dove l'odio. Proverbi 15:17. Il re Salomone, da cui proviene questa parola, ci presenta due case. In una di esse si celebra un banchetto glorioso, ospiti, vino, bue ingrassato. Nell'altra c'è solo una ciotola di erbe sul tavolo. Dov'è più bello? Ovviamente rispondiamo dal bue ingrassato. Sbagliato, dice Salomone. Bello è solo dove regna l'amore, dove lo Spirito di Dio ha operato la gentilezza e la bontà. Infatti, quando la Bibbia dice amore, pensa al Signore Gesù, che ha portato l'amore di Dio a noi e rinnova i cuori attraverso il suo Spirito. Diamo un'occhiata a due banchetti biblici. Uno si tenne nel palazzo del re Erode. Il vino e il buon cibo avevano scaldato gli animi. Ora la giovane Salomè danzava ed eccitava tutti i sensi. Il re gridò: «Esprimi un desiderio, ragazza!» Ed ella desiderò la testa di Giovanni, l'uomo di Dio. Orribile, un mondo non redento con i suoi buoi ingrassati. L'altro pasto fu molto semplice. 5.000 persone sedettero intorno a Gesù nel prato. Si fece molto silenzio quando Gesù porse con gratitudine al Padre Celeste i pochi pesci e i pochi pani. Ma poi tutti mangiarono e furono saziati. E ci fu una grande gioia e una profonda pace durante questo pasto. Quale banchetto è stato il più bello? In un vecchio canto si dice: «O casa benedetta dove sei accolto, tu vero amico dell'anima, Signore Gesù Cristo». Signore, ti ringraziamo per averci dato pace e amore. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 11 agosto staremo insieme solo un po' di tempo a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. I versetti indicatici oggi sono presi entrambi dal libro di Efesini, il primo dal capitolo 4, il versetto 19, che dice: essendo essi diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. E ancora dal capitolo 5 leggiamo il versetto 6: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza.

Non vi è settimana in cui i giornali e la radio non ci parlano di inquinamento. Il nostro pianeta diventa di giorno in giorno meno ospitale. Perché? Perché lentamente, ma sicuramente, gli uomini lo avvelenano. E la Terra continua a subire delle catastrofi che non hanno nulla di naturale. Il 3 dicembre del 1984, a Bhopal, in India, 2.850 morti dovuti a una fuga di gas tossico. Il 1 novembre del 1986, un incendio nelle officine Sandoz a Basilea. Tonnellate di pesticidi vanno a finire nel Reno. 26 aprile 1987, Chernobyl, esplosione di un reattore in una centrale nucleare. Numerosi morti e una nube radioattiva che ha preoccupato tutta l'Europa. E si pensi inoltre a tutti i rifiuti industriali che contaminano l'acqua e l'aria che respiriamo. Il nostro mondo è molto malato. L'uomo ne è responsabile. Eppure l'inquinamento atomico, chimico o batteriologico, che riguarda solo la creazione materiale, non è il più grave. Il peggiore degli inquinamenti è morale, conseguenza diretta del peccato. Esso sporca l'anima ed il corpo. Ogni peccato, anche il più piccolo, ha richiesto la morte del Figlio di Dio sulla croce. Siamo tutti contaminati dal peccato, ma tutti coloro che si appoggiano con fiducia sull'opera di Gesù Cristo sono visti da Dio lavati, giustificati, purificati, da ora e per sempre. Cari all'ascolto, anche oggi il nostro programma si conclude e vi do appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario dell'11 agosto 2026, un benvenuti all'ascolto. Parliamo del terremoto in Colombia. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri in Colombia. L'ultimo comunicato parla di almeno 132 vittime e 570 feriti, aggiornato alla notte scorsa. L'aggiornamento è stato diffuso dall'emittente CNN. 86 edifici sono crollati e 7 aeroporti hanno sospeso le operazioni. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. A Cali, in particolare, sono stati salvati una madre e un neonato. E gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hangzhou e Pudong e Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. Passiamo alla guerra in Ucraina. Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, dove nelle ultime ore sono morte almeno 9 persone, di cui 6 a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia 6 persone sono state uccise e 19 ferite, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Ferodov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali. Medio Oriente, tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. Intanto da Israele, secondo alcune fonti, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era ben diversa nella giornata di ieri. Infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Tuttavia un funzionario americano ad Axios ha dichiarato che la Casa Bianca non è preoccupata da quello che dice Bibi. Trump in serata di ieri ha rinnovato le minacce contro Teheran. Ho le capacità di decapitare l'Iran, lo scoprirete. Cronaca italiana: avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza poi fermarsi per prestare soccorso perché convinto di aver urtato una pietra o un animale, ma nella serata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma. E quanto accaduto a Ugento, in provincia di Lecce: il ragazzo di 22 anni si è costituito consapevole di essere stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva contattato la caserma, riferendo di avere recuperato proprio nella zona interessata dal sinistro un'autovettura rimasta in panne. Andiamo in Sicilia, prosegue l'attività effusiva delle bocche dell'Etna di quota 2750 metri e 2360 metri, con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica valle del Bove ha superato la rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. È proseguita per l'intera giornata di ieri un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere ricaduta sul versante meridionale del vulcano, tuttora in corso. E quanto emerge dal monitoraggio strumentale con personale sul campo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania: l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area del cratere
voragine a una quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri. Attimi di terrore in provincia di Torino, un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jovenso, frazione di Sondol. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultra sessantenni. E si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori in provincia di Caserta. E veniamo alle previsioni del tempo. Tempo di oggi, anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino cielo sereno su tutte le regioni, più nubi soltanto sull'arco alpino lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull'arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese più soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con qualche reminiscenza del tempi passati e anche qualche cosa di attuale. L'altro giorno facevo un gioco con la mia nipotina che ha 2 anni e mezzo. Lei mi portava dei cartoncini con delle figure di frutta, me li dava e io facevo finta di raccogliere il frutto, di togliere la buccia, di mangiarlo. A un certo momento il gioco diventava un pochino monotono e le ho detto che non avevo più fame. Lei mi ha guardata fissa, ha preso il cartoncino, lo ha messo da parte con un tovagliolino e mi ha detto: va bene, lo mangerai più tardi, ma si deve finire tutto. Proprio come le dice la sua mamma. Questo mi ha fatto venire in mente che l'esempio che noi diamo è molto importante e che i figli prendono i nostri modi di fare e i nostri modi di agire. Ricordo molto molto molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa, ho notato mio figlio che stava seduto su una poltrona, leggeva Topolino con grande tono da persona che si concentra, reggeva un bicchiere di latte in una mano e teneva le gambe accavallate in un modo tutto particolare. Era la coppia spiccicata di mio marito, che prima di pranzo amava sempre rilassarsi un pochino leggendo una rivista e sorseggiando un bicchiere di sugo di frutta. È abbastanza spaventoso pensarci, ma è un fatto inconfutabile che i nostri figli ci copiano nel bene e nel male. Osservate i vostri bambini quando giocano, le bambine soprattutto, che giocano con le bambole. Gridano, brontolano o parlano con dolcezza. Potete contarci che vi stanno imitando. E per mezzo di loro possiamo e potrete capire se sarà il caso di fare dei cambiamenti di rotta. Osservate i vostri ragazzi quando cominciano a guidare. Hanno la tendenza a osservare le regole del traffico oppure a insultare chi gli taglia la strada e a non volere mai cedere il passo? Molto probabilmente stanno imitando il papà o uno zio o qualcuno di molto vicino. Quando vengono a tavola, criticano sempre quello che mangiano? Ma da chi mai lo avranno imparato? Mettetevi la mano sulla coscienza. La Bibbia dice che siamo costantemente degli esempi e ci esorta a essere degli esempi buoni. Nel libro del profeta Ezechiele, vissuto prima di Cristo nell'esilio a Babilonia, c'è un passo terribile. È nel capitolo 16, i versetti 44-47, se ve lo volete andare a cercare. Questo passo dice: ecco, tutti quelli che usano proverbi faranno di te un proverbio e parla al popolo di Israele e diranno: quale la madre, tale la figlia. Tu sei figliuola di tua madre che non ha rispettato suo marito e i suoi figlioli e sei sorella delle tue sorelle che non hanno rispettato i loro mariti e i loro figliuoli. E tu non soltanto hai camminato nelle loro vie e commesso le loro stesse abominazioni, ma in tutte le tue vie, cioè nei tuoi modi di fare, ti sei corrotta più di loro. È un passo biblico che dovrebbe farci pensare molto. I nostri figli ci imitano e di solito, se il nostro esempio è cattivo, fanno peggio di noi. Però, per la grazia di Dio, possono anche fare dei passi avanti rispetto a noi, come noi possiamo, per la stessa grazia di Dio, essere meglio dei nostri genitori. Ma ricordiamo che noi siamo l'esempio che più facilmente seguiranno, perché ci avranno davanti agli occhi fin dal primo giorno della loro vita. Allora, non fosse altro che per il bene dei nostri bimbi e dei nostri figli, facciamo di tutto per comportarci bene.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Quando il Vangelo di Matteo ci dice che Giuseppe è il marito di Maria, ma non il padre di Gesù, la domanda che sorge spontanea è: e chi è il padre di Gesù? La risposta è in Matteo capitolo 1, versetto 18. Dove è scritto: la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Gesù non è un figlio illegittimo. Maria non fu infedele a Giuseppe. Ora, c'è chi nega la nascita virginale di Gesù, ma nessuno può negare che la Bibbia ne parli come di un fatto storicamente avvenuto. Quando un angelo disse a Giuseppe di prendere Maria come sua moglie, gli disse anche di chiamare il bambino Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E Giuseppe, essendo un uomo timorato di Dio, capì che Gesù era il Messia. L'angelo disse poi: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Il solo modo in cui possiamo riferirci a Gesù come al Salvatore è perché Lui è effettivamente l'Emanuele, cioè Dio con noi. Non potevamo noi morire per i peccati del mondo, non possiamo neppure morire per il perdono dei nostri stessi peccati. Figuriamoci, ci serve un Salvatore che sia veramente in grado di salvarci. Un'altra persona alla pari di noi non è in grado di salvarci. Gesù deve essere l'Emanuele, Dio con noi, o non può essere il Salvatore del mondo. Gesù divenne un uomo così da poter morire per noi sulla croce. Perciò è così importante la sua nascita virginale. Quando Gesù nacque da una vergine, fu adempiuta la profezia di Isaia capitolo 7, che è una fra le più di 300 profezie dell'Antico Testamento che Gesù portò a compimento nel corso della sua prima venuta su questa terra. Il resoconto che Matteo fa della vita di Gesù nel suo omonimo Vangelo mette in risalto 4 profezie particolari che non sembrano collegate fra di loro, ma che si adempirono esattamente come Dio aveva predetto e voluto. La prima profezia la troviamo nel libro del profeta Michea, capitolo 5, e dice che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Ebbene, a causa del censimento di Cesare Augusto, Giuseppe e Maria dovettero andare a Betlemme e lì nacque Gesù. La seconda profezia si trova in Osea, capitolo 11, e parla del Messia chiamato fuori dall'Egitto. Difatti Giuseppe e Maria dovettero fuggire in Egitto con il loro bimbo a causa del piano omicida di Erode e si nascosero lì per un tempo. La profezia numero 3, in Geremia capitolo 31, parla di un lamento, un pianto amaro a Rama. Poiché Erode ordinò di uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni attorno a Betlemme, le famiglie vicino a Rama fecero cordoglio per queste tragiche perdite. La quarta profezia è nel Vangelo di Matteo capitolo 2 e dice che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quando Erode morì, Giuseppe e Maria con Gesù tornarono in Israele dall'Egitto, precisamente a Nazareth, la loro città natale. A prescindere da come possa sembrare la cosa dal nostro punto di vista terreno, Dio oggi sta tessendo il suo meraviglioso piano nella storia, muovendo ogni cosa per il nostro bene e per la sua gloria. Sapete qual è la sua gloria più grande? È la lode e l'onore di suo figlio Gesù Cristo. Tu lo conosci? La prossima volta incontreremo i magi e assisteremo al trambusto che provocarono a Gerusalemme. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Stefano Bonavolta, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 2. Il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Quando contempliamo il cielo azzurro sopra di noi, ci sentiamo piccoli. Se fossimo capaci di guardare oltre l'atmosfera per vedere lo spazio, ci sentiremmo ancora più insignificanti. Stelle lontane miliardi di anni luce, galassie irraggiungibili, pianeti lontani. Dio è il grande creatore di tutto questo. Ricordo che tempo fa, mentre discutevo con Dio per certe situazioni difficili, mia moglie, nella sua semplicità, mi disse: «Noi facciamo Dio troppo piccolo». Quelle parole aprirono i miei occhi. Dio è nei cieli e noi sulla terra. Egli è eterno, onnipotente, onnisciente, onnipresente. È Dio. L'Ecclesiaste ci invita a non far scendere Dio al nostro livello o a salire noi al suo, discutendo con Lui come con un uomo. Non siamo insignificanti e inutili alla mercé dei capricci di Dio. Dobbiamo piuttosto essere consapevoli che non tutto ciò che avviene è alla nostra portata e che il mistero di Dio non ci dà il diritto di protestare, piuttosto il dovere di metterci all'ascolto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Le parole non mi uscivano mai. Così scrive una missionaria che lavora in particolare fra le donne nei paesi asiatici per istruirle e far conoscere loro l'Evangelo. Avevo invitato Malai, una madre thailandese, a venire con me alla riunione di preghiera per madri di famiglia. Dopo essere stata presentata ad altre due giovani credenti, lei disse: forse non lo sapevate, ma io non ho mai pregato. Non ti preoccupare, le risposi. Per ora siediti e ascolta. Ma se ti senti di pregare con noi, è molto facile, puoi farlo. Pregare è parlare con il Signore utilizzando poche parole e frasi semplici. Malai pregò durante il momento di lode e durante la preghiera di riconoscenza e di intercessione. Così. Per ora siediti e ascolta. Ma se ti senti di pregare con noi, è molto facile, puoi farlo. Pregare è parlare con il Signore utilizzando poche parole e frasi semplici. Malai pregò

cristiana da poco tempo, durante quest'ora passata insieme, le parole di lode, di riconoscenza e di intercessione mi sono venute del tutto spontanee. Prima di adesso non avevo mai vissuto un'esperienza simile. Pregare il Signore è come parlare ad un amico seduto al nostro fianco. Quando pregate, quello che conta non sono le belle parole, ma lasciare che il cuore esprima i suoi sentimenti. Pregare è rivolgersi a Dio con parole o pensieri, a volte anche gridare e piangere. E parlare a Lui dei nostri problemi quotidiani, ma anche delle nostre gioie. Pregare è anche essergli riconoscenti e dirgli grazie. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 11 agosto. Il verso che ci guiderà nella meditazione odierna è tratto dal libro del profeta Isaia nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto così. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò sgorgare dei fiumi nella solitudine. La parola deserto suscita sempre in noi un sentimento molto vicino all'angoscia, perché umanamente parlando sappiamo perfettamente che non saremmo in grado di affrontarlo né di gestirlo. Il deserto sa di isolamento, di solitudine, di aridità e di sete insaziabile. Ma Dio, con le parole di questo verso, proclama uno stravolgimento del concetto comune di deserto. Lui stesso aprirà una via di fuga nel deserto e provvederà acqua abbondante in quel luogo impossibile. Queste parole erano rivolte al popolo di Israele, scoraggiato e senza speranza dopo 50 anni vissuti in esilio a Babilonia. Non riusciva a pensare al ritorno a Gerusalemme, perché avrebbero dovuto attraversare un deserto di centinaia di chilometri, senza acqua, al caldo e con assalti di briganti a peggiorare la situazione. Dio aveva permesso questo esilio doloroso, perché il suo popolo aveva peccato grandemente cedendo all'idolatria. Era necessario che la correzione fosse disciplinata da una punizione esemplare. Tuttavia il suo cuore di padre non si era mai allontanato da quel popolo e ora ci voleva un incoraggiamento che alimentasse la speranza. Infatti, di lì a poco, il re di Persia, Ciro, conquistò Babilonia e diede al popolo il permesso di tornare a Gerusalemme. Metaforicamente Dio aveva aperto una strada nel deserto servendosi di Ciro. I credenti di tutti i tempi hanno attraversato e attraversano deserti che incutono timore e scoraggiamento. Ma Dio, di fronte ai nostri limiti, finalmente ha modo di esprimere la sua potenza, perché il suo amore non si allontana mai da noi e, oltre ad aprirci strade dove sembra che non ci sia nulla, ci accompagna con l'acqua fresca e abbondante delle sue benedizioni.
2: La strada è il fiume, il titolo della riflessione di oggi. Sì, Gesù ha fatto quello che è scritto in questo verso. Ha aperto una strada, ha tracciato una via per giungere alla presenza del Padre affinché possa portare noi e coloro ai quali noi la indicheremo dal deserto di una vita senza Dio al fiume straripante della sua presenza. Attraverso questa strada ci ha permesso di amare Dio e non solo. Nella nostra naturale incapacità di amare e di fare del bene al nostro prossimo, nella solitudine che limita noi stessi, noi possiamo usare quel fiume d'amore, di acqua viva, di perdono e di guarigione che sgorgava dal seno di Gesù per dare agli altri l'amore del Padre. Caro amico e cara amica, se il tuo sincero desiderio è quello di amare Dio e di amare il tuo prossimo facendogli del bene, oggi fai questa preghiera

0: con me. Signore, non hai aperto tu una strada nel deserto? Non l'hai aperta anche per me? Fammi giungere e dimorare alla tua presenza per amarti. Non hai fatto sgorgare dal seno di Gesù un fiume d'amore, di perdono, di guarigione e di vita per fare del bene a tutti quelli che incontrava? Ti prego, Padre, fai sgorgare anche dal mio seno questo fiume, affinché io possa fare arrivare il tuo amore a tutti quelli che incontro, per aiutarli nei loro bisogni e nelle loro sofferenze. Dio ci benedica.
1: La parola di Dio è straordinaria e anche il verso di oggi è una promessa bellissima che dà speranza a chi vive la vita con rassegnazione. Io sto per fare una cosa nuova. Queste sono parole che ridanno fiducia. Se per anni abbiamo vissuto lottando e perdendo, quantomeno non raccogliendo abbastanza frutto dai sacrifici, questa parola ci ridà speranza e non dobbiamo neanche attendere molto, perché promette un cambiamento imminente. Infatti dice: essa sta per germogliare. Non la riconoscerete voi? Forse non tutto sarà chiaro immediatamente, ma non appena ci riprenderemo metabolizzando questo meraviglioso cambiamento, la visione della prospettiva eterna che Dio ci ha voluto donare ogni giorno sarà sempre più chiara, nitida e reale. Allora sì, e come se non la riconosceremo noi? Dio aprirà una strada nel deserto, farà sgorgare fiumi nella solitudine. Com'è la vostra solitudine? La mia era opprimente. Mi aggrediva di notte, mentre il giorno combattevo con nemici invisibili. A 33 anni pensavo che oramai per me non ci fosse più nulla da fare. Il futuro era oscuro e la vita sempre più vuota e triste, fino a quando una voce mi ha detto: tutto questo cambierà. Era Gesù. Quando mi sono arreso a Lui, non è stato subito chiaro quello che stavo vivendo, ma ogni giorno il Suo amore e la Sua presenza crescevano in me fino a prendere il primo posto nella vita. Il mio passato era stato cancellato e Gesù spalancava per me le porte di un futuro glorioso. Questo può accadere oggi a te, anche nella tua vita. Non ci sono aree dove Lui non può intervenire, che si tratti di situazioni lavorative, familiari, affettive o spirituali. Dio trasforma te, cancella il tuo passato e crea una cosa nuova. Sotto la tua arida esistenza fa germogliare il seme della sua grazia. E nel tuo deserto, dove ti muovevi senza orientamento, vedrai spuntare segnali che ti guideranno in un percorso sicuro. L'ho fatto con me, non vedo perché non possa farlo anche con te. Mettilo alla prova.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
4: Creata con cura di Susy Molinaro. Brano intensissimo. Pagine di un diario segreto aperto e letto per noi tutti che ascoltiamo. Parole di grande importanza che contengono la ricerca di sé, la risoluzione di un conflitto e acquisizione di libertà e vittoria nell'amore di Dio. Riprendo solo questo verso che dice: e mi vesto di dignità perché sono figlio del Re e nessuno lo cambierà. Questa è una canzone che tocca, che fa del bene. Figlia del Re, canta Susy Molinaro.
3: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario dell'11 agosto 2026, un benvenuti all'ascolto. Parliamo del terremoto in Colombia. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri in Colombia. L'ultimo comunicato parla di almeno 132 vittime e 570 feriti, aggiornato alla notte scorsa. L'aggiornamento è stato diffuso dall'emittente CNN. 86 edifici sono crollati e 7 aeroporti hanno sospeso le operazioni. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. A Cali, in particolare, sono stati salvati una madre e un neonato. E gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hangzhou e Pudong e Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. Passiamo alla guerra in Ucraina. Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, dove nelle ultime ore sono morte almeno 9 persone, di cui 6 a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia 6 persone sono state uccise e 19 ferite, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Ferodov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali. Medio Oriente, tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. Intanto, da Israele, secondo alcune fonti, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era ben diversa nella giornata di ieri. Infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Tuttavia, un funzionario americano ad Axios ha dichiarato che la Casa Bianca non è preoccupata da quello che dice Bibi. Trump in serata di ieri ha rinnovato le minacce contro Teheran. Ho le capacità di decapitare l'Iran, lo scoprirete. Cronaca italiana: avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza poi fermarsi per prestare soccorso perché convinto di aver urtato una pietra o un animale, ma nella serata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma. E quanto accaduto a Ugento, in provincia di Lecce: il ragazzo di 22 anni si è costituito consapevole di essere stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva contattato la caserma, riferendo di avere recuperato proprio nella zona interessata dal sinistro un'autovettura rimasta in panne. Andiamo in Sicilia. Prosegue l'attività effusiva delle bocche dell'Etna di quota 2750 metri e 2360 metri, con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica valle del Bove ha superato la rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. È proseguita per l'intera giornata di ieri un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere
ricaduta sul versante meridionale del vulcano tuttora in corso e quanto emerge dal monitoraggio strumentale con personale sul campo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Eteneo di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area del cratere Voragine a una quota compresa tra 2900 e 3000 metri. Attimi di terrore in provincia di Torino, un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jovenso, frazione di Sondol. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultra sessantenni. E si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori in provincia di Caserta. E veniamo alle previsioni del tempo. Tempo di oggi, anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino cielo sereno su tutte le regioni, più nubi soltanto sull'arco alpino lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull'arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese più soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Eh sì, io ci sono, spero che ci siate anche voi, anche, anzi certamente so che ci siete dall'altra parte per ascoltare ancora oggi questa nuova edizione di Punto d'Incontro, questo nuovo programma giornaliero, Punto d'Incontro. E come già sapete, Punto d'Incontro è un programma vario perché oltre ad ascoltare musica durante questo programma, sia musica leggera che musica gospel, cioè la musica cristiana, la musica del Vangelo, ascolteremo anche qualche cosa, qualche rubrica, come la prima rubrica, quella riguardante la salute. Abbiamo parlato nel programma precedente di colon irritabile, oggi continueremo a parlare di colon irritabile, come dare una bella calmata al colon irritabile. Quindi un articolo interessante per tutti coloro che soffrono di questo problema. E dunque la sigla è terminata e passiamo al primo motivo musicale. Quest'oggi iniziamo con la musica leggera. Abbiamo con noi Fausto Papetti.

Firenze, pure con qualche secondo di ritardo, è arrivato anche Fausto Papetti. Il motivo si intitola Mi manchi, naturalmente è un adattamento questo di Fausto Papetti. Questo LP da cui abbiamo tratto questo motivo si intitola Sanremo 88, il meglio del Festival di Sanremo dell'88. Fausto Papetti, Oggi è.

Parecchie persone che soffrono di colon irritabile sono particolarmente sensibili ai cibi che producono gas. Basta quindi sapere quali sono ed evitarli il più possibile. La lista incriminata, oltre ai fagioli, comprende i cavoli, i broccoli, i cavolfiori, i cavolini di Bruxelles, i ravanelli, le banane, le albicocche, le cipolle. Evitate completamente le bibite frizzanti. Il gas che contengono può rendere ancora più esplosiva una situazione già delicata. Un valido aiuto per placare il gonfiore addominale provocato dai gas può essere il carbone vegetale, in capsule o compresse da assumere regolarmente dopo i pasti, senza allarmarsi se il colore delle feci si scurisce troppo e tenendo presente che il carbone non assorbe solo i gas ma anche certi farmaci. Circa la metà delle persone che soffrono di colon irritabile presenta almeno un'intolleranza di tipo alimentare. Scoprire se questo è il vostro caso ed eliminare dalla dieta gli alimenti che non tollerate può essere la soluzione. Sono in particolare due i cibi a rischio: i latticini per intolleranza al lattosio e i cereali per intolleranza al frumento. Provate a escludere questi alimenti per qualche giorno. Nel caso di intolleranza al lattosio, provate prima con i formaggi magri e con il latte scremato, oppure passate al latte e ai formaggi di soia. Se è intolleranza al frumento, tenetelo presente nella vostra dieta, escludete la crusca di frumento a favore di quella d'avena. Ed ora un caro diario di cui voi dovete tener conto. Tenete un diario in cui registrare quotidianamente ciò che avete mangiato. È molto utile perché vi permette di individuare quali alimenti aggravano o migliorano la vostra condizione. Anche se alcuni cibi hanno una cattiva fama, ogni persona è un caso a sé. Controllando giorno per giorno il diario potrete capire a quali di essi il vostro colon risponde irritandosi. E se volete fare un lavoro più completo, non dimenticate di prendere nota anche dei fattori emotivi e fisiologici. A tavola quindi così: mangiate regolarmente, fate pasti piccoli e frequenti, evitate le grandi abbuffate, mangiate lentamente, masticate a lungo il cibo. No a questi cibi alcolici, cibi speziati, fritti, salse pesanti, caffè, carni rosse, cibi raffinati, latticini. La cosiddetta flora intestinale si basa sull'equilibrio fra batteri buoni e cattivi. Il più importante di questi batteri buoni è il Lactobacillus acidophilus. Chi soffre di colon irritabile allora può avere un grande aiuto dallo yogurt, che è latte fermentato con una miscela di lattobacilli, con alcune raccomandazioni. Lo yogurt deve essere fresco e naturale. Se soffrite di intolleranza al lattosio, scegliete quello magro. Mangiatelo al mattino a digiuno o un'ora prima dei pasti. In alternativa allo yogurt potete trovare in farmacia capsule o polvere di acidophilus, sia derivato dal latte che non. Il colon è l'ultima parte dell'intestino compresa tra il cieco e il retto, è lunga circa 2 metri e ha diverse funzioni importanti. Prima di tutto assorbe l'acqua introdotta nell'organismo, esplica importanti processi di disintossicazione attraverso la flora batterica. Sintetizza alcune vitamine, soprattutto la vitamina K. Quando tutto va bene, il cibo viene spinto lungo l'intestino da onde regolari, le peristalsi. In caso di colon irritabile, questi movimenti fisiologici diventano irregolari e scoordinati. Allora abbiamo detto anche questa volta tutto, anche questa volta, ripeto, sul colon irritabile, in particolare sul colon irritabile. E penso di aver dato dei buoni consigli a tutti coloro che soffrono di questo problema e chi non soffre, chi più, chi meno, un po' tutti.

Un vento di contestazione sta spazzando il mondo e niente gli resiste. Si infiltra ovunque e semina il disordine nelle famiglie, nelle scuole, nelle collettività, comprese a volte le chiese e le assemblee cristiane. Stiamo in guardia e non lasciamoci trasportare da questa corrente. Non si tratta che di diritti dell'uomo e mai di diritti di Dio. Eppure, non è egli l'onnipotente creatore che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza? Non è colui che alla fine ognuno avrà a che fare? Non si preoccupino gli uomini, non vogliono saperne di Dio, ma desidererebbero un capo potente, un superuomo. L'avranno. Dopo il rapimento dei credenti, egli sorgerà simile ad un agnello, ma parlando come un dragone. Farà miracoli e sedurrà gli uomini della sua generazione. La Bibbia lo indica col nome di Anticristo. Egli proferirà cose inaudite contro l'Iddio degli dèi. Per lui conterà solo la forza. Oserà persino sedersi nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ma sarà annientato dalla venuta improvvisa del Signore Gesù. Il giudizio che lo raggiungerà colpirà anche tutti coloro che l'avranno seguito per giudicarli perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Ed ora Stefano Cucchi, rispondigli di sì.

stiamo parlando in questi ultimi programmi della metropolitana di Roma e in particolare dell'anno 1940, anno in cui mi pare si concluse la costruzione. E come se ciò non bastasse, continua questo articolo, il suolo di Roma aggiunge delle complicazioni sue proprie. Per esempio, nel tratto che con non poco ma necessario ardire si è fatto passare tra il Colosseo e l'Arco di Costantino, si sono imposte cautele specialissime per non recare il più piccolo pregiudizio a monumenti di tanta importanza. Ecco un altro caso caratteristico: all'altezza dell'arco rovescio della galleria nel tratto Esquilino stazione Lanza si sono rinvenute vestigia della Roma imperiale, il popolare quartiere della Suburra e l'aristocratico Vicus Patricius, con costruzioni notevolmente deteriorate dal tempo, dalle invasioni barbariche e dall'abbandono medievale. Esse sono costituite da camere di cui alcune sovrapposte, coperte con volte e solo in piccola parte riempite di terra. Essendo però le volte di poca consistenza, è capitato spesso che la loro improvvisa rottura per causa dei lavori abbia provocato crolli parziali delle parti su di essi appoggiate, o che i vuoti lasciati dal terreno di riempimento abbiano fatto cedere le residue parti delle volte. E ora basta, che non vorremmo il lettore fosse preso da quello stesso smarrimento che provammo noi quando, dopo il tuffo di alcune ore in questo mondo vittorughianamente misterioso, tornammo a camminare sotto una volta ben più alta che avevamo lasciata illuminata dal sole e che rivedevamo già con le prime stelle. Continua questo articolo. E non tutti sanno che in Germania esiste anche una Führerin, la quale è la condottiera di tutte le donne tedesche. Si chiama Gertrude Scholz-Klink ed è anzitutto un'ottima madre di famiglia che ha dedicato tutte le sue cure all'allevamento e alla educazione di 4 ragazzi. E come vi sarete accorti, abbiamo cambiato a questo punto argomento. Dalla metropolitana siamo passati alla Führerin. È modestissima e tutte le donne tedesche la conoscono da molti anni e non ignorano il bene da lei arrecato al paese. La condottiera è riuscita a riunire tutte le donne della Germania in una sola grande associazione. Allorquando, aderendo al desiderio di Hitler, ella si accinse al compimento della sua alta missione, la Scholz-Klink, lanciò un proclama alle falangi femminili nel quale affermava che la donna della nuova Germania, la donna tedesca a quale noi la vorremmo, deve sapere fare a meno del lusso e dei piaceri, deve saper lavorare intellettualmente e materialmente, deve essere sana di mente e di corpo, deve infine sapere crearsi un'esistenza bella, anche se deve vivere la vita non facile che impongono le circostanze odierne. Bene, allora abbiamo parlato anche della Führerin tedesca e, come vi ho già detto all'inizio, erano alcune curiosità e notizie dell'anno 1940.

Continueremo a parlare di della donna Führerin tedesca ancora in uno dei prossimi punti d'incontro. E intanto una breve pausa musicale prima di passare alla sigla. Infatti purtroppo il programma è giunto al termine anche quest'oggi. Sono trascorsi i nostri 25-30 minuti a nostra disposizione. E concludiamo con Fausto Papetti.

0: Ed eccola qui, anche per quest'oggi è giunta la sigla finale di Punto d'Incontro, ormai inconfondibile alle nostre orecchie. E Punto d'Incontro allora termina qui. Però non disperate, perché una prossima edizione di Punto d'Incontro ci sarà. E ci sarò anch'io insieme a voi, Dio volendo. E intanto per oggi vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento con Punto d'Incontro. Ciao da Eliseo.
1: Abbiamo trasmesso Punto d'Incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario dell'11 agosto 2026, un benvenuti all'ascolto. Parliamo del terremoto in Colombia. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri in Colombia. L'ultimo comunicato parla di almeno 132 vittime e 570 feriti, aggiornato alla notte scorsa. L'aggiornamento è stato diffuso dall'emittente CNN. 86 edifici sono crollati e 7 aeroporti hanno sospeso le operazioni. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. A Cali, in particolare, sono stati salvati una madre e un neonato. E gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hangzhou e Pudong e Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. Passiamo alla guerra in Ucraina. Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, dove nelle ultime ore sono morte almeno 9 persone, di cui 6 a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia 6 persone sono state uccise e 19 ferite, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Ferodov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali. Medio Oriente, tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. Intanto da Israele, secondo alcune fonti, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era ben diversa nella giornata di ieri. Infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Tuttavia un funzionario americano ad Axios ha dichiarato che la Casa Bianca non è preoccupata da quello che dice Bibi. Trump in serata di ieri ha rinnovato le minacce contro Teheran. Ho le capacità di decapitare l'Iran, lo scoprirete. Cronaca italiana: avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza poi fermarsi per prestare soccorso perché convinto di aver urtato una pietra o un animale, ma nella serata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma. E quanto accaduto a Ugento, in provincia di Lecce: il ragazzo di 22 anni si è costituito consapevole di essere stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva contattato la caserma, riferendo di avere recuperato proprio nella zona interessata dal sinistro un'autovettura rimasta in panne. Andiamo in Sicilia. Prosegue l'attività effusiva delle bocche dell'Etna di quota 2750 metri e 2360 metri, con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica valle del Bove ha superato la rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. È proseguita per l'intera giornata di ieri un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere ricaduta sul versante meridionale del vulcano, tuttora in corso.
e quanto emerge dal monitoraggio strumentale e con personale sul campo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Eteneo di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area del cratere Voragine a una quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri. Attimi di terrore in provincia di Torino, un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jovenso, frazione di Sondol. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultra sessantenni. E si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso, così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori in provincia di Caserta. E veniamo alle previsioni del tempo. Tempo di oggi, anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino cielo sereno su tutte le regioni, più nubi soltanto sull'arco alpino lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull'arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese più soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Buongiorno Ennio.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, come di consueto, noi prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero del mese di Vita e Salute, che ricordo è una rivista per scegliere il benessere, che si occupa di tante cose, di medicina, di psicologia, di stili di vita. Ecco, quest'oggi l'articolo che vogliamo prendere in considerazione è un argomento un po' particolare: i farmaci ai supermercati. Un'occasione importante che aiuta i consumatori oppure che pone dei problemi gravi, secondo te, secondo la redazione di Vita e Salute?
2: Per chi ha promosso l'iniziativa ovviamente ci sarà solo un vantaggio per i consumatori, e ricordo qual è questa iniziativa. La Coop ha lanciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare intitolata Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione, cioè quelli che noi possiamo comprare in farmacia senza portare una ricetta del medico a giustificazione di tutto ciò. L'idea è quella di portare questo tipo di prodotti, che va dagli analgesici fino agli integratori di vario tipo, sempre più nei banchi del supermercato, quindi con la possibilità nel primo obiettivo di poterli vendere a un prezzo nettamente inferiore a quello attuale.
1: Quindi sotto questo aspetto è un grande vantaggio.
2: È un grande vantaggio. Per i farmacisti invece c'è il rischio, ovviamente qualcuno potrebbe pensare, è evidente che i farmacisti reagiscano male perché si vedono minacciati sul loro mercato, sul loro terreno, vedono un pericolo che è quello di far sì che, vedendo un consumatore un farmaco, perché poi comunque si tratta di farmaci, anche se non hanno l'obbligo di ricetta medica, a disposizione su un banco del supermercato, l'acquisto sarà sempre più disinvolto, meno consapevole, e ciò tenderà a far aumentare quindi il consumo farmaceutico, con possibili effetti collaterali gravi in aumento, come è successo effettivamente nei paesi anglosassoni, là dove la liberalizzazione della vendita di questi farmaci è avvenuta già da diversi anni. Però c'è un però, se vogliamo così dire. Nella legge iniziativa popolare della Coop non è prevista una semplice liberalizzazione della vendita in cui appunto il consumatore è solo davanti al farmaco, lo compra, lo mette nel carrello e va alla cassa a pagarlo. È prevista anche la figura del farmacista lì in mezzo ai banchi del supermercato.
1: E quindi ci sono i pro e i contro, eh? Poi c'è anche il tema forse della pubblicità che aumenterà.
2: Sì, il discorso è delicato, effettivamente, anzi direi cruciale, il ruolo della pubblicità, perché è evidente che la paura, che io credo che sia legittima, delle associazioni dei farmacisti, come dell'ordine dei farmacisti, è quella di comunque vedere un prodotto soggetto sempre di più alle pressioni del mercato, quindi a maggior inviti al suo consumo, utilizzando quindi le stesse tecniche che si utilizzano per poter vendere qualsiasi altro prodotto, anche così, semplicemente di uso quotidiano. Per cui qual è il pericolo? Il pericolo è quello di vedere una pubblicità sempre più selvaggia che invogli, non per motivi diciamo effettivi di salute, ma più di mercato, a comprare farmaci. Allora è lì che bisogna intervenire. Tant'è vero che un eminente esperto farmacologo, Silvio Garattini, che è il presidente dell'Istituto Mario Negri, che è stato nel passato un critico acceso a una liberalizzazione selvaggia della vendita di questi tipi di farmaci, oggi lo troviamo invece di diverso avviso. Lui è abbastanza favorevole a questa iniziativa e ne dà anche però le ragioni. Lui dice: mica è detto che quando si comprano i farmaci in farmacia esista un vero e proprio filtro da parte del farmacista, che spesso ha poco tempo da dedicare al consumatore, all'utente, perché le farmacie magari c'è tanta gente, cioè bisogna assorbirne tante, per cui alla richiesta mi dà quell'antidolorifico, il farmacista non chiede altre spiegazioni, dà e basta. Questo tipo di iniziativa prevederebbe invece la figura di un farmacista più libero dalle scartoffie che deve magari compilare, e più diciamo tranquillo di poter spiegare i pro e i contro di un dato farmaco, anche se libero da ricetta medica, per cui lui, Garattini, vede un'opportunità in più per il farmacista qualora si andasse verso una liberalizzazione di questo tipo, perché la figura del farmacista è prevista anche al supermercato ed è prevista una, come dire, una maggiore attenzione verso il consumatore, almeno questo da quello che si evince da questo tipo di legge.
1: Grazie Ennio Battista, risentirci la prossima settimana.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui spirito, saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Notiziario dell'11 agosto 2026, un benvenuti all'ascolto. Parliamo del terremoto in Colombia. Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri in Colombia. L'ultimo comunicato parla di almeno 132 vittime e 570 feriti, aggiornato alla notte scorsa. L'aggiornamento è stato diffuso dall'emittente CNN. 86 edifici sono crollati e 7 aeroporti hanno sospeso le operazioni. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. A Cali, in particolare, sono stati salvati una madre e un neonato. E gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hangzhou e Pudong e Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. Passiamo alla guerra in Ucraina. Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, dove nelle ultime ore sono morte almeno 9 persone, di cui 6 a Zaporizhzhia, nel sud-est del paese. Lo hanno annunciato le autorità. Nella città di Zaporizhzhia 6 persone sono state uccise e 19 ferite, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Ferodov, secondo cui l'esercito russo ha condotto un attacco massiccio con missili e bombe guidate, danneggiando edifici residenziali e strutture non residenziali. Medio Oriente, tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. Intanto da Israele, secondo alcune fonti, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era ben diversa nella giornata di ieri. Infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Tuttavia un funzionario americano ad Axios ha dichiarato che la Casa Bianca non è preoccupata da quello che dice Bibi. Trump in serata di ieri ha rinnovato le minacce contro Teheran. Ho le capacità di decapitare l'Iran, lo scoprirete. Cronaca italiana: avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza poi fermarsi per prestare soccorso perché convinto di aver urtato una pietra o un animale, ma nella serata di ieri si è presentato spontaneamente in caserma. E quanto accaduto a Ugento, in provincia di Lecce: il ragazzo di 22 anni si è costituito consapevole di essere stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva contattato la caserma, riferendo di avere recuperato proprio nella zona interessata dal sinistro un'autovettura rimasta in panne. Andiamo in Sicilia. Prosegue l'attività effusiva delle bocche dell'Etna di quota 2750 metri e 2360 metri con il fronte attivo più avanzato della colata, che è ben alimentato e nella desertica valle del Bove ha superato la rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1370 metri. È proseguita per l'intera giornata di ieri un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere ricaduta sul versante meridionale del vulcano, tuttora in corso. E quanto emerge dal monitoraggio strumentale con personale sul campo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania:
L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti è stato localizzato nell'area del cratere Voragine a una quota compresa tra 2900 e 3000 metri. Attimi di terrore in provincia di Torino: un'auto ha investito alcune persone sedute all'esterno di un bar a Jovenso, frazione di Sondol. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di ieri e ha provocato due feriti, un uomo e una donna ultra sessantenni. E si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Così è morto un 17enne egiziano ad Amorosi, in provincia di Benevento. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori in provincia di Caserta. E veniamo alle previsioni del tempo. Tempo di oggi: anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino cielo sereno su tutte le regioni, più nubi soltanto sull'arco alpino lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali. Nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull'arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese più soleggiato. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È l'11 di agosto e anche oggi, come ogni giorno, arriva il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi do il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: L'11 agosto 1804, Francesco II, imperatore dei Romani, assume il nuovo titolo di imperatore d'Austria col nome di Francesco I. 1806. A Ratisbona Francesco II scioglie il Sacro Romano Impero rinunciando al titolo di imperatore dei Romani. 1918. Prima guerra mondiale. Finisce la battaglia di Amiens. 1934. Viene aperta la prigione federale di Alcatraz. 1943. Seconda guerra mondiale. Inizia quel giorno la prima conferenza di Quebec con Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, William Mackenzie King e T.V. Song. 1944. A seguito di una insurrezione partigiana, Firenze viene liberata dall'occupazione tedesca. 1951. René Pleven diventa primo ministro di Francia. 1952. Hussein viene proclamato re di Giordania. 1960. Il Chad dichiara l'indipendenza. 1965. Scontri razziali a Watts, nell'area di Los Angeles. 1966. John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago scusandosi per avere detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. 1972. L'ultima unità da combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. 1999. Eclissi totale di sole in Europa e Asia. E chiudiamo con una notizia dell'11 agosto 2003. La NATO prende il comando della forza di pace in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un personaggio citato nella Bibbia che è Absalom, che significa etimologicamente il padre della pace. È il terzo figlio, è stato il terzo figlio del re Davide, quello che si ribellò contro di lui e quindi ci rimise la vita. Irato perché suo fratello Ammon aveva violentato sua sorella Tamar, Absalom uccise Ammon e fuggì via. Davide lo invitò a tornare, ma egli si rifiutò di rivederlo, quindi si autoproclamò pretendente al trono e fomentò una rivolta contro il padre. Fu però sconfitto in battaglia e ucciso da Joab, generale di Davide. Davide, malgrado tutto, pianse la sua morte. Absalom era di bell'aspetto e piuttosto popolare ed era persino riuscito a guadagnarsi la simpatia di una buona parte della Giudea.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con una canzone del 2001 degli FFH intitolata Watching Over Me.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Il ponte. I primi di cui si hanno notizia sono davvero antichi, risaliamo fino ai tempi dell'Egitto e della Mesopotamia. Indubbiamente questo tipo di costruzione è utile nell'attraversare piccoli corsi d'acqua, proseguì nei secoli con tecniche sempre migliori. Nel 2500 avanti Cristo, non essendoci ancora una valida tecnica costruttiva capace di fare un ponte per attraversare l'Eufrate, il grande corso d'acqua mesopotamico, i babilonesi preferirono scavare sotto il fiume una galleria. Un ponte di notevole lunghezza fu quello allestito da Serse sull'Esponto. A parte quelli di Roma costruiti sul Tevere a partire dal periodo dei regni dei sette re di Roma, abbiamo una buona ricostruzione storica di quello fatto da Traiano sul Danubio nel 105 d.C. Affinché le comunicazioni fra la destra e la sinistra fossero più spedite e sicure, l'imperatore fece costruire un gigantesco ponte di pietra sul fiume che univa le due rive nei punti in cui oggi sorgono la città serba di Kladova e la rumena di Furnu. Architetto fu il famoso Apollodoro di Damasco e l'opera riuscì grandiosa, della lunghezza di 3570 piedi, pari a 110 metri, con 20 pile alte ciascuna a 150 piedi e larghe 60, i cui resti anche oggi, in tempo di portata minima del fiume, sono visibili. Di un ponte sospeso in Cina si hanno notizie nel 610 d.C. Dal 1570 si costruirono in Europa grandi ponti, prima con la travata in legno, poi nel 1755 con le travate in ferro. Il progenitore di un ponte sospeso invece è quello ad arco e con tirante a corda, realizzato dall'ingegnere ferroviario inglese Robert Stephenson. Ma il vero primo ponte interamente sospeso venne realizzato negli Stati Uniti nel 1871.

0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Giunge al fondo la puntata di oggi di A come almanacco, ma domani alla stessa ora saremo di nuovo qui con un nuovo numero, dove vi aspetto tutti. E intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento con il mondo degli animali, con le persone che si battono per i loro diritti, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Beatrice Bonfiglioli, avvocato Beatrice Bonfiglioli. Buongiorno intanto, ben trovata, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Lei è un avvocato che si occupa dei diritti degli animali. E in particolare quest'oggi vogliamo parlare con lei delle normative sulla caccia del piano faunistico venatorio di una regione che è molto nota in tutta Italia per essere tra quelle in cui è più presente la lobby dei cacciatori, per intenderci, ecco.
2: Esatto.
1: Parliamo della regione Toscana. Poi in un secondo momento invece le chiederò un commento sul disegno di legge che è attualmente in discussione in Parlamento sulla caccia a livello nazionale, quindi. Però la normativa sulla caccia, il piano faunistico venatorio della Regione Toscana, è già una serie di norme che sono presenti sul territorio toscano, è così?
2: Allora, sì e no. Nel senso che cercherò di semplificare un pochettino perché l'ambito giuridico è noto per essere complicato. E anch'io stessa, quando mi sono inserita nel diritto degli animali, mi sono trovata di fronte delle norme complesse, spezzettate, dalle quali appunto bisogna trarre una normativa completa. Il problema in Italia qual è? È l'articolo 117 della Costituzione, che lascia la caccia come materia, dice, concorrente o addirittura in alcuni casi esclusiva. Cosa vuol dire questo? Significa che non è lo Stato a poter decidere da solo in merito alla caccia, ma che lo Stato detta delle norme generali, detta diciamo dei vincoli da rispettare. Poi le singole regioni decidono come sviluppare questi vincoli, come muoversi all'interno dei limiti che lo Stato ha disposto. Questo perché è storicamente così nel nostro paese? Perché è molto variegato il nostro territorio e quindi è ovvio che le norme per la caccia che si applicano in Trentino Alto Adige o in Valle d'Aosta non potrebbero certamente applicarsi in regioni come la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, dove c'è una fauna e comunque una biodiversità molto diversa. Per questo motivo appunto abbiamo un grandissimo ventaglio di piani faunistici venatori, quindi ogni regione deve approvare il proprio piano faunistico. Il piano faunistico ha sostanzialmente una durata di 5 anni, il che in realtà ci sembra poco, ma se pensiamo agli sviluppi della scienza, della biodiversità, degli studi, no? È in realtà tantissimo, perché cambia un sacco in questi 5 anni. Per questo motivo, appunto, che cosa fa il piano faunistico? È sostanzialmente un piano di pianificazione, scusate la ripetizione, territoriale, che è fondamentale perché decide dove, come, quando la fauna selvatica può essere cacciata e come e quando deve essere protetta.
1: Ecco, chi decide tutto questo? È semplicemente, come dire, un pugno di persone che fanno riferimento a un partito politico? Certo. Oppure c'è una sorta di consultazione, di associazioni, di realtà del territorio, insomma?
2: Allora, diciamo che è tutto cambiato adesso, nel senso che storicamente in passato c'è sempre stato un grande sbilanciamento a favore della pressione venatoria, perché in passato diciamo era una cosa abbastanza, non dico decisa a tavolino, però all'interno del Consiglio regionale vi era una scarsissima presenza delle associazioni animaliste e quindi era molto una decisione fatta tra cacciatori per i cacciatori. Teniamo comunque in considerazione che è una decisione, un piano che viene approvato all'interno del Consiglio regionale di ciascuna regione e quindi comunque lì troviamo sia i partiti della maggioranza che quelli dell'opposizione, quindi comunque c'è una sorta di contrasto. Da quest'anno, in particolare in Toscana, le associazioni animaliste hanno avuto un ruolo molto più importante, che hanno permesso soprattutto ai partiti, diciamo, più vicini al mondo animalista, di avere una maggior forza. Siamo stati infatti anche con il CART, con Gabbie Vuote in consiglio regionale a parlare, a presentare la nostra memoria giuridica di obiezione a questo piano faunistico. È stata un'attività importante perché c'è stato un contraddittorio. Da un lato le associazioni dei cacciatori che sostenevano quello che naturalmente fa comodo al loro interesse e noi in qualità di animalisti che sostenevamo appunto le modifiche che avremmo caldeggiato.
1: Com'è andata?
2: Allora, è andata che naturalmente c'è stato un po' di malcontento dalla parte venatoria, perché in passato non è mai stato così, quindi è stata la prima volta che loro si trovavano davanti degli oppositori, tra virgolette, all'interno del Consiglio regionale. E si sono un po' scaldati gli animi, naturalmente, però diciamo che il Consiglio regionale ha parzialmente comunque recepito le nostre obiezioni, cioè ha innanzitutto fatto una cosa che nessuno si aspettava, cioè dal piano faunistico ha eliminato qualsiasi richiamo al fatto che i cacciatori fossero dei bioregolatori. Viene infatti riconosciuta la caccia, sì certo, come una passione, ma non più come una sorta di aiuto alla natura, e questo per noi è stato un grande passo avanti. Dopodiché un altro grande raggiungimento che abbiamo avuto è il fatto che il Consiglio regionale sembra aver recepito il fatto che comunque la tutela degli animali è costituzionalizzata, quindi è contenuta all'interno della Costituzione. Un intervento proprio che ho fatto io all'interno del Consiglio regionale è stato sottolineare il fatto che gli animali sono contenuti nella Costituzione, cioè nella nostra carta fondamentale all'interno dell'articolo 9, che diciamo obbliga a tutelarli, mentre invece la caccia rimane una passione di pochi che piano piano tra l'altro vanno sempre riducendosi, certo, questi pochi appassionati.
1: Avvocato Bonfiglioli,
2: trova...
1: alla luce del dibattito che ha avuto diversi risvolti positivi, secondo lei ci sarà un riflesso anche pratico nei limiti della caccia in Toscana, oppure sostanzialmente è tutto potenzialmente per il futuro? Ecco.
2: Allora, è quello che speriamo, nel senso che l'approvazione sta avvenendo veramente in questi giorni, stanno discutendo dei vari punti, delle varie risoluzioni proprio in questi giorni, e diciamo abbiamo avuto delle indiscrezioni che ci dicono che alcuni punti nostri potrebbero essere stati parzialmente recepiti, e questo ci fa ben sperare, perché mantenere il vecchio assetto del piano faunistico di più di 5 anni fa è sicuramente un errore, perché comunque le cose sono cambiate anche a livello scientifico, e allo stesso tempo il nostro obiettivo è quello che il nuovo piano venatorio che dovrebbe essere approvato in questi giorni porti con sé qualcosa di animalista. Sembra che qualche raggiungimento forse siamo riusciti a averlo.
1: Allora, chiaramente con grande prudenza, lei si sta esprimendo con grande prudenza, giustamente, perché bisogna poi vedere alla fine. Quindi ci ripromettiamo magari di ritornarci su questo tema, che ci sembra molto importante, anche perché lo abbiamo capito, la caccia si muove su due binari, le regioni e invece le normative nazionali, di cui parleremo fra pochissimo, perché c'è un disegno di legge in discussione alla Camera in particolare, che sta suscitando tante polemiche, insomma vedremo anche lì come va. Ma ora ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare di questo con l'avvocato Beatrice Bonfiglioli. State con noi. E torniamo a parlare con l'avvocato Beatrice Bonfiglioli, avvocato che si occupa dei diritti degli animali. Abbiamo sentito appunto anche del suo intervento presso la Regione Toscana a proposito delle normative del piano faunistico venatorio, il nuovo piano faunistico venatorio che sarà approvato, se capisco bene, nelle prossime settimane per quel che riguarda la Toscana. La Toscana che è una regione in cui la presenza dei cacciatori è molto forte. Poi c'è però l'altra dimensione, l'altro piano, che è quello delle linee nazionali, e si sta discutendo un disegno di legge che è fortemente contrastato da molti ambienti animalisti, ambientalisti, e vorremmo sapere un poco cosa ne pensa lei, ecco, del disegno di legge che dovrebbe cambiare in maniera piuttosto importante le normative sulla caccia a livello nazionale. Ecco, qual è il suo parere?
2: Allora, questo disegno di legge diciamo che era tanto che si aspettava e se devo essere sincera non me lo aspettavo così, almeno tutte le associazioni animaliste non temevano che fosse così e speravano in qualcosa di differente. Un disegno di legge nazionale sarebbe importante, a prescindere diciamo dal contenuto che poi dopo andiamo a snocciolare, però un disegno di legge sarebbe importante proprio perché servirebbe a, possiamo dire, blindare degli standard minimi di civiltà, di tutela inderogabili su tutto il territorio, all'interno dei quali poi si potrebbero muovere le singole regioni, però senza valicare questi limiti, questi minimi di civiltà. Ovviamente però dovrebbe trattarsi di una norma che tuteli la biodiversità, alla luce soprattutto del fatto che, come dicevamo, la tutela degli animali è costituzionalizzata. Di fatto questo disegno di legge non è così, nel senso che tutte le associazioni animaliste, e anch'io poi leggendolo, rileviamo che questo disegno di legge è molto molto lascia passare per i cacciatori, perché permetterebbe una caccia in aree fredisegno di legge, non è così, nel senso che tutte le associazioni animaliste, e anch'io poi leggendolo rileviamo che questo disegno di legge è molto molto

0: casi. Poi dopo avrebbe una gestione emergenziale della fauna, soprattutto no, alla luce di semplicemente quelle che sono dicerie sostanzialmente, no? Si dice ah, il cinghiale ne abbiamo troppi, però in realtà i dati scientifici dicono qualcos'altro, cioè che la grande presenza del cinghiale è dovuta proprio al grande impatto che ha la caccia nel territorio, e questo non viene tenuto conto dal DDL. Dopodiché, cosa per noi assolutamente gravissima, vengono totalmente ignorate dal disegno di legge le soluzioni non cruente, oltre al fatto che alcuni animali scendono, tra virgolette, di categoria e quindi passano a una tutela inferiore rispetto a quella che già avrebbero, come è il caso del lupo. Diciamo che l'esigenza di un disegno di legge e di una legge sull'argomento caccia è fondamentale, perché la legge che abbiamo noi è la legge numero 157 del 92, che ha più di 30 anni, e quindi è naturale che ha una visione assolutamente superata. Cioè allora si parlava di animali come risorse da prelevare o comunque come danni da eradicare. Oggi, secondo me, il disegno di legge dovrebbe prevenire i conflitti trovando dei metodi ecologici e non cruenti, e cercare di superare questa equazione che è problema faunistico uguale colpi di fucile. Diciamo che appunto la soluzione di questo disegno di legge non è esattamente quella che speravo io. Tutto quello che ci resta da sperare, diciamo, è che comunque alla Camera ci sia un dibattito più importante. Abbiamo visto che comunque al Senato ci sono stati anche dei pareri negativi, appunto delle votazioni contrarie, anche da coloro che facevano parte dei partiti che avevano proposto questo disegno di legge. Quindi fa sperare, diciamo, questo che ci sia un cambio, diciamo,
1: Allora,
0: alla Camera.
1: quindi che ci siano degli emendamenti importanti o che, come qualcuno suggerisce, insomma, grazie proprio agli emendamenti, il disegno di legge non ce la faccia ad essere approvato in tempo utile prima che caschi la legislatura. Vabbè, questo però è un
0: Vedremo
1: vedremo. Però
0: questo
1: io
0: è
1: vorrei
0: un punto più
1: chiederle,
0: politico.
1: ecco sì, esatto, ma come giurista le chiedo, chi sostiene che questo disegno di legge di fatto presenta delle difformità troppo importanti, troppo serie rispetto alle normative europee o addirittura alla Costituzione italiana? Ecco, ha ragione oppure sono un po' degli auspici però poco fondati?
0: Beh, allora, diciamo che l'Unione Europea si richiama un po' sempre, no? A tutela di qualsiasi cosa che non ci vada bene in generale. Però in realtà io qui vedo dei profili di illegittimità a livello europeo e soprattutto a livello costituzionale. Le normative europee infatti parlano molto chiaro. Abbiamo appunto le norme relative alla tutela degli uccelli, abbiamo appunto la direttiva Habitat che tutela gli habitat degli animali appunto selvatici, e tutto questo viene preso davvero molto poco in considerazione all'interno del DDL,
1: Quindi ci
0: oltre al fatto
1: potrebbero
0: che
1: essere dei
0: appunto
1: problemi, insomma, anche se fosse approvato così com'è il disegno di legge, successivamente dei rilievi di costituzionalità,
0: esatto.
1: insomma.
0: Esatto, potrebbero esserci rilievi di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale o ancora appunto dei rilievi di difformità con la normativa europea che potrebbero portare davanti anche a corti europee che vadano appunto a valutare l'eventuale legge che potrebbe entrare in vigore,
1: Vabbè,
0: sì.
1: speriamo che non sia necessario tutto questo e che si arrivi a dei
0: Esatto.
1: compromessi onorevoli, ecco,
0: Assolutamente.
1: su questa legge che ci vuole, ecco, come lei ci ha detto, ci vuole. Bisogna vedere come la fai, ecco, la legge. Va bene.
0: Esattamente,
1: Allora,
0: esatto.
1: avvocato Beatrice Bonfiglioli, grazie davvero per questo suo primo contributo e contiamo magari di ricontattarla più avanti per sapere anche come sono andate queste leggi, insomma, a
0: Assolutamente.
1: livello regionale, a livello nazionale e avere una sua valutazione. Grazie mille intanto e a risentirci.
0: Assolutamente, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Stefano Bonavolta, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 2. Il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Quando contempliamo il cielo azzurro sopra di noi, ci sentiamo piccoli. Se fossimo capaci di guardare oltre l'atmosfera per vedere lo spazio, ci sentiremmo ancora più insignificanti. Stelle lontane miliardi di anni luce, galassie irraggiungibili, pianeti lontani. Dio è il grande creatore di tutto questo. Ricordo che tempo fa, mentre discutevo con Dio per certe situazioni difficili, mia moglie, nella sua semplicità, mi disse: «Noi facciamo Dio troppo piccolo». Quelle parole aprirono i miei occhi. Dio è nei cieli e noi sulla terra. Egli è eterno, onnipotente, onnisciente, onnipresente. È Dio. L'Ecclesiaste ci invita a non far scendere Dio al nostro livello o a salire noi al suo, discutendo con Lui come con un uomo. Non siamo insignificanti e inutili alla mercé dei capricci di Dio. Dobbiamo piuttosto essere consapevoli che non tutto ciò che avviene è alla nostra portata e che il mistero di Dio non ci dà il diritto di protestare, piuttosto il dovere di metterci all'ascolto.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Le parole non mi uscivano mai. Così scrive una missionaria che lavora in particolare fra le donne nei paesi asiatici per istruirle e far conoscere loro l'Evangelo. Avevo invitato Malai, una madre thailandese, a venire con me alla riunione di preghiera per madri di famiglia. Dopo essere stata presentata ad altre due giovani credenti, lei disse: forse non lo sapevate, ma io non ho mai pregato. Non ti preoccupare, le risposi. Per ora siediti e ascolta. Ma se ti senti di pregare con noi, è molto facile, puoi farlo. Pregare è parlare con il Signore utilizzando poche parole e frasi semplici. Malai pregò durante il momento di lode e durante la preghiera di riconoscenza e di intercessione. Finita la riunione, le chiesi sorridendo: «E tu dicevi di non saper pregare?» «Quando ero buddista», mi rispose, «volevo pregare e dire qualche cosa a Buddha, ma le parole non mi uscivano mai. Ora, pur essendo cristiana da poco tempo, durante quest'ora passata insieme, le parole di lode, di riconoscenza e di intercessione mi sono venute del tutto spontanee. Prima di adesso non avevo mai vissuto un'esperienza simile». Pregare il Signore è come parlare ad un amico seduto al nostro fianco. Quando pregate, quello che conta non sono le belle parole, ma lasciare che il cuore esprima i suoi sentimenti. Pregare è rivolgersi a Dio con parole o pensieri, a volte anche gridare e piangere. E parlare a Lui dei nostri problemi quotidiani, ma anche delle nostre gioie. Pregare è anche essergli riconoscenti e dirgli grazie. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 11 agosto. Il verso che ci guiderà nella meditazione odierna è tratto dal libro del profeta Isaia nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto così: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò sgorgare dei fiumi nella solitudine. La parola deserto suscita sempre in noi un sentimento molto vicino all'angoscia, perché umanamente parlando sappiamo perfettamente che non saremmo in grado di affrontarlo né di gestirlo. Il deserto sa di isolamento, di solitudine, di aridità e di sete insaziabile. Ma Dio, con le parole di questo verso, proclama uno stravolgimento del concetto comune di deserto. Lui stesso aprirà una via di fuga nel deserto e provvederà acqua abbondante in quel luogo impossibile. Queste parole erano rivolte al popolo di Israele, scoraggiato e senza speranza dopo 50 anni vissuti in esilio a Babilonia. Non riusciva a pensare al ritorno a Gerusalemme, perché avrebbero dovuto attraversare un deserto di centinaia di chilometri, senza acqua, al caldo e con assalti di briganti a peggiorare la situazione. Dio aveva permesso questo esilio doloroso perché il suo popolo aveva peccato grandemente cedendo all'idolatria. Era necessario che la correzione fosse disciplinata da una punizione esemplare. Tuttavia suo cuore di padre non si era mai allontanato da quel popolo e ora ci voleva un incoraggiamento che alimentasse la speranza. Infatti, di lì a poco, il re di Persia, Ciro, conquistò Babilonia e diede al popolo il permesso di tornare a Gerusalemme. Metaforicamente Dio aveva aperto una strada nel deserto, servendosi di Ciro. I credenti di tutti i tempi hanno attraversato e attraversano deserti che incutono timore e scoraggiamento. Ma Dio, di fronte ai nostri limiti, finalmente ha modo di esprimere la sua potenza, perché il suo amore non si allontana mai da noi e, oltre ad aprirci strade dove sembra che non ci sia nulla, ci accompagna con l'acqua fresca e abbondante delle sue benedizioni.
2: La strada è il fiume, il titolo della riflessione di oggi. Sì, Gesù ha fatto quello che è scritto in questo verso. Ha aperto una strada, ha tracciato una via per giungere alla presenza del Padre affinché possa portare noi e coloro ai quali noi la indicheremo dal deserto di una vita senza Dio al fiume straripante della sua presenza. Attraverso questa strada ci ha permesso di amare Dio e non solo. Nella nostra naturale incapacità di amare e di fare del bene al nostro prossimo, nella solitudine che limita noi stessi, noi possiamo usare quel fiume d'amore, di acqua viva, di perdono e di guarigione che sgorgava dal seno di Gesù per dare agli altri l'amore del Padre. Caro amico e cara amica, se il tuo sincero desiderio è quello di amare Dio e di amare il tuo prossimo facendogli del bene, oggi fai questa preghiera con me. Signore, non hai aperto tu una strada nel deserto? Non l'hai aperta anche per me? Fammi giungere e dimorare alla tua presenza per amarti. Non hai fatto sgorgare dal seno di Gesù un fiume d'amore, di perdono, di guarigione e di vita per fare del bene a tutti quelli che incontrava? Ti prego, Padre, fai sgorgare anche dal mio seno questo fiume affinché io possa fare arrivare il tuo amore a tutti quelli che incontro per aiutarli nei loro bisogni e nelle loro sofferenze. Dio ci benedica.
3: La parola di Dio è straordinaria e anche il verso di oggi è una promessa bellissima che dà speranza a chi vive la vita con rassegnazione. Io sto per fare una cosa nuova. Queste sono parole che ridanno fiducia. Se per anni abbiamo vissuto lottando e perdendo, o quantomeno non raccogliendo abbastanza frutto dai sacrifici, questa parola ci ridà speranza e non dobbiamo neanche attendere molto, perché promette un cambiamento imminente. Infatti dice: essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi? Forse non tutto sarà chiaro immediatamente, ma non appena ci riprenderemo metabolizzando questo meraviglioso cambiamento, la visione della prospettiva eterna che Dio ci ha voluto donare ogni giorno sarà sempre più chiara, nitida e reale. Allora sì, e come se non la riconosceremo noi? Dio aprirà una strada nel deserto, farà sgorgare fiumi nella solitudine. Com'è la vostra solitudine? La mia era opprimente, mi aggrediva di notte, mentre il giorno combattevo con nemici invisibili. A 33 anni pensavo che oramai per me non ci fosse più nulla da fare. Il futuro era oscuro e la vita sempre più vuota e triste, fino a quando una voce mi ha detto: tutto questo cambierà. Era Gesù. Quando mi sono arreso a Lui, non è stato subito chiaro quello che stavo vivendo, ma ogni giorno il Suo amore e la Sua presenza crescevano in me fino a prendere il primo posto nella vita. Il mio passato era stato cancellato e Gesù spalancava per me le porte di un futuro glorioso. Questo può accadere oggi a te anche nella tua vita. Non ci sono aree dove Lui non può intervenire, che si tratti di situazioni lavorative, familiari, affettive o spirituali. Dio trasforma te, cancella il tuo passato e crea una cosa nuova. Sotto la tua arida esistenza fa germogliare il seme della sua grazia. E nel tuo deserto, dove ti muovevi senza orientamento, vedrai spuntare segnali che ti guideranno in un percorso sicuro. L'ho fatto con me, non vedo perché non possa farlo anche con te. Mettilo alla prova.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare, l'immagine è tutto. Beh, sì, se riportiamo questa frase al giorno d'oggi, ai giorni nostri, sicuramente è così. L'immagine è veramente al di sopra di ogni cosa nel modo di vedere che c'è nell'ambito della nostra società. Ci si costruisce addirittura un'immagine, ci sono degli specialisti che lavorano in questo campo per costruire un'immagine accettabile, un'immagine importante, ad esempio per i politici, per gli attori, per tanti altri che vivono la loro vita continuamente esposti verso il pubblico. Ma l'idea che ho avuto nel mettere questo titolo non si riferisce a queste situazioni, ma partiamo proprio dal Vangelo di Marco al capitolo 12, i versetti da 13 a 17, anche se forse più avanti nei prossimi minuti continueremo

0: episodio ancora riferito a Gesù che si sta spostando nella settimana precedente alla Pasqua tra persone, luoghi e situazioni. E l'episodio di oggi, l'episodio in questione in questi cinque versetti del Vangelo di Marco, sembrerebbe un episodio molto piccolo, un episodio circostanziato a quella situazione, ma non è così, o perlomeno vorrei dirvi qual è il mio parere, qual è la mia idea in merito a questo. Di cosa si tratta? Gesù aveva appena lasciato di stucco, diciamo così, un gruppo di notabili, un gruppo di persone importanti nell'ambito religioso che lo avevano interpellato anche in maniera brusca, chiedendogli a brutto muso da dove mai lui prendesse l'autorità, si arrogasse anzi l'autorità di fare e di dire quello che faceva e quello che diceva. E Gesù aveva dimostrato con calma, tranquillità e soprattutto in maniera che non potessero ribattere nulla, aveva dimostrato che quella che lui faceva era proprio l'opera di Dio, l'opera del Signore. E a quel punto, ecco, i capi giudei che volevano arrestarlo subito nella loro intenzione se n'erano andati via. Gesù in poche parole aveva raccontato una parabola in cui aveva fatto capire che coloro che nei secoli avevano ucciso i profeti che Dio aveva mandato e che ora avrebbero ucciso anche il figlio, cioè lui, erano proprio questi pseudo religiosi che pensavano di fare la volontà di Dio o pretendevano di fare la volontà di Dio, ma che in realtà facevano tutt'altro. E quindi se n'erano andati, ma mandarono altri capi religiosi, ecco l'episodio di oggi, un po' a dare loro il cambio, insomma, capi religiosi, capi politici anche, a parlare con Gesù ancora una volta con l'intento di fargli dire qualcosa di compromettente, ci dice Marco. E quindi arrivano. E allora, maestro, dissero queste spie, sappiamo che tu dici la verità a qualsiasi costo, perché non ti lasci influenzare dalle opinioni della gente né badi alle apparenze, ma insegni sinceramente le vie di Dio. E allora dici, è giusto pagare le tasse all'imperatore romano oppure no? Ecco, questa era la domanda posta forse in mezzo ai salamelecchi, come ho cercato di imitare in qualche modo. Gesù ovviamente si accorge di questo tranello, si accorge che volevano farlo sprofondare in una sorta di pozzo senza fine, da cui poi non sarebbe più potuto uscire. Chi mai avrebbe potuto criticare l'autorità dell'imperatore romano? Chi mai avrebbe potuto parlar male in un contesto di quel genere di un'autorità che occupava in maniera spesso soffocante quel territorio, che aveva in mano le fila del potere e che dava piccole concessioni di potere di qua e di là? E a queste concessioni di potere, ovviamente, a parte il governatore locale, si aggrappavano proprio questi capi religiosi e questi capi politici del popolo. E quindi c'è una risposta, un controbattere di Gesù per rimandare al mittente la furbizia che avevano voluto utilizzare con lui. E questo è un fatto su cui rifletteremo fra poco, perché implica in qualche modo anche noi oggi, anche se l'imperatore romano non c'è più. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. L'immagine è tutto, questo è il titolo. Gesù viene interpellato da un gruppo di capi religiosi e politici per cercare di farlo cadere in trappola, farlo cadere in contraddizione e poi possibilmente farlo arrestare dai soldati romani per eliminarlo. Questa era l'intenzione che avevano ormai da diverso tempo, cercavano semplicemente il contesto, l'occasione in cui poterlo fare catturare. E la domanda che questa volta gli rivolgono è questa: è giusto pagare le tasse all'imperatore romano oppure no? Gesù, dicevamo, si accorge che si tratta di un tranello e risponde: perché volete imbrogliarmi? Mostratemi una moneta e vi risponderò. E allora Marco, nel suo Vangelo, siamo al capitolo 12, lo ripetiamo, i versetti da 13 a 17, e Marco continua con questa narrazione e dice che quando ebbero dato questa moneta a Gesù, Gesù domanda, mostrandola, di chi è questa faccia e di chi è questo nome che c'è scritto sulla moneta? E loro rispondono, di Cesare, l'imperatore. Allora Gesù replica, molto bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio tutto ciò che è di Dio. E a questa risposta questi uomini, queste persone che erano partiti con furbizia nei confronti di Gesù rimangono perplessi e cominciano, come si direbbe oggi, a grattarsi la testa, rimangono cioè senza parole, senza poter dire qualcosa per controbattere quello che Gesù aveva detto. E poc'anzi ricordavamo come in effetti quello in cui noi viviamo è il mondo dell'immagine. Il titolo di questo appuntamento con Dio di oggi è appunto l'immagine è tutto. E se io vi dico che c'è un marchio con la mela morsicata, voi subito inquadrate un prodotto, stiamo parlando di Apple ovviamente. E se vi dico di un altro marchio che ha un cavallino rampante, un cavallino sollevato sulle zampe posteriori mentre con le anteriori si muove, voi ricorderete la Ferrari. E se vi parlo di un coccodrillo, ecco, una maglietta con questa bellissima effigie, anche questa come le altre due precedenti, per indicare un marchio celeberrimo in tutto il mondo di magliette, di altri indumenti come la Lacoste. Ecco, da sempre l'uomo ha posto dei marchi su oggetti, anche su animali, insomma, per rendere nota l'appartenenza, la qualità, la diffusione. Si parla sin dall'antichità, visto che siamo nel Vangelo, dei mattoni, ad esempio degli antichi egizi, dove veniva impresso un sigillo, i vasellami di ogni genere, le opere d'arte dove viene messa la firma, i capi di bestiame, ricordiamo nel West, ma non soltanto lì ovviamente, che venivano marcati a fuoco proprio per indicare chi era, chi fosse il proprietario. E quindi anche oggi, come dicevamo prima, una fabbrica, una ditta, un produttore utilizza quello che oggi si chiama il proprio logo, ovviamente, per mantenere la popolarità dopo averla conquistata, mantenere la fiducia nel cuore dei clienti presenti e futuri, insomma. E nessuno di noi metterebbe in dubbio l'origine di un oggetto con un marchio, come appunto dicevamo prima, di una mela morsicata, di un cavallino rampante o di un coccodrillo. E Gesù chiede di mostrargli una moneta e costringe i suoi interlocutori a riflettere, perché utilizzando quella moneta loro stessi, che avevano posto la domanda, riconoscevano l'autorità di chi emetteva la moneta stessa, perché questa moneta apparteneva a colui che aveva messo sopra l'immagine che lo riguardava, e quindi il tributo diveniva un modo legittimo. Il pagamento delle tasse era secondo la legge e quindi si riconosceva il governo di chi aveva emesso il conio. E in questo modo quindi si restituiva all'autorità ciò che l'autorità esercitava come servizio nei confronti del pubblico. Beh, e cosa c'entriamo noi con tutto questo? Io vi dicevo poc'anzi, implica anche noi, seppure oggi non ci sia più l'autorità del governo romano, sì, perché ci eleviamo al di sopra di tutto questo e guardiamo tutto con occhi diversi, con occhi che riguardano il mondo spirituale. Perché, vedete, anche noi, io e voi, portiamo su di noi l'immagine di qualcuno che è più grande. Sì, ci dice la Bibbia sin dall'inizio che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio creò l'essere umano con la propria immagine impressa sopra. L'uomo e la donna riproducono l'immagine di Dio. E allora cosa succede con questo? Succede che chi governa, come era Cesare in quel caso, pretende un bene materiale da chi viene governato. Dio invece chiede all'uomo tutto il suo essere. Desidera che l'essere umano si arrenda totalmente, che adori Dio, che riconosca l'autorità di Dio. E questa richiesta di Dio è legittima, perché noi siamo originati da Dio e in noi c'è la sua immagine. Nel momento in cui noi riconosciamo in noi stessi, nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra vita, chissà, forse nel nostro corpo in qualche modo, l'immagine di Dio, e viviamo una relazione piena, totale, totalizzante, completa con il nostro creatore, solo in questo modo realizziamo il nostro bene supremo, ecco, e riusciamo a vedere la sua immagine solo in questo modo. Beh, lo dico in maniera ironica, ma forse non tanto, neanche tanto, sì. Dovremmo, o potremmo, se vogliamo, attaccare un post-it, i foglietti gialli, adesivi, sullo specchio. Sì, sullo specchio del bagno in cui ci guardiamo la mattina. E su questo post-it scrivere: questa è l'immagine di Dio. Questa è l'immagine di Dio che ha creato l'universo. Questa è l'immagine di Dio che mi ha dato la vita. Servirebbe a ricordarcelo. Ma forse abbiamo anche altri modi per farlo. A parte ogni ironia e ogni sorriso, viviamo la nostra vita in maniera piena, avendo come riferimento l'immagine di Dio che è in noi. L'immagine è tutto, e l'immagine di Dio è il tutto della nostra vita. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susy in Se ti ami.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia, come abbiamo annunciato poco fa, Silvia Badi, che è la responsabile dei corsi biblici per corrispondenza. Beh, in realtà sono corrispondenza cartacea, ma anche su internet. Ed è un sito, quello che noi spesso promuoviamo anche da RWS, vocedellasperanza.it. Buongiorno Silvia, ben trovata, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, mi
1: Allora,
2: fa piacere essere con voi.
1: non sei una voce sconosciuta agli ascoltatori più assidui perché hai fatto tante conversazioni e continuerai a farne, naturalmente, con Alessia Calvagno, che salutiamo, tra l'altro. Claudio.
3: No, io voglio, c'è un piccolo ricordo che mi è venuto subito sentendo la voce di Silvia, che io e sua mamma, grazie alla radio, abbiamo conosciuto Chiesa Avventista, abbiamo approfondito la Bibbia, quindi ora poi lei fa anche questo lavoro, però questa è
1: Quindi
3: una
1: c'è
3: cosa
1: un
3: che mi è
1: affetto
3: venuto subito in mente
1: particolare.
3: la mamma di sì, perché è stato uno scambio interessante e poi un grazie anche alla radio da parte mia, ma penso anche della mamma di Silvia.
2: Assolutamente sì.
1: Allora, Silvia, ecco, approfittiamo anche di questa affinità particolare per interrogarci sui corsi biblici, che sono, tra l'altro, iniziative assolutamente gratuite e che non è semplicemente un percorso sui temi fondamentali della fede cristiana, ma ci sono degli approfondimenti specifici. Io vedo nel sito vocedellasperanza.it un programma dal titolo 95 tesi oggi. Il riferimento è a Martin Lutero, chiaramente, ma cerca di attualizzare anche questi insegnamenti. Poi ancora, chi è Maria? Maria nei Vangeli, poi magari ci ritorneremo. C'è anche un corso che è stato molto frequentato in occasione del giubileo, perché Iobelli, il giubileo biblico, e anche un altro dal titolo Affrontando il dolore. Un corso in 14 lezioni che ha come obiettivo quello di aiutare a capire le dinamiche di reazione a eventi drammatici e di sofferenza e ad inquadrare il dolore che ne deriva. È dunque un tema molto impegnativo e non lo so, ecco, vogliamo partire da questo forse come tra i tanti temi che offrite e soprattutto spiegaci come funziona praticamente il corso biblico per corrispondenza oppure via internet.
2: Il termine per corrispondenza oggi è un pochettino obsoleto,
1: Direi.
2: purtroppo perché nessuno spedisce più la lettera, la
1: Sì.
2: busta con il francobollo, è molto più complicato di un tempo e quindi noi stiamo privilegiando i corsi, quindi le lezioni inviate tramite email. È sempre per corrispondenza, però è una corrispondenza
1: Certo.
2: diversa, quindi tramite email è la cosa più immediata che possiamo fare oggi. Il corso che hai sottolineato, che è quello sul dolore, è nato proprio dall'esigenza di poter dare una risposta a tante domande che mi sono arrivate negli anni in cui io sto curando i corsi biblici, proprio perché esiste il male, perché se Dio è un Dio di amore, un Dio di bene, c'è ancora il male, la sofferenza. E le risposte a queste domande le dà un teologo e un professore, nonché un pastore, che ha vissuto in prima persona esperienze di sofferenza profonda, in cui lui si è posto queste domande, in cui le risposte che riceveva comunemente lo hanno destabilizzato ancora di più, finché non è arrivato ad una sua posizione di fronte alla sofferenza e di fronte alla presenza di Dio, perché è un credente, un teologo, e quindi non giustifica Dio, non giustifica il male, ma semplicemente si rende conto come Dio interviene nel male, nonostante il male, nonostante la sofferenza.
1: Come si chiama
2: E
1: questo
2: partendo da
1: teologo?
2: un'esperienza, Roberto Badenas,
1: Ecco.
2: che forse lo conosceremo perché di lui sono stati sponsorizzati alcuni testi, alcuni libri, dalle frequenze di
1: Sì,
2: RWS.
3: per esempio Incontri con Cristo, che penso
2: Esatto.
3: l'abbiamo dato a tantissimi ascoltatori.
1: Sì. E ecco, come funziona
2: Esatto.
1: praticamente questo sistema del corso online?
2: Quindi la persona si iscrive andando sul sito che tu hai citato, vocedellasperanza.it, sceglie la materia che desidera seguire, va sul corso e da lì si iscrive. Una volta che arriva all'iscrizione, riceverà per email le prime lezioni del corso. È un corso, tutti i corsi non hanno una scadenza, quindi la persona può prendere questo materiale, scaricarlo, stamparlo, tenerlo sul telefonino dove crede meglio e leggerlo, meditarlo quando crede meglio. Alla fine di ogni lezione c'è un piccolo questionario che serve a focalizzare i temi principali della lezione stessa e ad avere un dialogo con la sottoscritta che in qualche modo riceve questo questionario svolto. C'è la possibilità di fare domande, di chiedere approfondimenti, di dialogare anche con la sottoscritta e quindi da qui il percorso poi va avanti in automatico. Quindi ecco, non ci sono scadenze, non ci sono limiti di tempo, ripeto, anche la forma, no, per come uno lo vuole studiare lo può stampare benissimo, se non ama scrivere al computer può scrivere a mano sul questionario stampato e poi inviarmi in qualche modo
1: la scansione.
2: Una foto, una scansione, sì, del materiale svolto. Quindi ecco, c'è abbastanza.
1: Ecco, che risposta, ora immagino che non sia da moltissimo che è stato preparato questo corso speciale affrontando il dolore, ma puoi già darci il tipo di risposta che hai avuto, insomma, da questo tipo di corso?
2: Molto apprezzato. Ho avuto anche degli operatori sanitari che hanno seguito questo corso. È stato un momento anche per loro di fermarsi sul tema e di darsi loro stessi le risposte, perché a volte le risposte non è che debbono venire sempre dall'alto, ma uno stimolo, una riflessione può portare alle proprie risposte personali, soprattutto un operatore sanitario che ha a che fare con la sofferenza in maniera continuativa, ecco che magari può sentire, no, il bisogno di un sostegno o di un pensiero sia per se stesso che per aiutare le persone che in qualche modo accompagnano nel percorso di guarigione o della loro malattia. E tra l'altro questo corso ha una particolarità, perché c'è sì la lezione scritta, quindi c'è il file con tutto il testo scritto, ma c'è anche un video. La stessa lezione è parlata, uno la può ascoltare o la può vedere, quindi l'abbiamo sperimentato questo sistema per una maggiore fruizione, magari mentre anche uno cammina per strada può ascoltarsi il testo della lezione.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Silvia Vadi, che è la responsabile dei corsi biblici per corrispondenza, soprattutto corsi online. Poco fa ci siamo lasciati con un corso sicuramente interessante e sicuramente impegnativo, affrontando il dolore. Questo è il tema di cui abbiamo parlato. Non so, Silvia, se ci sono sempre risposte su tutto. Immagino che a volte uno deve anche sapersi fermare e dire, non lo so, qual è la tua sensazione?
2: La sensazione è che soprattutto su questo argomento non c'è una risposta. Ci sono però degli elementi, ci sono degli elementi che però ti permettono di avere una visione di Dio e della sofferenza che forse esce un pochettino da quelle che sono che è la visione classica, no? Dio ti punisce se fai il male, quindi il male è in qualche modo una conseguenza dei nostri atti. Era anche all'epoca di Gesù, c'era questa, certo, idea che Gesù ha in qualche modo provato a togliere. Ecco, tutt'oggi questo c'è e quindi questo corso aiuta a vedere Dio in che ruolo appunto si trova rispetto alla sofferenza, e quindi una convinzione che poi matura dalla nostra esperienza sia con la parola sia con la sofferenza. Quindi ecco, è un insieme di cose,
1: certo,
2: non c'è la risposta, ecco, secondo
1: la R maiuscola, o perlomeno la attendiamo, no, diciamo, ma ancora non è nella nostra portata. Allora ricordo il sito vocedellasperanza.it per questi corsi, ce ne sono diversi, assolutamente gratuiti. Claudio.
3: Allora, approfitterei della presenza di Silvia per chiedere se a volte arriva su altri temi, non solo su questo del dolore, ma insomma una risposta da parte di un ascoltatore che...
1: In questo caso non è un ascoltatore.
3: È la radio mi frega
1: un
3: sempre.
1: Un fruitore di questi corsi,
3: una persona. E ti arriva delle risposte e delle testimonianze che ti colpiscono. E se ci vuoi fare un esempio.
2: Di recente una persona così spesso per caso è giunta sul sito dei corsi biblici, si è iscritta ad un corso in maniera assetata, quindi desiderosa di conoscere meglio la figura di Gesù. Il corso era chi è Gesù, quindi è partito da una domanda, per poi arrivare veramente al termine di questo percorso che ha fatto in maniera approfondita, meditativa, quindi non ha fatto le lezioni una dietro l'altra giusto per arrivare alla fine, ma ha fatto proprio un percorso di riflessione sui temi trattati, e mi ha commosso la sua testimonianza, che appunto diceva: grazie a questo percorso ha scoperto veramente nella Bibbia il Gesù che lui cercava. E quindi è stato molto molto bello, gratificante anche per me, insomma, che non vedo le persone con cui ho a che fare, spesso e volentieri leggo soltanto quello che scrivono tramite mail. Però ecco, dietro a questo percorso così a distanza c'è comunque una persona, ci sono persone che cercano, che desiderano approfondire, che hanno proprio il desiderio di vivere un'esperienza spirituale anche profonda, oltre che conoscitiva di alcuni temi. Ci sono 24 temi trattati nei corsi biblici per corrispondenza, quindi
1: noi ne abbiamo letti solamente, cioè abbiamo dato i titoli solamente di alcuni. Esatto. Hai parlato adesso di chi è Gesù. Poi ce n'è un'altra che si chiama Scegli Gesù, e ecco un altro che mi colpisce sempre: Elementi di archeologia biblica. Ma insomma, ce ne sono tanti, li trovate tutti nel sito vocedellasperanza.it, dove potete anche insomma iscrivervi gratuitamente nel rispetto della privacy, ecco, mettiamola così, insomma, quindi
2: Si firma, cioè si dà il consenso per il trattamento dei dati, assolutamente
1: sì. E poi dire, è una cosa che avviene a distanza, per qualcuno può essere un elemento in più, un valore aggiunto, perché su questi argomenti magari si preferisce, anche se uno potrebbe dire, ma forse può anche essere l'inizio di un'amicizia, ma vabbè, comunque questo magari è un
2: con momento. Alcuni è successo. Un'amicizia tramite email, con alcuni c'è l'anonimato, quindi va sì, benissimo, sì. Ecco, va, manteniamo, rispettiamo le esigenze di tutti.
1: Silvia Badi, grazie davvero, ricordo ancora il sito di cui ti occupi, vocedellasperanza.it, a risentirci prossimamente, sempre qui su RWS, a presto.
2: Alla prossima.
4: Abbiamo il piacere di ascoltare l'avvocato Enzo Guarnera all'interno della rubrica Diritto alla Speranza. Oggi parleremo di pedagogia della speranza tra leggi umane e divine. Benvenuto Enzo.
5: Grazie a voi.
4: Parliamo di pedagogia della speranza. Nella scrittura troviamo diversi riferimenti che ci fanno capire dall'Antico Nuovo Testamento che Dio ha applicato questa pedagogia, ma anche le leggi umane hanno delle tracce, e chissà, probabilmente chi ha pensato, chi, diciamo, i padri costituenti, probabilmente alcuni di loro sono lasciati anche ispirare dalla parola. Enzo, tu cosa ci sai dire rispetto alle leggi che troviamo, no? E quindi quegli articoli che abbiamo nella nostra Costituzione, ma anche in quelle dei diversi stati? Pensi che ci sia stata questa influenza biblica?
5: Ma io credo di sì, sicuramente, perché i nostri costituenti avevano una levatura culturale, morale, notevole, e ci sono molti principi evangelici che sostanzialmente sono stati consacrati in maniera laica, sì, all'interno della Costituzione. Vabbè. Sicuramente molti di questi principi li troviamo nei primi 12 articoli, che sono gli articoli fondamentali e fortunatamente non modificabili, perché è stato stabilito che gli articoli fondamentali della Costituzione nessun Parlamento li può modificare, tranne che ci sia un colpo di Stato, evidentemente, il che non credo sia ipotizzabile. E in questi primi 12 articoli devo dire che se leggessimo brani del Vangelo, soprattutto le Beatitudini, troveremmo all'interno della Costituzione alcuni di questi valori evangelici tradotti in norme. E mi pare una cosa molto importante, tenuto conto che la nostra Costituzione è frutto del lavoro di forze politiche diverse. C'erano sicuramente i democristiani di ispirazione cattolico-cristiana, ma poi c'erano anche i comunisti, i socialisti, i liberali, i repubblicani e addirittura anche una frangia di monarchici, ovviamente di quella monarchia che non aveva sostenuto il fascismo. Quindi la nostra Costituzione è veramente il frutto del lavoro degli italiani per bene, ecco, io li definisco così. Poi abbiamo le fasi successive, purtroppo, dico purtroppo perché molti di questi principi e di questi valori nella pratica politica post-bellica sono stati spesso traditi, quantomeno dimenticati, non applicati. Uno di questi principi riguarda proprio la speranza che lo Stato concede a chi vive l'esperienza dura del carcere, che dovrebbe essere una esperienza, secondo come prevede la Costituzione all'articolo 27, di riscatto, di rigenerazione, usiamo un termine difficile, di metanoia, cioè di cambiamento del cuore e della mente, di possibilità di reinserimento positivo nella società. Quindi dovrebbe essere un'esperienza sicuramente triste, perché è limitativa della libertà e limitativa anche dei rapporti affettivi con la famiglia, ma allo stesso tempo dovrebbe essere un'esperienza che prepari la persona detenuta a una vita nuova, a una rigenerazione, sia dal punto di vista morale e spirituale, ma anche dal punto di vista concreto, lavorativo, materiale. Tutto questo purtroppo non avviene. Quindi la speranza che l'articolo 27 formalmente dà ai detenuti nel concreto viene frustrata. Peraltro la cronaca di questi giorni è molto amara rispetto alla condizione delle carceri. Assistiamo continuamente a rivolte di detenuti, l'ultima a Catania, nel carcere al centro della città, detto il carcere di Piazza Lanza, dove ben 400 detenuti sono entrati in conflitto con la polizia penitenziaria, in conflitto tra di loro. Perché? Perché le carceri sono sovraffollate. Nelle stanze dove bisognerebbe essere 4-5 si è in 10-12. Con questo caldo, peraltro, si muore letteralmente ancora di più, perché manca un sistema di aria condizionata. Devo dire che la speranza di rigenerarsi a una vita nuova è legata anche alle condizioni materiali. Lo Stato ha abbandonato le carceri, le ha soltanto viste come un luogo di punizione, e questo è contro la speranza del Vangelo.
4: È quello che tu citavi,
5: il perdono è una dimensione prevalentemente cristiana, ma il perdono è legato anche alla possibilità di rigenerare la persona. Io ti perdono, ma ti do le possibilità di camminare su una vita diversa. E quando questo io non te lo do, la speranza è frustrata. Quindi viene calpestato il Vangelo da una parte, e per lo Stato laico, ancora più grave, viene calpestata la Costituzione italiana.
4: Anche se gli articoli tendono a voler dare una nuova possibilità a chi viene condannato, poi nella realtà il carcere non è il luogo più adatto perché la persona possa essere aiutata, quindi restaurata.
5: Non è il luogo più adatto, sia perché spesso si finisce in carcere per pene detentive brevi, e dovrebbe crearsi un sistema di pene alternative a quelle detentive brevi. E poi c'è un altro fatto, cioè dentro il carcere bisognerebbe essere aiutati a lavorare, il lavoro non è per tutti, solo per pochi privilegiati. Dentro il carcere ci vorrebbero più figure di psicologi, assistenti sociali, educatori, soggetti che quotidianamente dovrebbero aiutare il detenuto a recuperare la propria persona. E questo invece non accade, perché il personale addetto a questi compiti è assolutamente insufficiente, non riesce ad avere un rapporto con tutti i detenuti che dovrebbe essere, non dico quotidiano, ma molto frequente. E io ho avuto clienti dentro il carcere che avendo chiesto loro di parlare per esempio con lo psicologo, con l'assistente sociale, con l'educatore, hanno dovuto aspettare mesi perché arrivasse il loro turno. Ma questo ovviamente è impensabile e questo va contro qualunque principio di recupero, soprattutto per chi entra. I primi giorni sono terribili e i primi giorni avrebbe bisogno di un sostegno. Fortunatamente, come ho detto altre volte in altre occasioni in questa trasmissione, ci sono delle figure spirituali dentro il carcere, che sono i cappellani, i pastori evangelici e protestanti, ma ovviamente non possono supplire, fanno un lavoro di supporto che non può coprire tutte le esigenze.
4: Anche perché i laici, a me sembra che se qualche laico vuole fare questo tipo di servizio, non è facile riuscire ad avere i permessi.
5: Però se vi sono associazioni che fanno la domanda e se hanno i requisiti vengono ammessi, c'è un volontariato laico dentro il carcere, però è un volontariato che intanto ovviamente ha bisogno di figure professionali.
4: Certo, deve essere formato, deve essere un volontariato comunque che sa quello che deve andare a fare.
5: Non può essere un volontario così, certo, che non conosce, ecco, la realtà carceraria e non ha rudimenti di psicologia quantomeno, no? E poi purtroppo non tutte le associazioni hanno fatto domanda. Occorrerebbe maggiori attenzioni verso questa realtà.
4: Gesù stesso quando parla dice, cioè, sono state in carcere, voi siete stati, no?
5: Visitate i carcerati, andate in carcere, sì, ma andate in carcere non è così, a parte, certo, il fatto che se tu non hai un motivo valido, non sei autorizzato, non puoi entrare. Non è che io passo davanti al carcere, dico ora entro, no, non puoi farlo.
4: Quindi potremmo invitare comunque i credenti a formarsi in questo senso, ecco, quindi a fare dei corsi, a formarsi per poter accedere.
5: Dei corsi, a costituire delle associazioni di volontariato che sono formate, ecco, a questo scopo, quindi quasi dei corsi di formazione.
4: Certo, assolutamente. Sì. Veramente vogliamo il cambiamento. Forse c'è più un'idea di vendetta, di giustizialismo, anziché di dare la possibilità di recupero e quindi di avere rimesso nella società una persona che veramente ha cambiato vita.
6: Se mi permetti, prego, prima di dare la parola all'avvocato, riprendo un pochettino quello che in breve, molto
4: in fuori
6: breve,
4: onda abbiamo detto.
6: Che abbiamo detto. Cioè, la discussione che noi facciamo molto pacata, molto bella con l'avvocato Guarnera, sembra che stia diventando sempre più anacronistica. Se noi guardiamo un pochettino i telegiornali, i media, ma tutto quello che, tutti i video che ci arrivano dal web, ci sono cittadini che si sono organizzati con tanto di telecamera che vanno a scovare i borseggiatori nella metropolitana, i borseggiatori nei luoghi pubblici, e se non interviene la polizia li placcano, li mettono a terra, li gonfiano di botte, e poi l'idea è quella che, siccome non c'è la certezza della pena, bisogna farsi giustizia da sole, e la certezza della pena è prenderli, infilarli in carcere, non ha importanza come sono le condizioni del carcere, d'altronde
4: se lo sono meritato,
6: se lo meritano e non meritano, diciamo, i diritti fondamentali, quali quelli di poter essere difesi, poter essere eccetera eccetera, e devono buttare la chiave. Quindi non c'è l'idea del recupero,
4: altro che pedagogia,
6: devono stare a marcire, come si diceva, nelle regge galere, si diceva ai tempi del Duce, no? E quindi, avvocato, cioè, diventa il discorso suo che spesso ci sentiamo dire, il buonismo di una parte politica, sembra veramente qualcosa lontanissima da quella che la società
4: e lo si ricollega alla scrittura, perché fra queste persone che hanno questi, diciamo, questi impulsi, sì, ci sono tanti cristiani.
6: Sì, ma appunto non ti meravigliare che questi stessi poi la domenica si vanno a fare la comunione, cioè, capito cosa ti voglio dire? Avvocato, io non lo so se riesco a esprimermi.
5: Espressione assolutamente comprensibile e giusta. C'è un dato purtroppo generalizzato, stiamo andando verso una progressiva disumanizzazione delle persone. C'è una concezione della vita assolutamente individualistica ed egoistica, dove il bene supremo è il mio interesse personale,
6: sì, egoistico,
5: dove
6: sì,
5: ciò che predomina Ne parlavo oggi in procura con un mio carissimo amico magistrato, Sebastiano Ardita, che sicuramente conosceremo
6: molto meglio
5: di nome. Ecco, e dicevamo questo, che oggi, l'ho detto anche in altre occasioni, il verbo ausiliario più coniugato dall'essere umano è il verbo avere, che è il verbo del possesso, il verbo della esclusività, il verbo dell'egoismo. Io ho, io possiedo, e questo vale per i beni, ma vale anche purtroppo per le persone, nel rapporto interpersonale. Ciò che invece è poco coniugato è l'ausiliare essere. Perché il verbo essere è il verbo della identità, è il verbo dell'apertura, è il verbo dell'incontro tra le persone in quanto tali e non delle persone in quanto ruoli sociali e in quanto utilità reciproca. Certo. Questo è un discorso fondamentale che io, quando posso, faccio anche ai ragazzi delle scuole, per individuare come la loro vita potrebbe cambiare radicalmente a secondo il tipo di verbo ausiliare che loro scelgono di rendere attuale nelle scelte di vita. Ora, il vero tema è questo: quando noi vediamo i nostri simili come avversari, come nemici, come persone con le quali competere in continuazione, noi creiamo una sorta di atrocità sociale, di forma quasi beluina, con tutto il rispetto per gli animali che talvolta sono migliori degli esseri umani in alcuni comportamenti. Questa idea della giustizia da sé, del far west che si sta dilagando, è terribile. E allora, siccome purtroppo i social incrementano quest'idea della difesa a oltranza di ciò che è mio, il verbo avere, ecco, è chiaro che a questo punto qual è la soluzione? La soluzione è a lunga distanza, ed è quella dei ragazzi. Bisogna partire da loro, perché è difficile far cambiare idea a un adulto che ormai è profondamente convinto di essere nella prigione del proprio egoismo rinchiuso e ne fa vanto di questo.
4: Come ci comportiamo noi quando riceviamo, quando subiamo dei torti? Siamo capaci di utilizzare un po' la pedagogia di cui Dio si fa autore in Gesù? E ad esempio, parlando anche, tornando indietro nel tempo e quindi nell'Antico Testamento, che sembra una parte vecchia, no? In realtà ci sono degli episodi molto importanti.
5: Certo.
4: Vediamo che Dio ha scelto per missioni importanti chi, uomini come Mosè o ad esempio l'apostolo Pietro o Davide, eppure attraverso le possibilità che Dio ha offerto loro, queste persone sono cambiate. Quindi, se noi non offriamo le condizioni per cui la persona possa cambiare, dobbiamo essere cristiani, seguaci di Cristo così come Gesù ci ha mostrato, e non dire di essere cristiani e poi fare tutt'altro.
5: Voglio fare una battuta finale dicendo ai cristiani o coloro che si declamano tali: ma lo volete rileggere il Vangelo? Lo volete rileggere il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento? Cercate di capire qual è il messaggio di Cristo, il messaggio dei profeti. Forse è bene che lo rileggiate. E poi direi a chi invece non è cristiano, non è credente: ma te la vuoi leggere bene la Costituzione? Vuoi studiarti gli articoli della Costituzione e cercare di capire quali sono le conseguenze concrete? E per ultimo, a tutti quelli che dicono il buonismo, no, dei sinistrorsi, ma io direi, se voi leggete bene il Vangelo, esiste una persona più rivoluzionaria di Gesù Cristo?
6: No, sicuramente.
5: E allora diremmo oggi che Gesù Cristo è un comunista, ma finiamola di dire stupidaggini.
4: Okay,
5: è
4: ci
5: un modo per allontanare un messaggio che potrebbe mettere in crisi molte persone.
4: Certo. E potrebbe veramente cambiare la vita. Certo. Grazie, alla prossima.
6: Carnera, grazie di tutto.
4: Alla prossima.
5: Arrivederci.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logo.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vogliamo leggere l'ultima parte del capitolo 24. Il titolo che diamo a questo brano è I due servitori. Allora leggo il capitolo 24 dal versetto 37 a 51. Ripeto, dal versetto 37 al 51 dice così: E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che il Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, perché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà la venuta del figliol dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliol dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi. Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Abbiamo visto nel capitolo 24 che vi sono contenute tante profezie, profezie come abbiamo detto che già si sono avverate e altre che si dovranno adempiere. E qui il Signore, vediamo questa ultima parte del capitolo, parla di un avvenimento che è conosciuto da tutti, il diluvio universale. Infatti dice come fu ai giorni di Noè, che la gente mangiava e beveva, che andava a moglie, che andava a marito. Ed è nulla si avvita la gente finché non venne il diluvio e che tutti perirono. Bene, qui vediamo che al contrario di quello che avverrà per i credenti al ritorno di Gesù, quando il Signore Gesù tornerà, porterà con sé chi? I salvati, quelli che gli appartengono, e gli altri rimarranno sulla terra, in attesa dei giudizi apocalittici che cadranno su questa terra. Qui vediamo invece al contrario. Quando è avvenuto il diluvio, chi è rimasto sulla terra? È rimasto Noè e la sua famiglia, perché loro sono entrati nell'arca, come il Signore aveva comandato, costruisciti una arca, entra dentro, perché io farò venire il diluvio su tutta la faccia della terra. Così vediamo che tutto il genere umano è perito nelle acque del diluvio e sono rimaste soltanto 8 persone, Noè, sua moglie, i suoi 3 figli e le sue 3 nuore. 8 persone. Gesù porta l'esempio anche del suo ritorno. Così avverrà quando il figlio dell'uomo verrà, cioè Gesù quando verrà la seconda volta, non più come sposo ma come giudice. Porta lo stesso esempio, toglierà di mezzo, toglierà da questa terra i malvagi e rimarranno sulla terra quelli che dovranno regnare con lui per 1000 anni. Questo è l'esempio. Quindi verrà al contrario di ciò che avverrà invece per la Chiesa, per i credenti. E dice che due saranno sul letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Chi sarà preso? Il malvagio. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Chi sarà presa? La persona malvagia. Ebbene, vediamo che così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E qui vediamo che il Signore alla fine porta l'esempio di due servitori.
del servitore fedele e del servitore malvagio. Questa parabola dei due servitori è per sottolineare che noi tutti dobbiamo essere pronti, perché non sappiamo nel giorno né l'ora in cui il padrone di casa verrà. Allora, quali sono le caratteristiche del servo fedele? Vogliamo menzionare 5 punti di questo uomo perché il Signore lo elogia. Primo, dice che lui è fedele ed avveduto, prudente, cioè vale a dire sta attento. Trasportando questo discorso nell'ambito nostro cristiano, vediamo che abbiamo passi in cui la Scrittura parla di servi fedeli. Ne conoscete voi qualcuno nella Scrittura che si parla che sono stati servitori fedeli? Per esempio nell'Antico Testamento, che è stato un servo che fu fedele in tutta la casa di Dio. Mosè, nella lettera agli Ebrei, dice che Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servo. Abbiamo anche Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, a parte alcuni peccati che Davide fece. Ma quello che colpisce di Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, che cosa era? Perché Davide era un uomo secondo il cuore di Dio? Perché? Perché lui metteva tutta la sua fiducia in Dio. Perché lui era una persona umile. Perché lui voleva piacere al Signore. Abbiamo tanti salmi in cui Davide si confida, esprime la sua debolezza, il suo dolore davanti al Signore, perché Davide fu un uomo perseguitato, ma la sua fiducia totale era in Dio. Ecco perché era un uomo secondo il cuore di Dio, perché Dio noi lo onoriamo che nella prova noi ci abbandoniamo a Lui. Se cominciamo a tremare, a prenderci di panico, dimostriamo che Dio non è abbastanza sufficiente a poterci aiutare. E questo in qualche modo è una mancanza di fiducia. Più noi ci abbandoniamo nelle mani del Signore, anche nella prova, dimostriamo che Lui è potente e che ha tutto sotto il controllo, ogni cosa nella nostra vita. Ci succede una cosa proprio all'improvviso, e di queste cose succedono a tutti, diciamo. Non facciamoci prendere dal panico o dalla paura, perché queste cose non aiutano. C'è un versetto in Isaia capitolo 30, versetto 15, dove dice: nella calma e nella fiducia sta la vostra forza. C'è la calma e la fiducia in Dio. Questa è fiducia. Siamo in pericolo, non ci succede nulla se Dio non lo vuole. Dio non arriva mai in ritardo. Ebbene, parlando dell'uomo fedele, del credente fedele, abbiamo un paio di passi, ne voglio leggere alcuni. Uno si trova in Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 28, dove l'Apostolo Paolo parla agli anziani della chiesa di Efeso e dice così, ripeto, Atti capitolo 20, versetto 28, dice: badate a voi stessi e a tutte le gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Siate fedeli, pascete bene la Chiesa di Dio, che siete voi vescovi o anziani, dovete nutrire abbondantemente il gregge, dovete dargli bel cibo da poter crescere, da potersi fortificare. E in Prima Corinzi capitolo 4 versetto 1-2 dice ancora l'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto, ripeto, Prima Corinzi 4 1-2 dice: così ci stima ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto quello che si richiede dagli amministratori
è che ciascuno si è trovato fedele, che si è trovato fedele, cioè all'impegno, al compito che il Signore ha affidato ad ogni suo figliolo. Se manca la fiducia, fiducia significa fondamento, vero? Base. Tutto è fondato sulla fiducia. Se manca la fiducia, abbiamo finito di vivere. Fiducia in Dio. Fiducia anche, in qualche modo, anche sugli altri. Quindi fiducia è una cosa importante nella nostra vita. E l'Apostolo Paolo scrive al suo figliolo spirituale Timoteo, in 2 Timoteo, capitolo 4, dice queste meravigliose parole. 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 7 e 8. La 2 Timoteo fu l'ultima lettera che l'Apostolo scrisse a Timoteo prima del suo martirio. Ed è una lettera, a me mi commuove molto, come un padre che scrive una lettera a suo figlio, come di raccomandazioni, di commiato, di amore, di affetto. Versetto 7 dice così: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede. Da rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. Mi è riservata la corona della giustizia. Io mi auguro che anche noi possiamo lasciare questo mondo, questa terra, essendo stati vincitori grazie alla fede che abbiamo posta nella persona preziosa del Signore Gesù Cristo. Perché qua dice: è riservata la corona di giustizia a quelli, dice, che amano la sua apparizione. Io mi auguro che questo sia per ognuno di noi, cari fratelli, rimanere fedeli. L'Apostolo Giovanni dice: che cosa ha vinto il mondo? La nostra fede in Gesù Cristo. Se noi abbiamo fede in Gesù, questa fede, questa preziosissima fede, la fede è quell'anello di congiunzione che ci unisce a Gesù. La fede. Due persone si uniscono in matrimonio grazie alla fede reciproca che hanno l'uno verso l'altro. Non è così? Se manca la fede, manca il fondamento. È così anche nei nostri rapporti con gli altri. Se non abbiamo fiducia, abbiamo finito di vivere. E l'Apostolo Pietro, parlando ancora, nel capitolo 4 della prima Pietro, versetto 10, questo vale che non solo per gli anziani di chiesa, ma anche per ognuno di noi. Prima Pietro 4, 10 dice così: come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. C'è qualcuno qui fra di noi che Dio è stato così amaro di non aver ricevuto un dono? C'è qualcuno di noi che può dire: a me Dio non mi ha dato nessun dono spirituale? C'è qualcuno che lo può dire? Ognuno di noi, il minimo, ha ricevuto un dono. Noi conosciamo questi doni o questo dono che il Signore ci ha dato? Ho riconosciuto in me, hai riconosciuto in te un qualcosa mediante il quale io posso servire il Signore in casa, in chiesa, nel mondo? Io l'ho riconosciuto questo. Dico: Signore, mi piacerebbe a me fare questo per te. Uno fra le tante cose. Può essere un dono pratico, un dono anche teorico, di insegnamento, di esortazione, fra i bambini, fra i ragazzi, fra le donne. Io non posso dire: non ho nessun dono. Farei Dio bugiardo. Quindi io dico: Signore, il dono che tu mi hai dato, dove l'ho messo? Nel cassetto, sottoterra? Secondo, un'altra qualità
che aveva il servitore fedele era la sua attività. Era attivo, era un buon economo, era un buon amministratore. Qua dice la scrittura che lui dava del cibo, del vitto, in abbondanza, in sufficienza, alla servitù che era proprietà del padrone. Io ti ho dato l'incarico che tu devi avere cura di quelli più deboli, di quelli che sono malati. Abbiamo una parola di rimprovero che il Signore fa ai pastori di Israele. Ezechiele 34 dice così, versetto 3 e 4. Questo è un rimprovero che fa, ripeto, ai pastori, ai responsabili del popolo di Israele. Dice: voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato e non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Queste sono parole di rimprovero verso i pastori di Israele. E io dico: Signore, abbi pietà di me, se io non sono fedele, se io non adempio a quello che ti aspetti da me. Il Signore è felice e contento della mia vita? Oppure ha qualche parola, come a suo tempo lebbe per delle chiese in Apocalisse: io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore, cioè non mi ami più come prima. Questo tuo amore verso di me si è raffreddato. Terzo punto, la posizione che aveva questo servitore fedele. Il fedele servitore era attento a ciò che riguardavano le direttive del suo Signore. Qual era la forza motrice che lo spingeva a servizio per il Signore? Qual era? L'attesa del suo ritorno. Dice: quando verrà il mio padrone, io voglio essere pronto. Voglio essere trovato, qua dice la scrittura, vuole essere trovato occupato, non disoccupato, non dormiente, non pigro, ma occupato, attivo, laborioso, impegnato. E il Signore si può compiacere di un servitore che lo trova in questo modo. Vedete, il nemico delle nostre anime, il diavolo, sapete, anche noi siamo tentati e dobbiamo studiarci, che a volte trascuriamo le cose del Signore e diamo molto, ma molto tempo alle cose di questo mondo, della nostra vita. Però per le cose del Signore abbiamo poco tempo. Non è così. C'è nel nostro programma giornaliero o settimanale, abbiamo pochissimo spazio per le cose di Dio, per l'opera sua, soprattutto per noi stessi. Penso io a curare il mio rapporto con il Signore, con la preghiera e con la parola. Sono questi due principi inalienabili che non posso eliminare dalla mia vita quotidiana. Hanno essi la primaria importanza, la preghiera e la parola, il respiro dell'anima, la preghiera, e il cibo dell'anima, la parola. Non è così? Se trascuro questo, io divento anemico, mi ammalo, mi indebolisco e non posso servire il Signore perché non ho quelle energie spirituali da poterlo servire. Dalla prima tentazione, alla prima prova, io cado, perché il diavolo, dice l'apostolo Pietro, è come un leone ruggente che ci gira intorno per poterci abbattere. E se non sono abbastanza forte, io cado alla tentazione. Come disse il Signore Gesù: pregate affinché non cadiate in tentazione. Nella prova dobbiamo avvicinarci più al Signore, perché lì noi siamo provati, siamo sotto un peso
Il diavolo invece suggerisce: abbandona questo tuo Dio e muori. Il diavolo ci suggerisce: vedi che Dio non ti ama, Dio si è dimenticato di te, non ci pensa nemmeno, con tutte le cose che ha da fare pensa proprio a te. E poi non parliamo delle persone che non hanno mai tempo per le cose di Dio. Quante volte le persone, tu ci parli del Signore e ti dicono: non ho tempo, non ho tempo. Adesso devo pensare alla mia famiglia, devo pensare al lavoro, devo pensare alla mia salute. Vivono come se Dio non esistesse. Ebbene, si prendono più cura del corpo che dell'anima, delle cose materiali momentanee che delle cose eterne. Cioè oggi l'uomo non ne vuole più sapere di Dio. Oggi le persone che vogliono ascoltare le cose di Dio sono, come si dice, i corvi bianchi. E infatti voglio leggere soltanto un paio di versi quello che dice l'Apostolo Paolo. Qual è il quadro della nostra odierna società? In 2 Timoteo capitolo 3, i primi 5 versetti, dice così. 2 Timoteo capitolo 3, i primi 5 versetti, l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo dicendo: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Questo è il quadro della nostra odierna società. Le persone, al primo posto c'è l'egoismo, secondo posto l'amore per il denaro. E poi seguono tutti gli altri peccati. L'uomo vive in questo stato di cose. E quindi siamo una società degli ultimi tempi che annuncia il ritorno imminente del Signore Gesù. Una fidanzata o una sposa innamorata che ha lo sposo o il marito lontano, se veramente l'ama, lo penserà ogni giorno e dirà: non vedo l'ora che arriva il giorno del suo ritorno. Non dobbiamo fare anche così con il Signore? Il credente, io credo che deve avere sempre vivo proprio questo desiderio del ritorno del Signore. Il quarto punto: il servitore fedele è chiamato con l'attributo beato. Beato, sinonimo di felice. Perché è beato? Perché è beato? Perché lui sa che quando ritornerà il suo padrone gli darà la ricompensa, e quindi della sua fedeltà e del suo servizio. C'è un versetto che mi piace molto e ripeto sempre nella parola di Dio, è in 1 Corinzi capitolo 15. L'ultimo versetto, il versetto 58, dice così: 1 Corinzi 15, 58, perciò fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. In 2 Corinzi capitolo 5 dice così anche per quanto riguarda la ricompensa. 2 Corinzi 5, 9, 10 dice l'Apostolo Paolo: ed è perciò che ci studiamo d'essere gli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Qui c'è la ricompensa. E il Signore Gesù dice: chi è fedele nelle cose minime sarà fedele anche nelle cose grandi. Perché se non siamo fedeli nelle cose minime, il Signore Gesù dice: chi ti affiderà le cose, quelle che hanno valore? E quindi vediamo che la persona fedele farà carriera e il Signore gli affiderà cose sempre più importanti, perché vede la sua fedeltà.
Quali sono invece le caratteristiche del cattivo o del malvagio servitore? Primo, già il titolo è una cosa brutta, chiamato malvagio servitore, malvagio, cioè significa che le fa le cose in un modo cattivo, non coerente alla volontà del suo padrone, non soddisfa le esigenze della servitù che il padrone gli ha affidato come al primo servitore. Non pensa a questo, pensa a tutt'altro. Quindi l'opinione del cattivo servitore è che nel cuor suo dice: io faccio come piace a me, non mi interessa di ciò che può piacere al mio padrone. Non teneva neanche conto, neanche in considerazione, quella che era la volontà del padrone, ma agiva senza riguardo, tantomeno verso la sua servitù. E questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che se una persona non ha timore di Dio, non avrà neanche rispetto per gli altri. E oggi viviamo in questa società. Ma dov'è Dio? Ma se ci fosse Dio, non succederebbero queste cose? L'uomo cerca di accusare Dio, di incolpare Dio, e non dire: io sono una persona malvagia. Ma Dio è buono e Dio non può sbagliare. Le persone vivono non tenendo conto che un giorno invece dovranno rendere conto al Creatore. C'è un versetto che l'Apostolo Paolo disse proprio agli Ateniesi, a questi filosofi, questi epicurei. I epicurei erano persone che amavano il piacere. Ma lui disse così, senza mezzi termini, Atti capitolo 17, versetto 30 e 31, dice così: il Dio dunque, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà tutti gli uomini. Tante persone non ci credono. Molte persone dicono: una volta morti non c'è più nulla. Non c'è più nulla. Che inganno di Satana. E non sanno che dovranno rendere conto a Dio. Il comportamento del cattivo servitore qual era? Anziché nutrire, dar del vitto alla servitù, cosa faceva? Li picchiava, li dava botte. Anziché mostrare amore, cura, invece li malmenava, li maltrattava. E un'altra cosa, questo cattivo servitore dimostra di essere un perfetto egoista. Perché? Qui dice la scrittura che lui mangiava e beveva. Dice: l'importante è che sto bene io, poi degli altri non mi interessa. Mangiava e beveva. Faceva come quel ricco nella storia del ricco e Lazzaro, che dice così: ora era un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. È vero, un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Questo ricco non si curava nel modo più assoluto di quel povero mendicante, di quel povero Lazzaro, ma viveva una vita nell'egoismo più sfrenato. E così faceva questo cattivo servitore. Quali erano i rapporti di questo cattivo servitore? I rapporti con l'esterno. Con chi era in compagnia? Con degli ubriaconi. Pensate, con le persone si ubriacano e godono così. Queste sono le compagnie di questo cattivo servitore. Sapete, il credente non può fare una vita così. Non può fare una vita da mondano. Tante cose non li può più praticare. Deve tagliare, che non può fare più quello che vuole. E tante persone non vogliono rinunziare. C'è un versetto che Giacomo
Il fratello di Gesù dice così, capitolo 4, versetto 4 e 5. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero pensate voi che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? L'essere amici di quelli del mondo che vivono da mondani, non possiamo noi stare insieme. Dobbiamo stare insieme. Ma per quale motivo? Per evangelizzarli, per parlarci del Signore, per poterli portare nelle vie del Signore. E voglio concludere con l'ultima cosa che dice qui il Signore. Il versetto 50 e 51 concludono questa parabola dicendo: il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Questa è la fine del servitore infedele, del servitore malvagio. E io credo questa è la fine di chiunque persona che non ha fatto di Gesù il suo personale salvatore, il suo Signore. Sapete, ogni persona è una creatura di Dio, e noi non siamo stati creati affine a noi stessi, ma siamo stati creati per rendere conto al Creatore. Dio non ci ha creati per i nostri scopi, ma Dio ci ha creati per i suoi fini. E ignorare Dio nella nostra vita è la più grande tragedia che ci può essere nella persona. Perché l'uomo che non crede in Gesù, che non accetta il Signore, è meglio che non fosse mai nato. Come il Signore Gesù disse riguardante a Giuda Iscariota, sapendo che l'avrebbe tradito, il Signore Gesù disse: sarebbe stato meglio che non fossi mai nato. Perché l'uomo, essendo stato creato ad immagine di Dio, la sua esistenza è eterna. Perché qua dice che quel servitore sarà lacerato a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. L'Apocalisse parla di coloro che andranno nel fuoco eterno, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, dove il verme non muore e dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. In eterno, al contrario di quello che dice riguardanti i salvati, coloro che sono salvati e accettano Gesù andranno in cielo, e dice la Scrittura che lì non ci sarà né pianto, né grido, né dolore, e non ci sarà più la morte, ma ci sarà una gioia, un'allegrezza, una pace eterna. Quindi l'umanità si divide in due gruppi, i salvati e i perduti. Coloro che sono fedeli a Dio e di quelli che sono malvagi e infedeli a Dio. E ognuno riceverà la retribuzione secondo la sua decisione e secondo il suo comportamento. Noi vogliamo appartenere a quelli che sono fedeli, e che il Signore ci mantenga fedeli sino alla fine. Amen. Amen.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Salve amici, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di oggi fa parte, come ormai da più giorni, della serie che stiamo avendo sugli attributi di Dio. Oggi vedremo la pazienza. Voglio leggere dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, nel capitolo 2, al verso 4. Dice così l'Apostolo: «Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento?» La pazienza di Dio è un ulteriore aspetto della sua personalità che stiamo analizzando appunto in questi giorni. Spesso è considerata come la dimostrazione oppure il risultato della misericordia che abbiamo visto ieri. Tuttavia, i due attributi sono essenzialmente differenti. La misericordia vede la creatura come una persona che bisogna aiutarla perché appunto vive nella sua miseria a causa del peccato, e la pazienza sopporta il peccato che causa la miseria. Quindi la misericordia fa sì che Dio sia pronto ad accogliere i peccatori che tornano a Lui, e la pazienza gli permette di tollerarli nelle loro trasgressioni. Dice nel Salmo 86 al verso 15: «Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso, sei un Dio misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e verità». La pazienza di Dio è il potere di autocontrollarsi che Lui esercita appunto su se stesso, e gli permette di sopportare i malvagi e aspettare così a lungo, dando moltissime opportunità di ravvedimento. Dio è paziente verso i peccatori impenitenti. Quando la bontà divina si manifesta sul colpevole, essa è chiamata pazienza o sopportazione. Dio quindi è paziente perché sopporta i malfattori e lo fa a lungo, senza colpirli con il suo giudizio. È tollerante verso gli empi che ripetutamente ignorano i suoi ammonimenti, le sue avvertenze. Sopporta pazientemente una moltitudine di provocazioni, come le bestemmie, le imprecazioni blasfeme, provvedendo appunto nella sua grazia immeritati benefici per chi accetta il sacrificio del Signore Gesù. Ciò non significa, cari amici, che Dio ignora il peccato o che i malvagi sfuggiranno alla punizione. Dio semplicemente trattiene o rimanda il loro meritato e spesso annunciato giudizio, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 3 al verso 25. Sono più di 2000 anni
che Dio aspetta che gli uomini si convertano. Infatti dice: il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo è scritto nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 2, verso 4. Dio è paziente con le sue creature ribelle. Noi uomini invece cosa facciamo? Diciamo: ogni pazienza ha un limite. E beh sì, quella umana ha un limite. Ma come cristiani dobbiamo imparare da Dio stesso e contare sul suo aiuto. A lui, cioè al Signore, la pazienza non gli scappa mai, come purtroppo succede a noi. Benché la pazienza sia un attributo di Dio, Dio desidera, anzi lo ha già dato alla sua creatura, ma desidera ardentemente che la esercitiamo. Soprattutto i cristiani, è logico. Ed è perciò che nella parola di Dio questo attributo è stato inserito nei frutti dello Spirito Santo, che può appunto essere prodotto in noi se ci lasciamo guidare da Lui. Infatti dice nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, il frutto dello Spirito Santo invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà e mansuetudine e autocontrollo. Così come fa Dio nei nostri confronti, cioè trattiene la sua mano desiderando maggiormente dare spazio alla sua misericordia piuttosto che guardare ai nostri difetti, dicevo, così dobbiamo fare noi come credenti nei confronti dei nostri simili. Desidero concludere leggendo un verso dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 4 e verso 2. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Bene amici, la puntata termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo, Imperterriti, capitolo 10, versetto 21 al versetto 37, sempre Vangelo di Luca. In questa stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal mio Padre e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito». Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa c'è scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Ha risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendosi giustificare, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse alla locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese due denari, li diede all'oste e disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e fai anche tu la stessa cosa». Oggi leggiamo alcune cose strane. Perché Gesù ringrazia il Padre per aver nascosto la verità ai saggi, ma la rivela ai bambini? Gesù parla in retorica, con sarcasmo. Sta indirizzando la leadership che, pur professandosi saggia, stava trascinando la gente fuori strada con degli oneri e regole non necessarie, allontanandoli così dall'amore e dalla grazia di Dio. In contrasto, i discepoli erano come bambini che accettavano umilmente Gesù, senza pretese. Poiché non cercavano il potere religioso, erano in grado di vedere il loro bisogno di pentimento. E poi vediamo che il Padre dà cose al Figlio, mostrando che il Figlio è sottomesso al Padre. Ma non sono entrambi Dio. Infatti le tre persone della Trinità hanno la stessa essenza, tuttavia hanno anche ruoli diversi, come viene chiamata la Trinità economica. E ciò non implica inferiorità o superiorità, ma piuttosto ruoli funzionali all'interno della Deità. Io, per esempio, ho la stessa natura o essenza del Presidente degli Stati Uniti, tuttavia la sua funzione è più grande della mia, non la sua natura. In realtà la sua natura è piuttosto penosa, ma rimaniamo fuori dalla politica. Colossesi 1,15 ci dice che il Figlio è l'immagine del Dio invisibile. Abbiamo letto ieri che tutta l'autorità è stata data a Gesù sulla terra ed in cielo. Perciò, se dobbiamo adorare un solo Dio, non può esserci un altro contendente. Il Padre e il Figlio erano lì all'inizio dei tempi. Ecco perché nessun altro li conosce allo stesso modo, perché c'è un'intimità e una connessione tra i due che non è condivisa da nessun altro. Poi arriva una frase controversa, l'hai colta? Il figlio sceglie a chi rivelare il padre. Questo punta alla predestinazione e la selezione, come leggiamo in Efesini 1, 4 e 5, dove dice «ci ha scelti in Lui, in Cristo, prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili di fronte a Lui. In amore ci ha predestinati all'adozione a sé come figli attraverso Gesù Cristo, secondo il proposito della sua volontà». Ed è probabilmente per questo che anche Gesù afferma che gli occhi che lo vedono sono benedetti, anche se altri nel passato desideravano farlo, ma non lo hanno ottenuto. Riflessione. Se sei un credente, apprezza quanto tu sia benedetto, indipendentemente dalla scelta di Dio o dalla tua. Signore, io prego affinché tu ci dia gli occhi che riescano a vedere i bisogni intorno a noi, non ad ignorarli, la forza e la perseveranza per dire voglio mettermi a disposizione come il samaritano. Rendici sensibili a questo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, a domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susi Molinaro. Brano intensissimo. Pagine di un diario segreto aperto e letto per noi tutti che ascoltiamo. Parole di grande importanza che contengono la ricerca di sé, la risoluzione di un conflitto e acquisizione di libertà e vittoria nell'amore di Dio. Riprendo solo questo verso che dice: e mi vesto di dignità perché sono figlia del Re e nessuno lo cambierà. Questa è una canzone che tocca, che fa del bene. Figlia del Re, canta Susi Molinaro.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Per la nostra trasmissione di oggi, Parole al Vento, che verterà su quelli che possono essere considerati cibi falsi e invece magari possono essere delle soluzioni per andare incontro a delle produzioni e a dei viaggi, magari per arrivare ad alcune derrate. Beh, allora, per partecipare 800 098 650, come sempre, e anche l'altro è il numero consueto 348 222 72 94. Immaginate la scena. Vorrei proprio vi sforzaste di immaginare la scena. È mattina, la sveglia ha appena suonato e come sempre si trascinano i piedi in cucina per bere la tisana brasiliana. Ecco, sentite quel borbottio familiare, la stanza si riempie dell'aroma intenso, tostato, arabica, quasi magico, che vi raddrizza già la giornata, ve la fa svoltare. Portate la tazzina alla bocca, fate il primo sorso ed è perfetto. Corpo denso, retrogusto di cacao, zero acidità. Poi guardate l'etichetta del barattolo e scoprite la verità. In quel liquido nero non c'è nemmeno un singolo chicco di caffè. Niente terra, niente piante, niente raccolto. Quello che avete appena bevuto si chiama caffè molecolare e non è la trama di un film di fantascienza distopica, ma una realtà commerciale già sbarcata nei bar di New York grazie a startup visionarie come Atomo Coffee. Ma com'è possibile? Gli scienziati hanno preso ingredienti di scarto dell'agricoltura, come i semi di dattero riciclati, i noccioli di ciliegia, il fieno greco e l'olio di girasole, e li hanno scomposti a livello molecolare. Hanno isolato i composti chimici che simulano esattamente il sapore, l'odore e la caffeina dell'espresso tradizionale. Li hanno ricomposti in laboratorio. Quindi non stiamo parlando del triste surrogato di cicoria che bevevano i nostri nonni e anche i nostri genitori, magari se siamo un po' attempati. Per necessità lo facevano. Questa è proprio ingegneria del gusto ad altissimo livello. E la domanda sorge: perché fare una fatica simile se abbiamo le piantagioni? La risposta è drammatica. Perché a causa della crisi climatica, entro i prossimi 20 anni, metà dei terreni oggi adatti alla coltivazione delle varietà arabica non saranno più utilizzabili. Cioè, il caffè molecolare nasce per salvare le nostre abitudini. E se pensate che toccare l'espresso sia oltraggio supremo alla corte, beh, aspettate di sentire cosa sta succedendo al re indiscusso dei nostri peccati di gola, l'oro nero della pasticceria, cioè il cioccolato. Abbiamo appena concluso la nostra riflessione sui cibi falsi o cibi falsi legati al cambiamento climatico, e quindi la scienza, l'industria sta cercando dei surrogati di qualità. Abbiamo parlato di questo Atomo Coffee, cioè un caffè molecolare che non ha neanche un grammo di caffè vero, ma viene da altre lavorazioni industriali. E adesso ci occupiamo del cioccolato, come stavamo prima alludendo. Allora, se siete tra quelli che non possono andare a dormire senza aver prima mangiato un quadratino di cioccolato fondente, già mi viene l'acquolina in bocca, vi conviene sedervi, perché negli ultimi anni il prezzo del cacao sui mercati internazionali ha polverizzato, la polvere di cacao ha polverizzato ogni record storico, superando persino il valore del rame, pensate. Il motivo? Le piantagioni dell'Africa occidentale, da dove arriva la stragrande maggioranza del cacao mondiale, sono state messe in ginocchio da siccità estreme alternate a piogge torrenziali che hanno diffuso malattie devastanti tra le piante. Il cioccolato sta diventando dunque un bene di lusso, roba da ricchi. Ma l'industria alimentare non si ferma. No, no, no. Ed è qui che scatta la rivoluzione invisibile dei laboratori biotecnologici con il cosiddetto Alt Choco. È il cioccolato senza cacao. È come il caffè senza caffè. Aziende come Win-Win Clean Chocolate stanno già rifornendo i colossi dolciari mondiali utilizzando una tecnica affascinante. Prendono ingredienti locali e tradizionali come l'orzo e la carruba e li sottopongono a un processo di fermentazione riescono a replicare in modo sbalorditivo la burrosità, il profilo aromatico e anche lo snap, quel rumore secco e soddisfacente di quando spezzate la tavoletta. La verità è che molto presto compreremo di tutto, convinti che sia il cioccolato, ma sull'etichetta troveremo scritto prodotto dolciario a base di cereali fermentati. È una transizione ecologica ed economica anche che sta avvenendo sotto i nostri occhi, non è fantascienza. Pensata per mantenere i prezzi accessibili a tutti, la scienza ci sta offrendo un paracadute per non rinunciare alla dolcezza in un mondo che cambia. Però dietro questa apparente magia della chimica non ci sono solo scienziati filantropi, c'è anche una gigantesca e spietata partita geopolitica. Perché? Perché se il cibo del futuro si sposta dai campi ai laboratori, chi comanderà davvero i mercati mondiali? Allora, stiamo riflettendo su quello che viene chiamato il cibo sintetico. Lo si può fare per tante ragioni, anche etiche. Pensate per esempio agli allevamenti intensivi di bestiame. Invece è possibile ricavare buona carne, ecco, anche partendo da una singola cellula. Poi non so come la pensiate voi, e insomma in questo momento è anche superfluo, ognuno si tenga le sue convinzioni, però ecco, un profilo etico c'è, piuttosto di veder sparso sangue, magari è meglio provare a trovare delle soluzioni. Però queste soluzioni vengono trovate anche per una così non è possibile far finta di vedere questo cambiamento climatico che impedisce per esempio al caffè e al cacao di trovare le soluzioni di mercato di una volta. Beh, il cibo ha sempre però dettato le regole anche della geopolitica. Pensate alle antiche rotte delle spezie, no? Che hanno fatto la fortuna di Venezia, Marco Polo, alle guerre del sale o più recentemente al blocco delle navi di grano ucraino nel Mar Nero, no? Chi controlla la terra o il mare e le materie prime controlla il mondo. Ma cosa succede quando la terra non serve più? Cioè, cosa succede quando per produrre tonnellate di cibo o ettolitri di caffè, ecco, basta una stanza sterile piena di cilindri d'acciaio alimentati a energia elettrica? Beh, succede che l'asse del potere mondiale si sposta. Perché con l'ascesa dei cibi molecolari cosiddetti sintetici, ok, in laboratorio, il controllo economico si trasferisce dai contadini del Ghana, per esempio, del Vietnam, del Brasile, direttamente agli scienziati, ai capitalisti e soprattutto ai brevetti industriali custoditi nei grattacieli della Silicon Valley o di Singapore. Beh, chi possiede la formula chimica esatta possiede il monopolio del mercato alimentare di domani. Beh, questo scenario apre un dibattito etico ed economico enorme. Da un lato c'è l'indubbio vantaggio ambientale: meno suolo sfruttato, meno acqua consumata, meno emissioni di gas serra, eccetera. Dall'altro però c'è il rischio concreto di mandare sul lastrico intere nazioni in via di sviluppo che vivono esclusivamente di esportazioni agricole. Quindi la transizione green, così come viene chiamata dai paesi ricchi, potrebbe trasformarsi in una nuova forma di colonialismo tecnologico dove le grandi multinazionali diventano nuovi e unici padroni di ciò che mettiamo nel piatto. Quindi, mentre i governi globali e i colossi litigano sulla proprietà intellettuale delle molecole, qui in Italia abbiamo risposto nell'unico modo che conosciamo quando qualcuno tocca le nostre tradizioni e abitudini, alzando un muro culturale e legislativo
4: addirittura invalicabile.
3: Cibi falsi, davvero? Queste surrogati industriali che vanno incontro sia a problemi specifici, ma possono essere anche fonte di esclusione sociale, no? Pensate a chi gestisce i brevetti di questi cibi, chiamiamoli di laboratorio. Beh, ma mentre il resto del mondo sperimenta, investe miliardi nei laboratori biologici, no? L'Italia ha deciso invece di indossare l'armatura e dichiarare guerra al futuro del cibo in provetta. Noi no. Beh, siamo stati ufficialmente la prima nazione al mondo a varare una legge che vieta tassativamente la produzione, l'importazione, la commercializzazione della carne coltivata in vitro, oltre a proibire l'uso di termini come hamburger o bistecca per i prodotti vegetali. È una scelta radicale che ha fatto discutere i parlamenti di mezza Europa. Perché questa reazione così viscerale, di pancia proprio? Perché noi italiani, per noi italiani, il cibo non è mai stato una semplice questione di calorie, nutrizione, insomma, basica. Il cibo in Italia è un pilastro della nostra identità tricolore. È la memoria dei pranzi della domenica, la tutela del paesaggio agricolo e la difesa anche di un marchio. Il Made in Italy, che vale fior di miliardi per le esportazioni. Dire no, dunque, alla carne coltivata significa, per certi versi, proteggere gli allevatori storici, i nostri pascoli, la biodiversità reale delle nostre terre, ammesso e non concesso, ecco, che gli allevatori storici nutrano le bestie in stalla, stabulazione fissa, le nutrano con il fieno, ecco, solamente. Non è così e lo sappiamo. Quindi, tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio, perché molti scienziati e accademici si chiedono se questa trincea ideologica non rischi di isolarci dal panorama scientifico internazionale. Mentre noi vietiamo, gli altri paesi corrono, fanno ricerca, registrano brevetti. Quindi il dubbio resta aperto ed è squisitamente radiofonico, se volete. Stiamo proteggendo coraggiosamente la nostra anima culturale dall'invasione di cibi artificiali, oppure stiamo commettendo un errore storico, restando indietro e rinunciando a governare una rivoluzione tecnologica inevitabile? Pensate se fossimo, che ne so, i pionieri del piccone, no? Del piccone, quello strumento con il manico di legno e la punta in metallo, e gli altri stiano elaborando i trattori. Noi vietiamo i trattori perché abbiamo il piccone da difendere? Lascio a voi l'ardua sentenza. Ve lo ricordate il film Jurassic Park? Bene, è stato storpiato con Jurassic Pork. Ecco, dimenticate la solita fettina di pollo o il filetto di manzo, ecco. Se volete capire dove può spingersi la fantasia degli scienziati quando incontrano il marketing d'avanguardia, dovete viaggiare fino in Australia. Sì, l'Australia. Lì l'azienda di carne in laboratorio Wow ha sbalordito il mondo presentando una gigantesca polpetta creata in laboratorio utilizzando il DNA del mammut lanoso, cioè un gigante della preistoria estinto più di 4.000 anni fa. Cioè, avete capito bene? Carne di mammut nel XXI secolo, immagino ben frollata anche. Ovviamente non sono andati a caccia con la macchina del tempo, no. Gli scienziati hanno preso la sequenza genetica della mioglobina del mammut, la proteina che dà il sapore alla carne, hanno riempito i pezzi mancanti del codice genetico usando il DNA dell'elefante africano e hanno inserito il tutto in cellule staminali di pecora. Risultato? Moltiplicazione cellulare nei bioreattori e voilà! Ecco pronta la cena direttamente dall'era glaciale. Beh, chiaramente si è trattato di una mossa di marketing geniale anche per far parlare i media di tutto il pianeta, anche RWS Accendi la Speranza, ma solleva un concetto pazzesco. l'avvento del cibo immortale, cioè attraverso l'agricoltura cellulare in futuro potremmo teoricamente gustare la carne di qualsiasi animale raro, protetto o addirittura estinto senza torcere un solo pelo a un essere vivente, senza spargere una goccia di sangue. E questo mi sembra un punto a favore, è schiacciante. Il concetto stesso di stagionalità, di estinzione o di limite biologico viene completamente cancellato dalla cucina. Se possiamo mangiare un mammut, una bella bisteccona di mammut a cena, i confini della gastronomia non esistono più. Quindi siamo partiti dal caffè della mattina, abbiamo attraversato la geopolitica globale e siamo arrivati a mettere nel piatto i dinosauri addirittura. Ma alla fine di questo incredibile viaggio tecnologico, la vera domanda che dovremmo farci è una sola: cosa resta del piacere di stare a tavola? Io ho le mie idee, ma ne discutiamo dopo. Chiudiamo gli occhi, amici cari, e proviamo a immaginare il nostro traguardo di oggi, di questa corsa tecnologica. Proviamo a mettere che gli scienziati riescano a perfezionare tutto: il caffè senza piante, delizioso, il cioccolato senza cacao, identico per gusto all'originale, le proteine coltivate che costano pochissimo e non inquinano. Beh, dal punto di vista ecologico e della sopravvivenza della specie, ecco, credo ci siano solo punti a favore. Si vince la partita contro il collasso del pianeta, almeno da questo punto di vista. Ma dal punto di vista umano, cosa abbiamo perso lungo la strada? Cioè, se il cibo si trasforma in una formula chimica perfetta, standardizzata, replicabile all'infinito, in qualsiasi parte del mondo, in modo puramente funzionale, che fine fa il resto? Che fine fa la figura dello chef che interpreta l'annata di un cibo o l'imperfezione di una materia prima legata al territorio, al meteo di quel mese preciso, no? Il cibo di stagione? Beh, il rischio reale dei cibi sintetici, chiamiamoli così, con molta approssimazione, non è sanitario. Sono prodotti sicurissimi, di sicuro, super controllati, privi di antibiotici, facciamo attenzione anche a queste cose qui, privi di sostanze chimiche dannose sicuramente. Il rischio però è più sociologico e psicologico, credo. Quindi la tavola è l'ultimo baluardo di aggregazione sociale, analogica e imperfetta, è rimasto in un mondo totalmente digitalizzato. È il luogo ancora, la tovaglia, dove ci si innamora, si litiga, si fanno affari, si festeggia la vita. Dobbiamo stare molto attenti a non trasformare la nutrizione in un mero atto meccanico di assunzione di molecole. Quello lo fanno gli astronauti. Il futuro della cucina sarà una sfida affascinante. Dovremmo essere bravi a sfruttare la tecnologia per salvare il pianeta, è indubbio, senza però svendere la nostra anima, la poesia e il difetto irresistibile che si cela dietro a un pane non lievitato, a una pasta un po' salata. E allora, domani mattina, quando stringerete tra le mani la vostra tazza di tisana brasiliana calda, guardatela bene e assaporatela con molta calma. Centellinatela in bocca, perché potrebbe essere uno degli ultimi pezzi di mondo reale o il primo sorso di una nuova incredibile era. E quindi buona giornata a tutti. Usa e aggiusta, questo è il tema che affronteremo oggi insieme. Giulia D'Aleo ha pubblicato sulla Repubblica Chi rompe aggiusta. Noi abbiamo trovato un altro titolo più affascinante: Usa e aggiusta. 800-098-650 è il numero verde, oppure 348-222-7294 l'altro numero, quello per i messaggi. Allora, amici cari, il grande inganno dell'usa e getta, ve lo ricordate? La plastica monouso. Quante volte l'ho sentito, usa e getta, anche per i rasoi, usa e getta, tanto che te ne importa. Beh, ben ritrovate amiche e amici all'ascolto, e mettetevi comodi perché oggi faremo proprio questo viaggio insolito dentro le cose che buttiamo. E così facendo proveremo anche a viaggiare dentro noi stessi. Partiamo quindi da questo spunto di cronaca fresco di stampa, questo articolo di Giulia D'Aleo dal titolo "Chi rompe aggiusta", non "Chi rompe paga", ma "Chi rompe aggiusta o usa e aggiusta", che fotografa l'arrivo di una nuova direttiva europea sul diritto alla riparazione. Pensateci, viviamo in un contesto dove il paradigma è spietato: si rompe, dunque si sostituisce, si fa prima. L'obsolescenza programmata, gli elettrodomestici che si rompono a un momento preciso, non è solo un calcolo industriale, è cinico. Per svuotarci le tasche, per far girare l'economia. Parliamo di 12 miliardi di euro all'anno solo in Europa e 35 milioni di tonnellate di rifiuti. È una vera e propria mutilazione culturale, io credo. Perché abbiamo dimenticato che un oggetto ha una biografia, una dignità, una seconda vita potenziale ed è anche l'attore di ricordi. Lo scriveva Gunther Anders, grande filosofo tedesco: l'uomo moderno prova una sorta di vergogna prometeica. Cioè, di fronte alle macchine perfette si sente inferiore alla merce. Ma se la merce è progettata per morire in fretta, allora siamo noi i veri scarti di un sistema che ha una dieta bulimica. E spegniamo per un attimo l'ansia del possesso e apriamo la mente. Proviamoci. Tra 4 brani musicali vi dimostrerò che riparare un tostapane o una lavatrice non è un esercizio da nostalgici del fai da te, ma è l'atto politico e rivoluzionario più radicale che ci sia rimasto. Quindi buttiamo via gli oggetti con la stessa leggerezza con cui cancelliamo le persone. E se ricominciare ad aggiustare le cose fosse l'unico modo rimasto per aggiustare noi stessi? Lo scrive Giulia D'Aleo, "Chi rompe aggiusta", La Repubblica. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Oggi ci occupiamo di usa e getta, dell'obsolescenza programmata, degli oggetti che diventano vecchi e invece di essere riparati vengono buttati. Bentornati dunque in onda sulle note di Torren Wells. In molti mi avete scritto sui social. Marco da Bologna, ne prendo uno, mi manda una provocazione fulminante: ma quale rivoluzione ecologica? A me aggiustare la lavatrice costa più che comprarne una nuova cinese su internet, diciamo così, mette addirittura il negozio. Caro Marco, hai perfettamente ragione, certo, ed è esattamente il cuore del problema, è proprio questo il problema. Questo viene denunciato nell'articolo di Repubblica dalla divulgatrice Elisa Nicoli. Allora, Cozzi, che è il famoso dottor Ref dei social, lo dice chiaramente: spesso basta un calzino incastrato in un tubo per buttare via una macchina da 500 euro. Perché? Perché il mercato ci ha diseducati alla manutenzione e ha blindato i pezzi di ricambio. Questa però non è economia di mercato, è un ricatto vero e proprio. Cioè, siamo passati dall'essere homo faber, costruttori consapevoli, a consumatori passivi e sottomessi. Cioè, la verità è che abbiamo paura del cacciavite perché ci spaventa il contatto con la materia, questo è il problema. Con il limite, con la difficoltà anche, e con la nostra stessa imperfezione. Cioè, crediamo che il nuovo sia sempre sinonimo di progresso, dimenticando invece che ogni volta che buttiamo un oggetto riparabile stiamo firmando una cambiale in bianco sulla nostra libertà interiore. La nostra civiltà, amici, digitale, ha paura del cacciavite quanto l'oscurantismo medievale aveva paura dei libri. Vanno bruciati i libri, pericolosi, perché chi sa aggiustare le proprie cose alla fine non dipende da nessuno. E se l'obiettivo fosse quello di renderci dipendenti sempre e comunque? Ritornando al tema usa e ripara, usa e aggiusta, non usa e getta, no, non va più di moda, è veramente una follia. Eccoci di nuovo insieme dopo un altro tuffo nelle frequenze sonore della nostra richiendenti, sempre e comunque. Ritornando al tema usa e ripara, usa e aggiusta, non usa, usa e getta, no, non va più di moda, è veramente una follia. Eccoci

i legami, non solo gli oggetti. Cioè si rompe un amore e si cambia partner come si farebbe con uno smartphone. È Chiara, l'hai toccata piano proprio, si dice così, hai toccato un nervo scoperto, perché la tua non è un'intuizione poetica, ma brucia, eh? E ci porta dritti al cuore della nostra riflessione, poi. Perché c'è un legame invisibile ma indissolubile tra la cultura dell'usa e getta materiale e la fragilità affettiva dei nostri tempi. Perché se tutto, pensiamoci, se tutto è effimero, cioè se tutto è sostituibile, con un swipe sullo schermo, allora anche le relazioni umane perdono spessore e densità. Francesco Cozzi, che è il 26enne fiorentino che ripara elettrodomestici e spende la sua vita a salvare frigoriferi e aspirapolvere, beh, compie un gesto che ha una profonda spiritualità, ben guardare, perché lui esprime cura amorevole verso ciò che è ferito, che è rotto, che è spezzato. E quindi, in un mondo che corre verso il consumo, anche frenetico, prendersi cura di un elettrodomestico rotto può essere un esercizio zen di attenzione e presenza mentale. Cioè, significa ridare valore al tempo, rallentare il battito cardiaco di un pianeta che sta bruciando troppo in fretta, eh? Il dottor Ref, si chiama così, sui social, salva le lavatrici nei sotterranei di Firenze. Non è un semplice artigiano, è il sacerdote laico di una religione antichissima, quella che crede nella grazia delle cose che non si arrendono alla discarica. Così è nell'articolo di, come si chiama? Vediamo, me lo sono scritto. Giulia D'Aleo, su Repubblica di oggi. Torniamo al nostro tema, amici cari, legato all'usa e riusa o all'usa e aggiusta, secondo un articolo che abbiamo trovato stamattina di Giuliana D'Aleo su Repubblica, chi rompe aggiusta. E il mouse continua ad incastrarsi, quindi faccio fatica, ma ce la farò, ce la farò, ce la farò. Bentornati dunque in diretta tra musica e pensiero. Ecco, un ascoltatore, Lorenzo, ci scrive giustamente: tutti a parlare della direttiva europea, ma in Italia il decreto slitta a ottobre e le piccole imprese rischiano di annegare nella burocrazia. Le norme restano carta straccia. Beh, Lorenzo, certo è così, perché l'articolo di Giulia D'Aleo ci sbatte in faccia una realtà scomoda. L'Unione Europea ha fatto una mossa storica, come abbiamo ampiamente citato: obbligare i produttori a fornire ricambi e manuali anche ai terzi e estendere le garanzie e aprire una piattaforma online entro il 2027. Ma l'Italia, come sempre, cincischia, proroga, discute. Il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso, avverte giustamente che se non ci saranno controlli severi, la norma rischia di restare un bellissimo manifesto di carta. Eppure, sapete qual è la vera notizia? La domanda c'è ed è oceanica, eh? Dal 2020 i laboratori artigianali sono assediati da richieste da tutta Italia. La gente vuole riparare. C'è una fame sotterranea dunque di questa dimensione autentica. Il blocco non è più nella testa dei consumatori, quella è già sbloccata, ma nelle stanze asfittiche della grande industria e nella lentezza di uno Stato che arriva sempre un secondo dopo la storia. Le leggi possono anche slittare a ottobre se vogliamo, ma la fame di futuro e di sostenibilità della gente comune non può essere prorogata da nessun decreto. Matt Redman, You Never Let Go. Usa e aggiusta. Avete mai sentito parlare dei Repair Café? Eccoci di nuovo in onda, pronti per il nostro prossimo slot legato all'usa e aggiusta.
Poco fa ci scriveva una docente, universitaria, la professoressa Martini: meno male che citate i Repair Café, io li frequento a Milano, lì non si aggiustano solo tostapane e biciclette, si ricostruisce il tessuto sociale e la fiducia tra sconosciuti. Pensate quanto può essere

Utile un cambiamento di prospettiva. I Repair Café sono quei luoghi comunitari, citati anche nell'articolo di Elisa Nicoli su Repubblica, dove la gente si incontra per aggiustare gratuitamente le cose insieme. E sono la dimostrazione che un'alternativa radicale al capitalismo usa e getta, al capitalismo estrattivo, esiste già e fiorisce dal basso. Quindi non è utopia astratta, amici, è proprio pragmatismo radicale. Quando ci troviamo attorno a un tavolo, a smontare un ferro da stiro, magari, o una vecchia radio, non stiamo solo evitando di produrre 35 milioni di tonnellate di rifiuti nel nostro continente. Stiamo riscoprendo la cooperazione, la solidarietà, di vicinato, il piacere antico di dire: dammi una mano, fa un piacere, dai, cioè, magari imparo anch'io. È la vittoria della comunità sulla solitudine metropolitana, la prova lampante che la tecnologia può essere anche democratica se smette di essere un totem intoccabile e torna invece a essere uno strumento nelle mani dell'uomo. Un repair café vale più di 100 vertici internazionali, scrive l'articolista. Internazionali sul clima, perché lì la transizione ecologica non si discute nei palazzi, ma si sporca le mani di grasso e di speranza. Spellami quel filo che lo voglio collegare. No, no, senza cortocircuito, Repair Café, che bella invenzione. Siamo all'ultimo tappa del nostro viaggio di oggi, radiofonico, 60 minuti, scandito da musica e pensieri corsari legati al usa e aggiusta. Proviamo a tirare le fila? Siamo partiti dall'articolo di Giulia D'Aleo sulla Repubblica e dalla nuova direttiva europea, passando per il dottor Ref, Francesco Cozzi, che salva le lavatrici a Firenze, per arrivare poi alla filosofia del cacciavite. Siamo passati anche per Gunther Anders, alla bellezza comunitaria dei Repair Café. Qual è il bilancio di questo percorso? Quale potrebbe essere? Semplice. La riparazione non è un obbligo burocratico, né una ripicca ecologista contro il benessere, è piuttosto una postura esistenziale in un mondo che ci vuole accelerati, obsolescenti, consumabili e sempre insoddisfatti. Quindi scegliere di aggiustare ciò che si è rotto significa affermare il nostro diritto alla durata, alla memoria, alla cura. Perché ogni oggetto a cui ridiamo vita è uno schiaffo alla cultura dello scarto, bruttissima. È un piccolo monumento alla nostra umanità ritrovata. Non buttare via il nostro tempo, non buttiamo via le nostre cose, non buttiamo via noi stessi. Perché c'è sempre una seconda vita che ci aspetta dietro l'angolo. Basta solo avere il coraggio di svitare la prima vita, E se non hai il cacciavite, passa in ferramenta. Buon ascolto quindi con la nostra ultima canzone e ricordate, chi rompe paga, i cocci sono suoi, ma chi rompe finalmente comincia ad aggiustare il mondo. La vita non si misura in base a quante cose nuove riusciamo a consumare prima di lasciare questo mondo, ma da quante ferite siamo stati capaci di amare, curare e soprattutto riparare.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È l'11 di agosto e anche oggi, come ogni giorno, arriva il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi do il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: L'11 agosto 1804, Francesco II, imperatore dei Romani, assume il nuovo titolo di imperatore d'Austria col nome di Francesco I. 1806. A Ratisbona Francesco II scioglie il Sacro Romano Impero rinunciando al titolo di imperatore dei Romani. 1918. Prima guerra mondiale. Finisce la battaglia di Amiens. 1934. Viene aperta la prigione federale di Alcatraz. 1943. Seconda guerra mondiale. Inizia quel giorno la prima conferenza di Quebec con Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, William Mackenzie King e T.V. Song. 1944. A seguito di una insurrezione partigiana, Firenze viene liberata dall'occupazione tedesca. 1951. René Pleven diventa primo ministro di Francia. 1952. Hussein viene proclamato re di Giordania. 1960. Il Chad dichiara l'indipendenza. 1965. Scontri razziali a Watts, nell'area di Los Angeles. 1966. John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago scusandosi per avere detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. 1972. L'ultima unità da combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. 1999. Eclissi totale di sole in Europa e Asia. E chiudiamo con una notizia dell'11 agosto 2003. La NATO prende il comando della forza di pace in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un personaggio citato nella Bibbia che è Absalom, che significa etimologicamente il padre della pace. È il terzo figlio, è stato il terzo figlio del re Davide, quello che si ribellò contro di lui e quindi ci rimise la vita. Irato perché suo fratello Ammon aveva violentato sua sorella Tamar, Absalom uccise Ammon e fuggì via. Davide lo invitò a tornare, ma egli si rifiutò di rivederlo, quindi si autoproclamò pretendente al trono e fomentò una rivolta contro il padre. Fu però sconfitto in battaglia e ucciso da Joab, generale di Davide. Davide, malgrado tutto, pianse la sua morte. Absalom era di bell'aspetto e piuttosto popolare ed era persino riuscito a guadagnarsi la simpatia di una buona parte della Giudea.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con una canzone del 2001 degli FFH intitolata Watching Over Me.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Il ponte, i primi di cui si hanno notizia sono davvero antichi, risaliamo fino ai tempi dell'Egitto e della Mesopotamia. Indubbiamente questo tipo di costruzione è utile nell'attraversare piccoli corsi d'acqua, proseguì nei secoli con tecniche sempre migliori. Nel 2500 avanti Cristo, non essendoci ancora una valida tecnica costruttiva capace di fare un ponte per attraversare l'Eufrate, il grande corso d'acqua mesopotamico, i babilonesi preferirono scavare sotto il fiume una galleria. Un ponte di notevole lunghezza fu quello allestito da Serse sull'Esponto. A parte quelli di Roma costruiti sul Tevere a partire dal periodo dei regni dei sette re di Roma, abbiamo una buona ricostruzione storica di quello fatto da Traiano sul Danubio nel 105 d.C. Affinché le comunicazioni fra la destra e la sinistra fossero più spedite e sicure, l'imperatore fece costruire un gigantesco ponte di pietra sul fiume che univa le due rive nei punti in cui oggi sorgono la città serba di Kladova e la rumena di Furnu. Architetto fu il famoso Apollodoro di Damasco e l'opera riuscì grandiosa, della lunghezza di 3570 piedi, pari a 110 metri, con 20 pile alte ciascuna a 150 piedi e larghe 60, i cui resti anche oggi, in tempo di portata minima del fiume, sono visibili. Di un ponte sospeso in Cina si hanno notizie nel 610 d.C. Dal 1570 si costruirono in Europa grandi ponti, prima con la travata in legno, poi nel 1755 con le travate in ferro. Il progenitore di un ponte sospeso invece è quello ad arco e con tirante a corda, realizzato dall'ingegnere ferroviario inglese Robert Stephenson. Ma il vero primo ponte interamente sospeso venne realizzato negli Stati Uniti nel 1871.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Giunge al fondo la puntata di oggi di A come Almanacco, ma domani alla stessa ora saremo di nuovo qui con un nuovo numero, dove vi aspetto tutti. E intanto, grazie per l'ascolto. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Stefano Bonavolta, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 2. Il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Quando contempliamo il cielo azzurro sopra di noi, ci sentiamo piccoli. Se fossimo capaci di guardare oltre l'atmosfera per vedere lo spazio, ci sentiremmo ancora più insignificanti. Stelle lontane miliardi di anni luce, galassie irraggiungibili, pianeti lontani. Dio è il grande creatore di tutto questo. Ricordo che tempo fa, mentre discutevo con Dio per certe situazioni difficili, mia moglie, nella sua semplicità, mi disse: «Noi facciamo Dio troppo piccolo». Quelle parole aprirono i miei occhi. Dio è nei cieli e noi sulla terra. Egli è eterno, onnipotente, onnisciente, onnipresente. È Dio. L'Ecclesiaste ci invita a non far scendere Dio al nostro livello o a salire noi al suo, discutendo con Lui come con un uomo. Non siamo insignificanti e inutili alla mercé dei capricci di Dio. Dobbiamo piuttosto essere consapevoli che non tutto ciò che avviene è alla nostra portata e che il mistero di Dio non ci dà il diritto di protestare, piuttosto il dovere di metterci all'ascolto.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 18, e dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Le parole non mi uscivano mai. Così scrive una missionaria che lavora in particolare fra le donne nei paesi asiatici per istruirle e far conoscere loro l'Evangelo. Avevo invitato Malai, una madre thailandese, a venire con me alla riunione di preghiera per madri di famiglia. Dopo essere stata presentata ad altre due giovani credenti, lei disse: forse non lo sapevate, ma io non ho mai pregato. Non ti preoccupare, le risposi. Per ora siediti e ascolta. Ma se ti senti di pregare con noi, è molto facile, puoi farlo. Pregare è parlare con il Signore utilizzando poche parole e frasi semplici. Malai pregò durante il momento di lode e durante la preghiera di riconoscenza e di intercessione. Finita la riunione, le chiesi sorridendo: e tu dicevi di non saper pregare? Quando ero buddista, mi rispose, volevo pregare e dire qualche cosa a Buddha, ma le parole non mi uscivano mai. Ora, pur essendo cristiana da poco tempo, durante quest'ora passata insieme, le parole di lode, di riconoscenza e di intercessione mi sono venute del tutto spontanee. Prima di adesso non avevo mai vissuto un'esperienza simile. Pregare il Signore è come parlare ad un amico seduto al nostro fianco. Quando pregate, quello che conta non sono le belle parole, ma lasciare che il cuore esprima i suoi sentimenti. Pregare è rivolgersi a Dio con parole o pensieri, a volte anche gridare e piangere. E parlare a Lui dei nostri problemi quotidiani, ma anche delle nostre gioie. Pregare è anche essergli riconoscenti e dirgli grazie. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 11 agosto. Il verso che ci guiderà nella meditazione odierna è tratto dal libro del profeta Isaia nel capitolo 43 al verso 19, dove è scritto così. Ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò sgorgare dei fiumi nella solitudine. La parola deserto suscita sempre in noi un sentimento molto vicino all'angoscia, perché umanamente parlando sappiamo perfettamente che non saremmo in grado di affrontarlo né di gestirlo. Il deserto sa di isolamento, di solitudine, di aridità e di sete insaziabile. Ma Dio, con le parole di questo verso, proclama uno stravolgimento del concetto comune di deserto. Lui stesso aprirà una via di fuga nel deserto e provvederà acqua abbondante in quel luogo impossibile. Queste parole erano rivolte al popolo di Israele, scoraggiato e senza speranza dopo 50 anni vissuti in esilio a Babilonia. Non riusciva a pensare al ritorno a Gerusalemme, perché avrebbero dovuto attraversare un deserto di centinaia di chilometri, senza acqua, al caldo e con assalti di briganti a peggiorare la situazione. Dio aveva permesso questo esilio doloroso perché il suo popolo aveva peccato grandemente cedendo all'idolatria. Era necessario che la correzione fosse disciplinata da una punizione esemplare. Tuttavia il suo cuore di padre non si era mai allontanato da quel popolo e ora ci voleva un incoraggiamento che alimentasse la speranza. Infatti, di lì a poco, il re di Persia, Ciro, conquistò Babilonia e diede al popolo il permesso di tornare a Gerusalemme. Metaforicamente Dio aveva aperto una strada nel deserto servendosi di Ciro. I credenti di tutti i tempi hanno attraversato e attraversano deserti che incutono timore e scoraggiamento. Ma Dio, di fronte ai nostri limiti, finalmente ha modo di esprimere la sua potenza, perché il suo amore non si allontana mai da noi e, oltre ad aprirci strade dove sembra che non ci sia nulla, ci accompagna con l'acqua fresca e abbondante delle sue benedizioni.
2: La strada è il fiume, il titolo della riflessione di oggi. Sì, Gesù ha fatto quello che è scritto in questo verso. Ha aperto una strada, ha tracciato una via per giungere alla presenza del Padre affinché possa portare noi e coloro ai quali noi la indicheremo dal deserto di una vita senza Dio al fiume straripante della sua presenza. Attraverso questa strada ci ha permesso di amare Dio e non solo. Nella nostra naturale incapacità di amare e di fare del bene al nostro prossimo, nella solitudine che limita noi stessi, noi possiamo usare quel fiume d'amore, di acqua viva, di perdono e di guarigione che sgorgava dal seno di Gesù per dare agli altri l'amore del Padre. Caro amico e cara amica, se il tuo sincero desiderio è quello di amare Dio e di amare il tuo prossimo facendogli del bene, oggi fai questa preghiera con me. Signore, non hai aperto tu una strada nel deserto? Non l'hai aperta anche per me? Fammi giungere e dimorare alla tua presenza per amarti. Non hai fatto sgorgare dal seno di Gesù un fiume d'amore, di perdono, di guarigione e di vita per fare del bene a tutti quelli che incontrava? Ti prego, Padre, fai sgorgare anche dal mio seno questo fiume affinché io possa fare arrivare il tuo amore a tutti quelli che incontro per aiutarli nei loro bisogni e nelle loro sofferenze. Dio ci benedica.
3: La parola di Dio è straordinaria e anche il verso di oggi è una promessa bellissima che dà speranza a chi vive la vita con rassegnazione. Io sto per fare una cosa nuova. Queste sono parole che ridanno fiducia. Se per anni abbiamo vissuto lottando e perdendo, o quantomeno non raccogliendo abbastanza frutto dai sacrifici, questa parola ci ridà speranza e non dobbiamo neanche attendere molto, perché promette un cambiamento imminente. Infatti dice: essa sta per germogliare. Non la riconoscerete voi? Forse non tutto sarà chiaro immediatamente, ma non appena ci riprenderemo metabolizzando questo meraviglioso cambiamento, la visione della prospettiva eterna che Dio ci ha voluto donare ogni giorno sarà sempre più chiara, nitida e reale. Allora sì, e come se non la riconosceremo noi? Dio aprirà una strada nel deserto, farà sgorgare fiumi nella solitudine. Com'è la vostra solitudine? La mia era opprimente, mi aggrediva di notte, mentre il giorno combattevo con nemici invisibili. A 33 anni pensavo che oramai per me non ci fosse più nulla da fare. Il futuro era oscuro e la vita sempre più vuota e triste, fino a quando una voce mi ha detto: tutto questo cambierà. Era Gesù. Quando mi sono arreso a Lui, non è stato subito chiaro quello che stavo vivendo, ma ogni giorno il Suo amore e la Sua presenza crescevano in me fino a prendere il primo posto nella vita. Il mio passato era stato cancellato e Gesù spalancava per me le porte di un futuro glorioso. Questo può accadere oggi a te, anche nella tua vita. Non ci sono aree dove Lui non può intervenire, che si tratti di situazioni lavorative, familiari, affettive o spirituali. Dio trasforma te, cancella il tuo passato e crea una cosa nuova. Sotto la tua arida esistenza fa germogliare il seme della sua grazia. E nel tuo deserto, dove ti muovevi senza orientamento, vedrai spuntare segnali che ti guideranno in un percorso sicuro. L'ho fatto con me, non vedo perché non possa farlo anche con te. Mettilo alla prova.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: make a way where there seems to be no way.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
2: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di Il Sentiero. È una tranquilla mattina di luglio. Il sole, ancora basso, rimane nascosto dal profilo scuro del bosco. Nel cielo si leggono gli ultimi segni della notte che muore. Una falce di luna e un'ultima stella che lentamente affievolisce. Con la schiena appoggiata contro il tronco di una vecchia quercia, assaporo lentamente la pace e il profondo senso di meraviglia che scaturiscono dalla quiete antica di queste colline toscane. Il silenzio intorno è pressoché completo, rotto soltanto dallo stormire di qualche fronda mossa a tratti da una brezza discreta. D'un tratto dal folto dei rami del bosco si leva il canto di una capinera. Dapprima sommesso, poi sempre più sicuro, forte e armonioso. Quel canto improvviso scende dentro di me con una forza incredibile, con un vigore insospettato, e lentamente, seguendo il ritmo del mio respiro, tramuta la quiete in entusiasmo che monta nel petto, che pervade la mente saturandola e coprendo ogni altro pensiero. Mi alzo e non posso fare a meno di sorridere, gettando le braccia verso l'alto. Ti sono grato, o Dio del cielo e della terra, per la vita che mi hai donato e per questo nuovo giorno in cui ancora si rinnova la bellezza di ciò che tu hai fatto. Il canto di quella prima capinera è stato come il segnale d'inizio. Uno scricciolo risponde, e poi un verdone da un albero isolato. È terminato quel momento magico che sta a metà strada fra la notte e il giorno, dove pare che la vita si fermi. Quel momento che probabilmente esiste solo dentro di noi, ma non per questo è meno reale, perché anche noi siamo parte a pieno titolo del creato. E la nostra percezione di quello che ci circonda è parte integrante dell'ambiente stesso. Tanto che per conoscere profondamente un territorio non si può prescindere da quello che questo territorio significa per chi lo abita. Il paese della mente. Ecco come uno scrittore anglosassone ha definito la nostra percezione, quello che sentiamo, cioè, dell'ambiente, quello che esso significa per noi. Mi incammino lungo il sentiero che costeggia il bosco, mentre questi pensieri ancora mi frullano per il capo. Il sole è più alto ora, l'aria si è fatta più luminosa, ma questa del mattino è ancora una luce calda e dorata che crea un senso di intimità e mi fa sentire questa splendida natura più vicina, più mia. Uno scoiattolo, al mio avvicinarmi, fugge precipitosamente da un albero all'altro. Anche lui mi ha dato il suo buongiorno.

Cammino per i sentieri ombrosi del bosco di querce, per ritrovarmi infine in una zona più aperta, dove alle querce si alternano grandi piante di pino da pinoli. Un tratto del fianco della collina è ripido e scosceso e non vi cresce vegetazione. In questa parete di terra, praticamente verticale, si notano alcuni fori. Uno di questi è la porta d'ingresso di un nido di gruccioni, forse gli uccelli più belli dell'avifauna europea. Ho scoperto il nido qualche giorno fa e ora sono qui per osservare la vita dei suoi abitanti. Mi siedo comodamente su di un sasso al margine del bosco, riparato da alcuni cespugli, e mi dispongo ad aspettare. Non passa molto tempo ed ecco che arriva uno dei gruccioni. Lanciando ripetutamente il suo richiamo, si posa sul filo di una vecchia linea elettrica che scavalca la collina. Tengo l'uccello sotto il tiro del binocolo. È emozionante poter osservare tanta bellezza. Il gruccione ha sagoma slanciata e splendidi colori che brillano al sole. La gola è gialla, bordata di nero. Il ventre e i fianchi sono color verde-azzurro mare. Il capo e il dorso sono di un marrone tendente al rosso che degrada in un colore fulvo dorato nella parte bassa del dorso stesso. Le ali, bordate posteriormente di nero, riprendono i colori del dorso e del ventre. E per concludere, una bella mascherina nera sugli occhi che confina superiormente con una zona bianca e azzurra. Pare veramente di trovarsi di fronte ad un uccello esotico, uno di quelli che si vedono nei documentari sulla fauna tropicale. Dopo un po', ecco arrivare altri due gruccioni. Siamo all'inizio di luglio, e dunque i piccoli sono appena usciti dal nido. Ma la famigliola fa ancora capo al nido stesso, lo usa ancora come punto di riferimento, ed è possibile che i giovani gruccioni vi trascorrano ancora la notte. I gruccioni, in genere, nidificano in colonie. Tante coppie, cioè, pongono i nidi uno vicino all'altro in un unico tratto di terreno. Ma in qualche caso, come questo che ho sotto mano, per esempio, una coppia può anche scegliere di nidificare da sola. Il lungo becco, leggermente ricurvo verso il basso, serve a questi uccelli per scavare il nido, che è un lungo tunnel nella parete della scarpata, profondo 1 o anche 2 metri. Ma soprattutto il becco serve per la cattura delle prede che i gruccioni utilizzano come nutrimento. Essi catturano al volo grossi insetti come libellule, coleotteri, mosconi, vespe, api, calabroni e altri simili. I gruccioni che sto osservando sono proprio intenti a procurarsi il cibo. Dal filo dove stanno posati, scrutano attentamente tutto intorno e quando uno scorge una preda, si getta in volo all'inseguimento. Plana, velleggia, rotea o scivola d'ala fino a che non l'ha catturata. Dopodiché ritorna sul posatoio per consumarla con più tranquillità. Durante la caccia, il volo dei gruccioni è simile a quello di una rondine. Si tratta in sostanza di ottimi volatori, come testimonia anche la loro abitudine migratoria. Nidificano qui da noi, infatti, ma svernano nelle savane dell'Africa centrale e meridionale. Compiono dunque 2 viaggi, uno di andata e uno di ritorno, ogni anno, e non si tratta di viaggi brevi. Adesso comunque sono qui, e sono così belli che non riesco a staccare il binocolo dagli occhi.

Lascio la mia famigliola di gruccioni e mi rimetto in cammino. Ho un buon tratto di strada da percorrere per fare il ritorno al campeggio dove sono con la mia famiglia. Queste prime ore del mattino sono ore di grande attività per gli uccelli. Il bosco risuona infatti di tanti canti diversi: rigogoli, scriccioli, capinere e nelle zone più aperte le tortore fanno udire la loro voce. Esco dal bosco e costeggio un campo di girasoli che hanno tutte le enormi infiorescenze rivolte verso il disco luminoso che si alza sempre più. Dall'altra parte del campo si leva in volo un minuscolo uccelletto che emette il suo richiamo sottile e monotono, formato da un'unica sillaba ripetuta. È un beccamoschino che esegue il suo volo canoro, che ha lo scopo di proclamare il suo possesso del territorio riproduttivo. Lo seguo per un po' con il binocolo, finché non si posa sulla sommità di un cespuglio. Poi riprendo il sentiero che mi riporterà a casa. Sono soddisfatto. Il contatto con la natura mi ha ancora una volta rigenerato. Ha rinnovato in me quelle energie psichiche che contribuiscono al mio equilibrio personale. La creazione di Dio è in grado di fare anche questo.

Gentili ascoltatori, eccoci al termine del tempo a nostra disposizione. Ringraziandovi per l'attenzione che mi avete prestato, vi do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

dice che l'istruzione del Signore, la parola del Signore è più dolce del miele. Ascoltando la parola del Signore è dolce alla nostra anima. Io oggi ho assaggiato a colazione del miele ed era dolcissimo. E effettivamente sappiamo che il miele è dolce. E così la parola del Signore, quando la prendiamo e la facciamo entrare nella nostra vita, allora facciamo in modo che non ci allontaniamo da essa e questa sera possiamo avvicinarci sempre di più e possiamo invocare insieme il nome del Signore per poter crescere. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per l'opportunità che ci dai di poter aprire questo programma, Signore, questa trasmissione sia in video che in audio per la radio. Ti ringraziamo perché ci hai sostenuti fin qui, sono trascorsi più di 6 anni quando abbiamo iniziato quest'opera e tu continui a sostenerci nel portarla avanti e soprattutto doni ai tuoi servi come Fares dei messaggi, degli insegnamenti affinché ne facciamo tesoro. E noi sappiamo che la tua Chiesa, Signore, sta venendo edificata con questo esercizio, con questo compito, dove la tua parola viene predicata continuamente. Benedici Fares questa sera, tutti i collaboratori che abbiamo su Christian Online, su Radio Logos. Padre, ti ringraziamo perché il tuo sguardo e la tua mano non è lontana da noi. Signore, voglio chiederti soprattutto anche questa sera, se qualche amico è in ascolto, forse qualcuno per la prima volta, posso far tesoro di ciò che sentirà, di ciò che riceverà. Signore, che la tua parola possa fare breccia affinché possa portare salvezza ancora a chi non ce l'ha. Guida anche la regia a tutti noi nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, un solo canto e poi torniamo insieme per collegarci con Fares. Vai regia.

0: Degno è l'agnel, amen, degno è l'agnel di Dio. E ci sarebbero tante cose da dire, ma invece andiamo a collegarci direttamente con il caro Fares, così daremo la linea per l'insegnamento della parola. Eccoti qua, buonasera Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera caro, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. Anche qui. Allora, il tema di questa sera, siamo sulla rubrica Punti Fermi, 71esima parte, e il titolo è Gesù, Mediatore e Agnello. Lo spazio è tuo, vai Fares.
1: Grazie, grazie. Parto subito con alcuni versetti che sono scritti nella prima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a uno dei suoi principali collaboratori, Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 8. Nel versetto 4 però è scritto che Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Così si esprimeva l'Apostolo Paolo. Cari ascoltatori, ho voluto iniziare immediatamente con questa citazione biblica che presenta subito un messaggio molto forte e chiaro da parte di Dio. Ora, secondo una definizione corrente che potete leggere nei dizionari o insomma anche su vari libri, un mediatore è una figura imparziale e neutrale che facilita la comunicazione. Ora, secondo una definizione corrente che potete leggere nei dizionari o insomma anche su vari libri, un mediatore è

soluzioni e interessi reciproci. Esistono diversi tipi di mediatori. Esiste il mediatore civile e commerciale, quello familiare che supporta le coppie, ahimè, sempre di più in conflitto, quello penale e minorile, con l'obiettivo di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale. Poi c'è quello tributario che interviene nelle controversie fiscali, è quello di agente di affari che mette in relazione parti per la conclusione di un affare. Poi c'è quello politico che cerca di mediare e non ci riesce, almeno da quanto stiamo assistendo in questi giorni. C'è quello politico che cerca di mediare tra due parti che sono in guerra. Nella Bibbia, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, la parola mediatore non si trova molte volte. Tuttavia, l'idea della mediazione, quindi della persona che agisca, che agisce in quanto mediatore, è presente in modo chiaro in tutta la parola di Dio. Ad esempio, l'Antico Testamento presenta alcuni esempi di mediazione nella sfera umana. Per esempio, Joab, un abile generale dell'esercito di Israele al tempo del re Davide, agì da mediatore tra questi e suo figlio Absalom. Giobbe, con tutti i suoi problemi, sentiva la necessità di un intermediario nella sua relazione con Dio. Infatti scriveva: "Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutte e due." Nella sfera spirituale, Mosè è stato il mediatore fra Dio ed il popolo di Israele. Si legge nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, al capitolo 3, che la legge, 10 comandamenti, la legge fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Non c'è alcun dubbio, questo mediatore era Mosè, come si legge nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, versetto 19. Infatti, quando Dio promulgò questa legge, il popolo era lontano e disse a Mosè: "Parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo." Oggi, in alcuni ambiti del mondo religioso, pur dicendo che Gesù è l'unico mediatore, ahimè, purtroppo ne vengono aggiunti altri e inoltre si aggiungono istituzioni e pratiche che non hanno nessuna base biblica. La Bibbia è lapidaria a questo riguardo. Il Signore aveva previsto che ci sarebbero stati dei falsi insegnamenti che avrebbero affermato la possibilità che qualcuno o qualche dottrina facessero da tramite tra Dio e l'uomo, pur considerando purtroppo solo a parole Gesù quale unico mediatore, perché poi di fatto non sarebbe stato e purtroppo non è così. Il danno che questa falsità ha portato è incalcolabile. Purtroppo troppe persone hanno creduto in quella che è una vera e propria menzogna da parte del nemico di Dio, il diavolo. La Bibbia afferma infatti in modo categorico ed inequivocabile che al di fuori di Gesù non ci sono mediatori. Lui è il solo mediatore. E d'altronde, durante l'ultima cena, lui stesso ha affermato con grande autorità quanto si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Anche se il termine mediatore non è molto usato nel Nuovo Testamento, tuttavia abbondano molti riferimenti all'opera mediatrice di Cristo. Quali sono le ragioni di questa verità assoluta? Prima di dare delle risposte, è bene ancora dire questo. In quanto figlio di Dio, preesistente da ogni eternità, Gesù è stato il mediatore della creazione dell'universo. Si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3:

0: Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, la parola, cioè Gesù, il figlio di Dio. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E sempre nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, al versetto 10, è scritto: Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. E in Ebrei capitolo primo si legge di Dio e mediante il quale il Figlio ha pure creato i mondi, dove con questa parola si intende la creazione della materia, dell'energia, del tempo e dello spazio. In secondo luogo, la funzione mediatrice di Gesù Cristo è continua nei confronti dei suoi figli, di noi che abbiamo creduto per fede nel sacrificio di Cristo, dei credenti. Le nostre preghiere, la sua intercessione passano attraverso di lui, come si legge in Romani capitolo 8, dove è affermato che Cristo è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Torno però alla domanda di qualche attimo fa. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Quali sono le ragioni di questa verità assoluta, assoluta? Prima di tutto, essendo Dio, egli possiede sia la natura divina sia quella umana. Sono molti i testi biblici, versetti che affermano la divinità e la vera umanità di Gesù. Uno è particolarmente adatto a quanto sto dicendo e si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetto 9, dove si legge: In lui, in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Pertanto, egli può ben rappresentare l'umanità in modo perfetto, senza essere sopraffatto o schiacciato dal peccato, o essendo privo dell'autorità divina. La sua vita senza peccato è una seconda ragione importante per cui lui è il solo mediatore fra Dio e gli uomini. La sua vita perfetta, santa, giusta, pura, priva di peccato, è stato l'unico modo per colmare la distanza tra un Dio santo e giusto e l'umanità perduta, l'umanità peccatrice. Solo una persona che avesse avuto queste caratteristiche poteva fare da ponte, e Gesù l'ha fatto. Come si vede nella diapositiva numero 1, egli è il ponte che può mettere in collegamento l'uomo peccatore salvandolo. È ponte tra Dio e l'uomo, salvandolo con un Dio tre volte santo. La parola ponte, come noi sappiamo, è usata in diversi modi nella nostra lingua. Ad esempio, c'è chi ha una protesi per sostituire dei denti mancanti che viene comunemente chiamata un ponte. Soprattutto un ponte è una struttura costruita per collegare due ponti separati da un ostacolo come un fiume, una valle o una strada, permettendo il passaggio di persone, di veicoli o treni. Il nostro grosso ostacolo è costituito dal peccato, come scrive il salmista Davide, il quale afferma nel Salmo 51, versetto 5: Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, e il peccato è quell'ostacolo che ci impedisce di arrivare a Dio e di essere collegati a Lui. Nessuno di noi per natura è collegato a Dio, ma grazie al sacrificio in croce di Gesù Cristo, tutti noi possiamo esserlo credendo per fede nel suo sacrificio. Gesù dunque fa da ponte fra Dio e l'uomo. La terza ragione è costituita dal suo sacrificio espiatorio, sostitutivo. Gesù ha preso il nostro posto per pagare la penalità, la colpa dei nostri peccati, liberando così tutti quelli che credono dalla condanna del peccato. E questo l'ha fatto morendo in croce. Questo sacrificio, come scrive l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, è stato fatto a causa dei nostri peccati. peccati che lui ha preso sopra di te, di sé. L'Apostolo scrive: morì per i nostri peccati. Il verbo morì, naturalmente, nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, è stato scritto in un modo tale da non lasciare dubbi. Morì indica una morte avvenuta una volta e per sempre. Quindi il suo sacrificio è stato perfetto, unico e irripetibile. Come si legge nella lettera agli Ebrei, il capitolo 9, versetto 15, in quarto luogo, grazie al sangue prezioso sparso da lui in croce, per questo, scrive l'autore agli Ebrei, per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere, per salvarci, per liberarci dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. I chiamati sono tutti, purtroppo non tutti hanno risposto o rispondono. Come è scritto nel libro del Deuteronomio, Mosè è stato mediatore del vecchio patto. Parlando di questo popolo, Mosè ha affermato quello che è scritto nel libro del Deuteronomio, capitolo 5, versetto 5. Io stavo allora fra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Sempre a questo proposito, si legge nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 7, versetto 38, questi, ovvero Mosè, è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Secondo quanto è scritto nel libro dell'Esodo, Mosè entrava alla presenza di Dio in favore del popolo di Israele. Egli si avvicinava a Dio in qualità di loro rappresentante e per intercedere per loro. Mosè era il mediatore che Dio si era scelto per guidare Israele nella via della salvezza tramite una relazione con Dio. Nel Nuovo Testamento è Gesù che diventa il mediatore molto diverso, perfetto rispetto a Mosè. Nel Nuovo Testamento è Gesù che diventa il mediatore tra il nuovo patto superiore al precedente e questo grazie al suo sacrificio in croce. Questa sua morte, dirà sempre l'autore romano della lettera agli Ebrei al capitolo 8, ha dato origine a un patto fondato su migliori promesse del quale egli, cioè Gesù, è mediatore. Quinto, differenza dei messaggeri umani, Gesù è la sorgente della vita, quindi ha provveduto la salvezza, il perdono dei peccati e la vita eterna. L'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera agli Efesini, afferma nel capitolo primo che in lui, in Cristo, abbiamo la redenzione, la liberazione, la salvezza mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Sesta ragione per cui possiamo dare delle risposte al fatto che Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Grazie alla sua opera, la cortina, ovvero il velo del tempio che divideva le due parti, e mentre nel luogo santo i sacerdoti entravano ogni giorno nel luogo santissimo, vi entrava il sommo sacerdote solo una volta all'anno. Dicevo, grazie alla sua opera, all'opera di Cristo, la cortina, ovvero il velo del tempio, è stato lacerato. Come scrive l'Evangelista Matteo nel capitolo 27, la cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo. Questo evento ha avuto un grande significato perché è stata tolta la separazione che esisteva tra il luogo santo, la prima parte del Tempio, e il luogo santissimo. Quindi chi ha creduto non è più separato da Dio perché ha un libero accesso a Lui. Come si legge sempre nella lettera agli Ebrei al capitolo 10, infatti ora abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. E questo luogo santissimo non è quello del Tempio, ma è la possibilità di andare a Dio direttamente. La diapositiva numero 2 riassume in sintesi tutte le varie ragioni della verità assoluta che ci ha fatto affermare, che ci fa affermare che Gesù è l'unico mediatore, è il solo mediatore tra Dio e gli uomini. Prima di tutto perché egli possiede due nature, quella divina e quella umana. In secondo luogo, solo lui con una vita perfetta poteva fare da ponte fra Dio e l'uomo. Terzo, egli si è sacrificato al nostro posto. Quarto, grazie allo spargimento del suo sangue prezioso. Quinto, egli è la sorgente della vita. E sesto, oggi il credente ha libero accesso a Dio. Si può togliere la diapositiva. Quindi, il nocciolo della questione è che Gesù, in quanto mediatore, è il solo qualificato ad essere il sostituto, il ponte perfetto per l'umanità davanti ad un Dio santo. Credi tu, caro ascoltatore, in questa verità o pensi che ci possano essere degli altri mediatori? Passiamo ad un secondo titolo attinente sempre all'argomento della dottrina della salvezza. Un giorno Giovanni Battista, nel periodo che stava precedendo la festa di Pasqua, e questo Giovanni Battista si trovava a Betania, non lontano dal fiume Giordano, mentre battezzava, come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 29, vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come si può ben capire, il titolo è Agnello ed è la traduzione di una parola che si trova menzionata quattro volte nel Nuovo Testamento e una volta nell'Antico. Qualche versetto dopo che ho letto sempre Giovanni 1, ci viene detto che il giorno seguente, sempre Giovanni Battista, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Questo stesso termine lo si trova in Atti capitolo 8, che riprende il pensiero da Isaia 53, dove è scritto: come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Infine, c'è una menzione anche nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 19, dove l'Apostolo scrive che quei credenti erano stati riscattati, liberati, non con oro o con argento, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. In quanto ha scritto l'Apostolo Pietro, la parola agnello indica un giovane agnello associato agli agnelli sacrificati, di cui parlerò in breve tra un attimo, e associato anche al servo sofferente descritto dal profeta Isaia, a cui sicuramente pensava Giovanni Battista. Poi la parola agnello riferito a Cristo appare 28 volte nel libro dell'Apocalisse, ma qui la parola originale è diversa, anche se il concetto di fondo è lo stesso, e ripeto, ovviamente è sempre riferita a Cristo questa parola, e questo titolo è un diminutivo, infatti indica un piccolo agnello che è usato in modo esteso in Apocalisse per indicare due aspetti. Prima, l'umiliazione del Signore Gesù, cioè l'implicazione della sua venuta conclusa con la sua sofferenza, con la sua morte in croce. Poi, in secondo luogo, come colui che è risorto, asceso ed ora è nella gloria. In quanto agnello glorioso, l'Apostolo Giovanni descrive la sua vittoria, anzi il suo trionfo sopra il male, più volte nel libro dell'Apocalisse. E come abbiamo ascoltato in quel canto, citato, cantato non casualmente, entrambe Queste parole, agnello, mettono in evidenza degli aspetti diversi di Gesù, come la figura innocente che si è sacrificata per salvare il mondo. Prendo adesso la frase che ha pronunciato Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e la scorporo, esaminando parola per parola, perché il significato è veramente ricco e profondo, io dirò solo qualcosa. Cominciamo dalla parola ecco, che in italiano è un avverbio che serve a introdurre, a indicare, a mostrare qualcosa o qualcuno, attirando l'attenzione, può significare guarda, eccolo. Quando si studia la scrittura, però, bisogna andare sempre al significato nella lingua in cui è stata scritta. In questo caso, trattandosi del Nuovo Testamento, la parola usata qui non è solo significativa, ma è molto interessante perché ha dato origine ad una parola italiana che usiamo spessissimo. Questa parola è video. In altri termini, è come se Giovanni Battista avesse detto a quanti erano là presenti, e questo collima anche con il significato che ha la parola ecco in italiano, vedete, vedete chi è colui che sta venendo qui. Ed è come se lo si fosse osservato attentamente in un video. Che bella, che straordinaria la parola di Dio. È il versetto nel quale Giovanni l'Apostolo, quindi lo scrittore del Vangelo, dice del Battista, fissando lo sguardo su Gesù, afferma in pratica la stessa cosa. Questo ha un grande valore per noi oggi. Infatti, come si può vedere nella diapositiva numero 3, il Battista, Giovanni il Battista, è come se avesse detto: finalmente, eccolo qua, guardate, è arrivato colui del quale si legge in Isaia 53 e questa profezia si stava adempiendo. Eccolo là, osserviamolo, fissiamo lo sguardo su di lui, ed è su di lui Gesù, l'agnello di Dio, che noi oggi, a distanza di secoli, dobbiamo fissare il nostro sguardo. Dopo questa premessa, ecco il motivo di questo sguardo da fissare sull'agnello. E qui, per forza di cose, può essere utile vedere velocemente quanto scritto nella diapositiva numero 6, numero 4, scusate, nella quale si può notare il numero notevole di queste vittime innocenti che venivano sacrificate per la totalità, per tutto il popolo di Israele durante l'anno. Ora, solo assommando le prime tre righe, due ogni giorno, due ogni sabato, sette il primo giorno di ogni mese, senza contare il resto, sette ogni giorno durante la festa di Pasqua, sette il giorno delle primizie, la Pentecoste, sette il primo giorno del settimo mese, sette il decimo giorno del settimo, 14 per sette giorni, durante la festa delle capanne, sette l'ottavo giorno, dicevo, solo contando le prime tre righe, il numero era di 1.018 agnelli sacrificati per tutto il popolo di Israele, mentre il totale di tutti, solo per la totalità del popolo, lo ripeto, era di 1.168, un numero notevole. Si può togliere la diapositiva. Diamo uno sguardo adesso alla diapositiva numero 6. Come si può notare, ci sono dei notevoli contrasti tra gli agnelli che il popolo di Israele sacrificava ogni anno e che erano migliaia in occasione della Pasqua per ricordare la liberazione dalla schiavitù in Egitto, ma anche quelli volontari, altri ancora, che non ho segnato ovviamente, come offerte per il peccato. Il famoso storico ebreo romano Giuseppe Flavio aveva preso quello che noi oggi chiamiamo il cognome in onore della famiglia di imperatori romani, i Flavi. Dicevo, Giuseppe, questo era il suo nome, Flavio, parla in uno dei suoi corposi libri, La guerra giudaica, il libro sesto, di qualcosa come 250.000 agnelli sacrificati, circa. Si può togliere la diapositiva. La cifra sembra enorme, indubbiamente lo è. Comunque, Giuseppe era uno storico molto aggiornato, accurato e preciso. Inoltre, bisogna tenere conto che Gerusalemme, che contava normalmente una popolazione che poteva oscillare tra le 25 e le 30.000 unità, le 30.000 persone, in occasione delle tre grandi feste, tra le quali la Pasqua, arrivava fino a 180-200.000 persone. C'è da chiedersi come fosse possibile avere tutto questo numero di giovani agnelli da far sacrificare. La risposta è duplice. Primo, la maggior parte delle persone in quel tempo era dedita alla pastorizia e possedeva tanti agnelli. Poi si poteva acquistare da altri la vittima da fare offrire in sacrificio dai sacerdoti. Questa seconda risposta ci fa capire il motivo per cui Gesù disse a quanti erano nel Tempio: smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. Il motivo era perché chi arrivava da lontano non poteva portare con sé un agnello da offrire sulle spalle per molti chilometri, come ad esempio quelli che vivevano nella Galilea, che distava all'incirca 150-180 chilometri da Gerusalemme. Portarlo sulle spalle, pur facendo delle pause, sarebbe stato estremamente faticoso. E allora a Gerusalemme c'erano i cambiavalute, che in cambio di denaro davano un agnello o altri animali. Pertanto, al di là del fatto che si era vicini ad una festa di Pasqua, e quindi c'erano migliaia di israeliti che avevano messo da parte o compravano degli agnelli per offrirli in sacrificio, come si può vedere nella diapositiva numero 6, balza subito agli occhi la dichiarazione perentoria di Giovanni Battista: ecco l'agnello, uno, unico, al singolare. Questa era una dichiarazione importantissima perché mette in rilievo il contrasto tra queste migliaia di agnelli e l'agnello al singolare, l'unico, il solo, ovvero il Signore Gesù Cristo. Si può togliere la diapositiva. Osserviamo adesso la diapositiva numero 7, che spiega un elemento di grande importanza. Mentre gli agnelli pasquali o quelli sacrificati come offerte per il peccato venivano presi dalle greggi che gli israeliti possedevano e portati dagli uomini per essere sacrificati, nel caso dell'agnello, cioè del Signore Gesù, l'iniziativa è stata presa direttamente da Dio ed è stato Lui a prendere l'iniziativa. Ecco l'agnello di Dio. La diversità è enorme e sostanziale. L'ultima parte della straordinaria dichiarazione di Giovanni Battista riguardante l'agnello di Dio è costituita da questa frase: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come si può vedere nella diapositiva numero 8, l'agnello pasquale era una prefigurazione del sacrificio di Cristo. E mentre questo sacrificio degli israeliti era fatto annualmente, e copriva, ma non poteva mai togliere né i peccati di chi lo offriva, né tantomeno il peccato degli altri, l'agnello, ovvero Cristo, toglie il peccato del mondo. Questo sacrificio dal valore universale, naturalmente, se questo viene applicato alla propria vita, è straordinario, è perfetto, è meraviglioso. Per cui adesso mi avvio lentamente, come sempre, alla conclusione. Per cui mi rivolgo a te, caro ascoltatore, cara ascoltatrice. L'agnello, e parto dal secondo titolo, poi farò un riferimento finale all'altro titolo mediatore, di cui ho parlato ampiamente però. Quindi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, l'agnello, come altri nomi e titoli di Cristo, ne interpreta la persona e l'opera a partire dall'Antico Testamento. Sembra strano il suo scarso uso nel Nuovo Testamento, in particolare nelle lettere di Paolo, dove non compare mai. ma il motivo è presto detto. Paolo era l'apostolo dei gentili, degli stranieri, dei romani, dei corinzi e così via. Pertanto la sua dottrina intorno al Signore Gesù è fondata sul sacrificio della croce e non fa ricorso a questo titolo d'origine tipicamente giudaica, cosa che invece fa Giovanni sia nel Vangelo sia nel libro dell'Apocalisse. Ed è proprio in questo libro che l'Apostolo presenta alcuni aspetti che sono il risultato dell'agnello che toglie il peccato del mondo. Infatti, quando, come scritto nel capitolo 5 dell'Apocalisse, un angelo potente grida a gran voce dicendo: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Nessuno si è trovato degno. Ma la risposta chiara e precisa ed inequivocabile è scritta un po' più avanti, da parte delle schiere angeliche e dei 24 anziani che rappresentano la Chiesa. Prostrati, queste schiere angeliche e i rappresentanti della Chiesa, davanti all'agnello. Ecco le parole di Apocalisse 5:9, che hanno un chiaro riferimento al sacrificio di Cristo come agnello. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato tu, solo tu, nessun altro, nessun'altra, e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. L'idea qui molto chiara è che l'agnello sacrificale è stato immolato e con il suo sangue ha tolto il peccato del mondo. L'eternità farà vedere perennemente il valore del sacrificio dell'agnello. Giovanni Battista aveva ben detto, profetizzando sotto l'infallibile guida dello Spirito Santo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Se tu, caro ascoltatore, se tu, cara ascoltatrice, hai creduto in Lui, puoi dire che Gesù, l'agnello di Dio, ha tolto i tuoi peccati, cancellandoli per sempre. Se la tua posizione spirituale però non è ancora chiara, non cercare vie di uscita al tuo problema, perché non ci sono. Solo Lui è l'agnello di Dio che può togliere una volta e per sempre i tuoi peccati. Vai a Gesù, che oltre ad essere agnello è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Lo farai? E se l'hai fatto, puoi ringraziare il Signore con me, con queste prime parole di questa mia preghiera. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste in Cristo Gesù, ti ringrazio insieme a tanti mie sorelle e miei fratelli, perché un giorno io, noi abbiamo capito che tu, o Signore Gesù, eri, sei l'agnello che poteva cancellare una volta per sempre i nostri peccati, ed eri e sei l'unico mediatore, il solo mediatore fra Dio e l'uomo. Ma buon Padre Celeste, come sempre nelle mie brevi preghiere conclusive, ancora una volta ti supplico affinché le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, che non hanno ancora preso la decisione più importante della loro vita, possano fare adesso o nel tempo, ma che si affrettino perché potrebbe essere troppo tardi, possano prendere la decisione più importante della loro vita e andare ai piedi della croce e credere in colui, l'agnello di Dio, che si è dato come unico e perfetto sacrificio per salvare l'uomo, l'umanità, da tutti i peccati, per salvare loro dai loro peccati. Signore, che nessuna persona che ancora non ha preso una decisione possa prendere con leggerezza queste parole, ma che possa riflettere. Te ne supplico, pregandoti nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen. E siamo sicuri che il Signore ha ascoltato questa preghiera. E vogliamo credere che qualcheduno in ascolto abbia ascoltato anche le tue indicazioni, le indicazioni date da parte dello Spirito Santo. E così lasciamo che la parola di Dio possa fare breccia nei cuori che hanno potuto ancora una volta vedere, ascoltare la realtà che la parola di Dio ci insegna e che sono parole eterne. Quindi, caro Fare, se noi ti ringraziamo, non voglio aggiungere nulla, so che il Signore ha parlato abbondantemente questa sera ancora una volta tramite te e ti ringraziamo per queste affermazioni assolutamente veritiere, l'unico Signore, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, l'agnello di Dio, il figlio di Dio, il nostro Signore e Salvatore. Dio ti benedica, caro Fares, noi ti aspettiamo presto.
0: Grazie, grazie.
1: Ancora sui nostri programmi, sappiamo che sei molto impegnato per l'opera del Signore e siamo grati a Dio per averti e godere dei talenti che Dio e dei doni che Dio ti ha dato.
0: Ringrazio il Signore per che nonostante tutti i miei limiti Lui mi dà la gioia e il privilegio di portare la parola e farlo attraverso questo strumento. Ringrazio anche te Felipe, alla regia e tutti gli ascoltatori e vi saluto tutti quanti nell'amore del Signore. Ciao. Amen.
1: Ciao Fares, Dio ti benedica.
0: Grazie.
1: Allora, abbiamo ascoltato la parola del Signore, parola del Signore, sottolineiamo, quindi questo è quello che il Signore ci ha insegnato, le religioni possono insegnare anche altro, ma la verità è ciò che abbiamo ascoltato su chi è l'unico mediatore e Signore fra Dio e gli uomini. Fatene tesoro. Bene, è arrivato il momento di salutarci. Il nostro appuntamento, se piace al Signore, sempre domani sera alle 19:30 su Cristiani Online. Vi benedica, una buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Eccoci insieme. Siamo al libro più letto e precisamente a un libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Ezechiele. Un libro complesso, molto articolato, però una volta spiegato diventa facile anche la comprensione di questo libro. Quindi vi dico, restate con noi. Oggi Enzo parlerà di una visione. Questa visione è una visione quasi truce come immagine, però poi ha un lieto fine, bellissimo. Ed è applicabilissimo anche alla condizione dell'uomo attualmente. Sentiamo cosa ci dice.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Grosso saluto anche da parte mia, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 37 di Ezechiele, nel quale Ezechiele si ritrova in una valle piena di ossa che, alle parole di Ezechiele, si ricoprono di carne. A quel punto della visione, tutto quello che si ha è solamente un mucchio di corpi, o meglio di cadaveri. E leggendo i versetti seguenti, il 9 e il 10, scopriamo come Dio va a operare. Leggiamoli. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio, il Signore. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Ezechiele quindi parlò secondo l'ordine di Dio e la vita entrò in quei corpi. Quello che avviene in questo luogo mi ricorda la creazione dell'uomo nel principio. Leggiamo infatti dal libro della Genesi che Dio fece l'uomo con la polvere della terra. Ezechiele cominciò con delle ossa, ma Dio no. Dio cominciò con la sola polvere e poi alitò la vita nell'uomo, cioè lo spirito. Ora, ciò che è successo a queste ossa è avvenuto in tre tappe. Prima, erano ossa secche e disperse, più morte di così non si poteva. Seconda fase, si sono accostate, vennero coperte con carne e pelle, erano corpi, ma corpi morti. E alla fine, terza tappa, tornarono alla vita perché ebbero lo spirito. In queste tre fasi troviamo una chiave per capire la profezia biblica riguardo alla nazione di Israele. Ora, il versetto 11 di Ezechiele 37 spiega il significato della visione. Leggiamolo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Abbiamo letto, amici, che Dio disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Quindi, come ho già detto qui, non stiamo parlando della Chiesa, ma della casa di Israele. Ecco ciò che queste ossa che raffigurano gli israeliti dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Vedi, amica, amico, quelle persone in cattività avevano alti e bassi. Finché Gerusalemme era in piedi, numerosi falsi profeti dicevano che sarebbero ritornati, mantenevano una falsa speranza. Ora che Gerusalemme era stata distrutta, vanno all'altra estremità, manifestando una sfiducia incontrollata. Queste persone sono veramente in un cattivo stato. Un giorno esultanti, mentre il successivo depressi. Dicono: non abbiamo speranza. Essi non capivano che questa visione era stata data per rassicurarli e fargli conoscere che c'è ancora speranza in un immediato futuro per l'intera casa di Israele. Leggiamo, amici, il versetto 12 da Ezechiele, capitolo 37. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Dopo aver letto questo versetto, qualcuno mi potrebbe dire: ma aspetta un minuto, dicevi poco fa che questa visione non riguardava la risurrezione fisica, mentre invece ci hai letto che, ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. E beh, insisto ancora sul fatto che non riguarda la resurrezione fisica. Il perché lo vedremo più avanti. Ora, i versetti 13 e 14 ci mostrano come Dio interviene. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita, vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Ancora anche qui ripete la frase conosciuta: voi riconoscerete che io sono il Signore, per ricordarci il fine delle sue azioni. Infatti il Signore ha sempre avuto un grande amore per il suo popolo. Che grande amore ha sempre avuto il Signore per il suo popolo. Lo castigava quando si ribellava, ma aveva sempre misericordia di loro. Allo stesso modo Dio si comporta con noi. Egli ci ama, nonostante ciò che siamo, ma ci ama così tanto che non vuole che rimaniamo in questo stato e quindi opera affinché cresciamo fino alla statura del suo figliolo, Gesù.

0: Nei versetti che seguono, dal 15 al 20, troviamo l'ordine dato da Dio a Ezechiele di scrivere una testimonianza di riconciliazione fra i due regni, Israele e Giuda. E come esse dovessero servire da segno per le generazioni future. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim, e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: «Non ci spiegherai forse che cosa vuoi dire con queste cose?» Tu risponderai loro: «Così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate, e li unirò a questo, che è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. I legni sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro occhi». E nei versetti dal 15 al 18, Ezechiele parla di due bastoni. Non voglio entrare nei dettagli, dico soltanto che simboleggiano i due regni, settentrionale, quindi Israele, e meridionale, Giuda, che diventeranno nuovamente una sola nazione. Dopo aver letto queste chiare indicazioni dell'intervento di Dio di riconciliare le due nazioni, quella del nord e quella del sud appunto, e relative raccomandazioni, andiamo ai versetti 21, 22 e 23. Qui troviamo confermato ciò che stavo dicendo intorno alle ossa secche. Questa visione infatti la interpreto come la restaurazione del popolo di Israele e non la risurrezione dei corpi dei credenti che appartengono alla Chiesa. Iniziamo con il versetto 21. E di loro: «Così parla Dio, il Signore. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese». Sì, amici, Dio intese questo quando disse ciò che abbiamo letto nel versetto 12. «Io vi tirerò fuori dalle vostre tombe». Noi siamo testimoni della realizzazione di questa profezia, amici. Pensate, fino a poco tempo fa, circa 5 decenni, Israele era seppellita, dispersa fra le nazioni del mondo. Ora invece Israele sta ritornando, sono diventati di nuovo una potente nazione. Ora voglio dire qualcosa a proposito delle tre tappe delle ossa che Ezechiele vide. Ho detto che esse sono la chiave per comprendere il futuro della nazione di Israele. E ora voglio aggiungere che se c'è un posto dove abbiamo una profezia in parte adempiuta, è qui, in queste tre tappe. Non è che io veda profezie adempiute dappertutto, ma lo vedo chiaramente qui. Quindi seguitemi attentamente. La nazione di Israele era seppellita e dispersa nelle nazioni del mondo ed era morta per Dio, morta per le cose di Dio. E questa era la prima tappa delle ossa. Poi la seconda, dal 1948 sono ritornati come nazione, ma in realtà erano come un cadavere senza vita. Oggi hanno una bandiera, una costituzione, un primo ministro, un parlamento. Hanno la polizia e un esercito, hanno una nazione e hanno persino in parte Gerusalemme. Hanno tutto tranne che una cosa: la vita spirituale sincera. Vi è molto di più che essere una civiltà. Questo è raffigurato dalla seconda tappa, cioè corpi completi ma senza vita, ed è avere una vita spirituale. Ma presto, quando il Signore Gesù ritornerà, egli saprà infondere questa vita spirituale che ancora non hanno. Allora si adempirà anche la terza tappa, come ci è descritto nel versetto 22-23 di questo capitolo 37 di Ezechiele, che ora vado a leggervi. Farò di loro una stessa nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Dio farà di loro una stessa nazione e sarà il loro vero Dio con un vero re.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il vero re di Israele sarà colui che è descritto nel versetto successivo, il 24. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove abitarono i vostri padri. Vi abiteranno essi, i loro figli, i figli dei loro figli per sempre. E il mio servo Davide sarà loro principe per sempre. Io farò con loro un patto di pace, sarà un patto perenne con loro, li stabilirò fermamente, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Quel medesimo pastore non è altro che il Signore Gesù Cristo. Quando venne, egli era discendente dalla linea genealogica di Davide, come scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 1 o al Vangelo di Luca capitoli 1 e 2, e ambedue notano con grande cura che egli discendeva da Davide. Colui che venne da quella discendenza è il vero pastore che regnerà su di loro. Passiamo ora a leggere l'ultimo versetto, il 28 di questo capitolo 37, nel quale ci è detto che tutti conosceranno il Signore. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Di nuovo viene enfatizzato: conosceranno che io sono il Signore. Questo, amici, deve ancora succedere, ma si verificherà. Quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. In quel momento ci sarà un periodo chiamato millennio, con un tempio eterno qua giù sulla terra. In Apocalisse, quando leggiamo che non ci sarà un tempio, si riferisce alla nuova Gerusalemme che si troverà dove sarà la Chiesa e che non sarà su questa terra. Solo la casa eterna dei figli di Israele sarà su questa terra e il tempio di Dio sarà in mezzo a loro. Anche se senza dubbio il soggetto principale di Ezechiele è Israele, in special modo i capitoli 37 sino al 39, possiamo sicuramente applicarlo anche alle nostre vite personali. Il mondo in cui tu e io viviamo oggi, amico, amica, è come una valle di morte, piena di ossa morte, cioè senza Spirito Santo nella loro vita. Certo, la gente parla di essere viva e dicono che si trovano dove c'è vita, dove c'è l'azione, ma sono veramente morti nelle trasgressioni e nei peccati, perché non hanno una vita spirituale. Dio ha reso molto chiaro come si possa avere la vita, dicendo in 1 Giovanni 5, versetto 12, che chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Sappi quindi che se tu hai il figlio di Dio hai la vita, ma se non hai il figlio sei morto. Ci sono due tipi di persone, e cioè persone morte e persone vive. Troviamo infatti scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 36, che chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E questo significa che la persona senza il figlio è morta. Amica, amico, chiunque tu sia, Dio ti sta dicendo che tu oggi sei morto se non hai posto la tua fede in Gesù Cristo. Tu che sei come delle ossa vecchie, vuoi ascoltare la parola del Signore? Sappi che se lo farai potrai avere la vera vita, quella che non finirà mai. Se la desideri, accetta Gesù Cristo come il tuo Salvatore, come il tuo Signore e l'avrai in dono. Questa è l'applicazione pratica che possiamo trarre da questo brano della Scrittura. Ma ricorda che il soggetto della profezia è e sarà la nazione di Israele. L'annuncio glorioso di Ezechiele per Israele viene interrotto dai capitoli 38 e 39. In questi capitoli e nel prossimo il profeta prevede nel lontano futuro un'invasione di Israele da parte di nazioni più distanti di quelle con cui aveva avuto in precedenza a che fare. Anch'esse devono imparare che solo il Dio di Israele è Dio. Lo scopriranno incontrando la sua potenza nel momento in cui cercheranno di occupare la sua terra e quando verranno totalmente sconfitte da lui. A quel punto la profezia gloriosa su Israele trova la sua continuazione, il suo adempimento. Israele, che si sarà unito e sarà tornato nel suo paese, sperimenterà la potenza suprema di Dio, che sconfiggerà questo nemico venuto dal nord. Insieme a questo capitolo, 38, sarebbe utile leggere il capitolo 20 dell'Apocalisse, versetti dal 7 al 10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono dalla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Se c'è una parte nella profezia di Ezechiele che è familiare, sono i capitoli 38 e 39. Tratteremo questi capitoli in modo da evidenziare certe grandi verità che vi sono racchiuse. Sfortunatamente, questi capitoli a volte sono stati interpretati facendosi influenzare da avvenimenti avvenuti di recente, ma come risultato hanno prodotto delle interpretazioni subito superate alla luce di altri avvenimenti successivi.

Abbiamo visto nel capitolo 37 che Dio ha uno scopo ben definito per Israele nel futuro, e questi due capitoli si occupano di questo. Essi ci raccontano dell'ultimo nemico che verrà contro Israele negli ultimi giorni. Leggiamo comunque i primi tre versetti di Ezechiele, capitolo 38. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, profetizza contro di lui, e di, così parla Dio, il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Molti hanno pensato che Gog fosse da identificare con la Russia, per di più di un motivo. Geograficamente, ad esempio, si trova a nord, nord-est di Israele, e questo si legge al versetto 15. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, e nel capitolo 39, versetto 2, è data la stessa posizione. Ti farò salire dall'estremità del settentrione. Se guardi su una comune carta geografica, troverai e ti accerterai che la Russia è direttamente a nord, nord-est di Israele. Personalmente penso che non ha senso cercare di identificare queste nazioni con stati moderni. Con ogni probabilità si trattava semplicemente di tribù ai margini del mondo conosciuto ai tempi di Ezechiele, che li usa per i suoi discorsi apocalittici. Inoltre, un motivo centrale della profezia, come accennato prima, è quella che Dio vuole farsi conoscere come Signore Supremo da Israele e dagli altri popoli, e quindi l'identità di questo popolo del nord passa in secondo piano. Ora la domanda è: perché questo popolo del nord verrà contro il paese di Israele? Leggiamolo nei versetti dal 4 al 7 di Ezechiele, capitolo 38. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle, e ti tirerò fuori, e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer, tutte le sue schiere, la casa di Tomarga, dall'estremità del settentrione, e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi, saranno con te. Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dio rende chiaro che giudicherà queste nazioni di invasori nel paese di Israele e che nessuno di essi ne uscirà vivo. Vediamo quindi come Dio manifesta la sua assoluta supremazia. Infatti nel capitolo 39 al versetto 11 egli dice: in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Quando leggiamo questa parte diventa ovvio dedurre che Dio non condurrà fuori da Israele i popoli invasori, ma che ci sarà un massacro come probabilmente non si è mai visto nella storia della supremazia. Infatti nel capitolo 39 al versetto 11 egli dice: in quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele. Quando leggiamo questa parte diventa ovvio dedurre che Dio non condurrà fuori da Israele

0: se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, sia gradito il nostro saluto, un saluto particolare che vi giunge da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ancora a seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 13, dei versetti da 36 a 38.

0: Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu mi abbia rinnegato 3 volte».
1: Simon Pietro non pose particolare attenzione alle parole di Gesù inerenti l'amore fraterno, l'amore cristiano, ma gli rimase impresso quanto il Signore aveva detto intorno alla loro separazione da Lui. Questo pensiero lo turbò tanto da interrogare Gesù sulla sua destinazione, esprimendo il desiderio di seguirlo. Era tanto forte questo desiderio che nell'entusiasmo focoso del suo particolare carattere si disse pronto a sacrificare anche la propria vita pur di rimanere vicino a Gesù. Come sappiamo bene, molto spesso fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Le nostre parole, specie se pronunciate in un impeto di passionalità, di immediatezza, senza troppa riflessione, risultano spesso contrarie ai fatti che le seguono, evidenziando l'incoerenza dell'animo umano. Certamente Pietro era sincero nel pronunciare quelle parole. Parlava, come si suol dire, con il cuore, ma senza tener conto della propria debolezza umana. Quante volte anche noi, con le nostre affermazioni, ci spingiamo oltre le nostre possibilità, dimostrando che le nostre migliori intenzioni non sono poi seguite dalle nostre azioni. Toccò a Gesù l'ingrato compito di riportare l'amato Pietro con i piedi per terra. Affermi di essere pronto a dare la tua vita? La realtà è che prima dell'alba, in questa stessa notte, avrai rinnegato il Signore per ben 3 volte. Certamente queste parole furono come una doccia fredda che gelò l'ardore entusiastico di Pietro. Secondo il nostro autore e secondo l'Evangelista Luca, Pietro non replicò alle parole di Gesù, ma gli evangelisti Matteo e Marco ci riportano che volle insistere nella sua proclamazione di fedeltà. Considereremo più avanti come si svolsero i fatti, ma è noto che Gesù aveva ragione e Pietro aveva torto. Non è il caso di esprimere facili giudizi sul comportamento dell'apostolo Pietro. Piuttosto dobbiamo considerare noi stessi. Le scritture sante esortano ad avere un concetto sobrio di se stessi. E il medesimo Pietro, forte di esperienze accumulate nel tempo, invitò più tardi alla sobrietà e alla vigilanza su se stessi. Penso sia il caso di fare tesoro di tali indicazioni, che in fondo ci conducono all'umiltà, alla moderazione, ad evitare ogni eccesso per fare collimare le intenzioni con le reali possibilità, le parole, le nostre parole, con le nostre conseguenti azioni. Pensiamoci, sia così per me e per ciascuno di noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Ieri abbiamo cominciato a parlare di lotterie, scommesse legali, videopoker e altre cose simili, chiedendoci se sono pratiche veramente accettabili, nonostante che siano legali, visto che l'atteggiamento di chi scommette è riassumibile con la massima latina, mors tua vita mea, perché ogni vincitore, anche senza rendersene conto, sottrae agli altri quello che vince. E allora ci siamo chiesti se sia veramente morale cercare di guadagnare sapendo già che altri perderanno i propri soldi. Quindi è educativo cedere alla tentazione del gioco sperando in qualche modo di poter essere liberati dall'obbligo di lavorare e quindi di poter raggiungere un tenore di vita migliore? Che valore, che lode c'è in un'attività che spesso procura disagio e danno alle persone e alle famiglie? Un recente studio sul mondo delle lotterie e delle scommesse legali ha rivelato che i giocatori più accaniti appartengono proprio alle fasce più deboli della società. Le lotterie, le scommesse, i videopoker non aiutano realmente l'uomo, non ne migliorano il carattere, anzi, al contrario. Quello del gioco è un mondo che rende dipendenti. È un mondo che dà stimoli così forti che le persone non sanno più sottrarsene. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Buongiorno Ennio.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, come di consueto, noi prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero del mese di Vita e Salute, che ricordo è una rivista per scegliere il benessere, che si occupa di tante cose, di medicina, di psicologia, di stili di vita. Ecco, quest'oggi l'articolo che vogliamo prendere in considerazione è un argomento un po' particolare: i farmaci ai supermercati. Un'occasione importante che aiuta i consumatori oppure che pone dei problemi gravi, secondo te, secondo la redazione di Vita e Salute?
3: Allora, per chi ha promosso l'iniziativa ovviamente ci sarà solo un vantaggio per i consumatori, e ricordo qual è questa iniziativa. La Coop ha lanciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare intitolata Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione, cioè quelli che noi possiamo comprare in farmacia senza portare una ricetta del medico a giustificazione di tutto ciò. L'idea è quella di portare questo tipo di prodotti, che va dagli analgesici fino agli integratori di vario tipo, sempre più nelle banche del supermercato, quindi con la possibilità, nel primo obiettivo, di poterli vendere a un prezzo nettamente inferiore a quello attuale.
2: Quindi sotto questo aspetto è un grande vantaggio.
3: È un grande vantaggio. Per i farmacisti invece c'è il rischio, ovviamente qualcuno potrebbe pensare, è evidente che i farmacisti reagiscano male perché si vedono minacciati sul loro mercato, sul loro terreno, vedono un pericolo che è quello di far sì che, vedendo un consumatore un farmaco, perché poi comunque si tratta di farmaci, anche se non hanno l'obbligo di ricetta medica, a disposizione su un banco del supermercato, l'acquisto sarà sempre più disinvolto, meno consapevole, e ciò tenderà a far aumentare quindi il consumo farmaceutico, con possibili effetti collaterali gravi in aumento, come è successo effettivamente nei paesi anglosassoni, là dove la liberalizzazione della vendita di questi farmaci è avvenuta già da diversi anni. Però c'è un però, se vogliamo così dire. Nella legge iniziativa popolare della Coop non è prevista una semplice liberalizzazione della vendita in cui appunto il consumatore è solo davanti al farmaco, lo compra, lo mette nel carrello e va alla cassa a pagarlo. È prevista anche la figura del farmacista lì in mezzo ai banchi del supermercato.
2: E quindi ci sono i pro e i contro, Poi c'è anche il tema forse della pubblicità che aumenterà?
3: Sì, il discorso è delicato, effettivamente, anzi direi cruciale, il ruolo della pubblicità, perché è evidente che la paura, che io credo che sia legittima, delle associazioni dei farmacisti, come dell'ordine dei farmacisti, è quella di comunque vedere un prodotto soggetto sempre di più alle pressioni del mercato, quindi a maggior inviti al suo consumo, utilizzando quindi le stesse tecniche che si utilizzano per poter vendere qualsiasi altro prodotto, anche semplicemente di uso quotidiano. Per cui qual è il pericolo? Il pericolo è quello di vedere una pubblicità sempre più selvaggia che invogli, non per motivi diciamo effettivi di salute, ma più di mercato, a comprare farmaci. Allora è lì che bisogna intervenire. Tant'è vero che un eminente esperto farmacologo, Silvio Garattini, che è il presidente dell'Istituto Mario Negri, che è stato nel passato un critico acceso a una liberalizzazione selvaggia della vendita di questi tipi di farmaci, oggi lo troviamo invece di diverso avviso. Lui è abbastanza favorevole a questa iniziativa e ne dà anche però le ragioni. Lui dice: mica è detto che quando si comprano i farmaci in farmacia esista un vero e proprio filtro da parte del farmacista, che spesso ha poco tempo da dedicare al consumatore, all'utente, perché le farmacie magari c'è tanta gente, cioè bisogna assorbirne tante, per cui alla richiesta mi dà quell'antidolorifico, il farmacista non chiede altre spiegazioni, dà e basta. Questo tipo di iniziativa prevederebbe invece la figura di un farmacista più libero da come dire, dalle scartoffie che deve magari compilare, è più, diciamo, tranquillo di poter spiegare i pro e i contro di un dato farmaco, anche se libero da ricetta medica. Per cui lui, Garattini, vede un'opportunità in più per il farmacista qualora si andasse verso una liberalizzazione di questo tipo, perché la figura del farmacista è prevista anche al supermercato ed è prevista una, come dire, una maggiore attenzione verso il consumatore, almeno questo da quello che si evince da questo tipo di legge.
2: Grazie Ennio Battista, risentirci la prossima settimana.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: Risentirci.
1: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: La Chiesa Cattolica ha ricreato il tabernacolo. Non so se sapete che vi è un luogo all'interno delle chiese, chiamato proprio tabernacolo, dove viene tenuto il Santissimo. Il Santissimo sarebbe l'ostia. Apro una parentesi per farvi sorridere, anche se è un sorriso di tristezza. Alcuni anni fa dei ladri sono penetrati in una chiesa della città di Arezzo e probabilmente erano dei ladri dediti a riti di tipo satanico, a riti di tipo magico. L'unica cosa che hanno... Scusami, mi prendi Samuele, stenditi, guarda. Sta cadendo da rito, scusate. L'unica cosa che hanno rubato i ladri, cosa è stata? L'ostia. E il giorno dopo, in una televisione locale,

0: anche pubblicata poi sui giornali, è apparsa un'intervista con il vescovo, con l'aria disperata, ha detto: faccio appello a voi, ridateci Gesù. Capito? Avevano rubato Gesù perché erano ostie consacrate, e dopo che l'ostia è stata consacrata vi è la presenza di Gesù. Nella Chiesa Cattolica si è ricreato il tabernacolo, si è ricreato il sacerdozio, si è ricreato il sacrificio, come se Cristo non fosse venuto. Tutto questo ammantato di cristianesimo, ma in realtà si è ricaduti nella gabbia del giudaesimo, perché in una chiesa di sacerdoti sono loro che contano, sono loro che hanno un ruolo determinante. Anni fa una mia cara collega mi chiese, esprimendo veramente un desiderio che io vedevo sincero dalle sue parole, di poter leggere con me la Bibbia. Io ne fui ovviamente estremamente rallegrato. Dico: vediamoci martedì della prossima settimana. Bene, bene, io il fine settimana ho degli impegni, mi ha detto questa collega, martedì pomeriggio va bene, puoi venire, ci vediamo a casa mia. Il lunedì mattina la vedo, avete mai visto le persone a disagio che devono dire una cosa ma non sanno come dirla? Non so come dirtelo, ma non possiamo vederci. Dico: perché è successo qualcosa? Hai cambiato idea? No, dice: ne ho parlato ieri con il mio parroco e mi ha detto che io non posso leggere la Bibbia con nessuno se lui non è presente, se il parroco non è presente a controllare. Questo è accaduto nel 2000-2001, non nel Medioevo. Quindi il semplice fedele è ridotto ad un ruolo sempre più passivo, perché la sua vita dipende da ciò che il prete gli dispensa. Purtroppo dobbiamo dire che per il fedele diventa comodo affidare a loro la propria anima e a darla loro in appalto. Non dobbiamo pensare che la responsabilità della situazione nella quale ci troviamo nel nostro paese sia da attribuire tutta al Papa, ai vescovi e ai preti. La responsabilità è delle persone per le quali è comodo fare tutto quello che vogliono durante la loro vita. Poi c'è il sacramento dell'estrema unzione poco prima di morire, con il quale possono essere liberati dai loro peccati, e se muoiono senza avere il sacramento dell'estrema unzione c'è tutta la benedizione che il prete darà al funerale alla loro salma, e ci sono poi i loro familiari che possono, pagando profumatamente, far celebrare delle messe perché l'anima dal purgatorio salga il prima possibile in paradiso. Qualche tempo fa mi è arrivato un bollettino del santuario del convento di Sant'Antonio di Padova. In questo bollettino alla fine c'era, in questo bollettino intendo come giornale, come piccolo giornale di notizie, c'era un conto corrente postale prestampato nell'ultima pagina, era a metà foglio, sotto l'altra metà del foglio c'era scritto: manda prima possibile i tuoi cari defunti in paradiso. Allora, abbonati, abbonamento annuo per una messa quotidiana, 150 euro. No, non vi sto dicendo delle barzellette, ragazzi, questa è la realtà. Abbonamento per una messa settimanale, questi erano proprio cattivi, volevano tenerci i loro cari defunti il più possibile in purgatorio. Poi c'era anche l'abbonamento per una messa al mese. Che tristezza, quale trasformazione triste. Si va ben oltre il giudaesimo intendo come insieme dei principi che troviamo nell'Antico Testamento, che preparavano a Cristo. Altra conseguenza: la Chiesa diventa depositaria della salvezza e delle grazie di Dio e ne diventa dispensatrice, cioè è lei che dona la salvezza. La Chiesa crede, come è scritto nel Nuovo Catechismo, la Chiesa Cattolica, che le grazie di Dio in Cristo, le ricchezze della grazia di Cristo, siano state affidate alla Chiesa perché attraverso i sacramenti le possa donare al popolo, ai fedeli. Non c'è più soltanto Dio che diviene padre di tutti coloro che ricevono il suo figlio, ma c'è anche la Chiesa che viene chiamata dalla dottrina cattolica madre di tutti coloro che ricevono i sacramenti. Un cattolico ha un padre, Dio, e ha una madre, la Chiesa. I cattolici, tanto per intenderci, credono non soltanto di essere figli di Dio, ma anche figli della Chiesa. E la cosa grave è che sarebbe questa seconda realtà a determinare la prima, cioè si diventa prima figli della Chiesa ed essendo figli della Chiesa, ricevendo i sacramenti, si può diventare anche figli di Dio. La terza conseguenza è che le persone non devono più avere fede in Cristo, ma nell'istituzione Chiesa. Per ricevere Cristo occorre entrare attraverso il primo sacramento, quello del battesimo, nella Chiesa. Non è più richiesta all'uomo, come ho già ripetuto più volte, una fede diretta nell'opera di Cristo, ma una fede nell'opera della Chiesa che rende operanti nella vita dei suoi fedeli attraverso i sacramenti i benefici dell'opera di Cristo. Al di fuori della Chiesa non c'è presenza di Cristo per l'uomo. Il Papa Paolo VI scrisse un'enciclica che doveva essere un'apertura verso il mondo protestante. In questa enciclica disse: è vero, si parla di Cristo anche al di fuori della Chiesa, ma è necessario ricordare che la presenza di Cristo per l'uomo è una presenza che si rende visibile soltanto attraverso la Chiesa. E mentre Pietro, davanti al Sinedrio di Gerusalemme, proclamava che al di fuori di Cristo non c'è salvezza, la Chiesa nel suo catechismo proclama che al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Altra conseguenza drammatica: la parola di Dio viene sottoposta alla parola della Chiesa. Qualcuno giustamente di voi potrebbe chiedermi a questo punto: ma se i cattolici hanno la Bibbia come abbiamo noi, e a parte una differenza della quale fra poco parlerò, anche quello che dirò fra poco non è nei miei appunti, se hanno la stessa nostra Bibbia, come fanno a credere a tutte queste dottrine che non hanno alcun fondamento biblico? La ragione è molto semplice. La ragione è semplice, cioè si è sottoposta al magistero, quindi all'autorità della Chiesa, all'autorità del clero e prima di tutto del Papa, che è il capo gerarchico della stessa Chiesa, si è sottoposta all'autorità della Bibbia. Per un cattolico, ecco perché quel parroco non voleva che la mia collega leggesse la Bibbia da sola con me, per un cattolico non ha valore quello che la Bibbia dice, per un cattolico ha valore quello che la Chiesa dice della Bibbia. Un cattolico non può leggere la Bibbia e dire: ah, il Signore dice così. No, un cattolico può leggere la Bibbia, ma poi deve credere in quello che la Chiesa gli dice di credere della Bibbia. Inoltre, come sappiamo, alla parola di Dio fu accostata come autorità di pari livello, fu accostata che cosa? La tradizione, l'insieme delle dottrine degli uomini. L'attuale Papa Benedetto XVI ha scritto proprio qualche settimana fa un'enciclica sulla realtà del lavoro. Ebbene, quell'enciclica, quella lettera del Papa, quelle parole del Papa, hanno per i cattolici lo stesso valore che ha per noi la Bibbia. Devono essere parole prese sul serio, perché quello che conta è ciò che insegna la Chiesa. Il Papa è il sostituto, il vicario di Cristo, cioè è colui che dice ai fedeli quello che i fedeli devono credere, perché si presenta a loro come Cristo. L'istituzione umana della Chiesa Cattolica quindi ha ingabbiato nelle tante sbarre delle sue deviazioni dottrinali la parola di Dio, fino a nasconderla del tutto per secoli e secoli all'ascolto della gente. Non so se voi sapete come si è formata la Bibbia. Qui dovremmo aprire uno studio lungo e fare un altro convegno, un altro campo su questo. Brevemente, non sarò lungo, vorrei solo aiutarvi a capire bene questo, collegandolo a quanto abbiamo detto fino ad ora. Il canone, cioè la regola che ha portato alla formazione dei libri dell'Antico Testamento, è stata stabilita nei secoli attraverso l'azione dello Spirito Santo nel popolo di Israele dallo Spirito Santo. Noi crediamo quindi che i 39 libri che formano l'Antico Testamento siano stati scelti dal Signore e riconosciuti attraverso il popolo di Israele come divinamente ispirati. Lo stesso è accaduto nei primi due secoli, prima che il cattolicesimo nascesse e si formasse, prima che avvenisse la degenerazione della quale io vi ho parlato. Lo stesso è accaduto dopo, cioè nella Chiesa si sono riconosciuti come divinamente ispirati i 27 libri che formano attualmente il Nuovo Testamento. Se voi aprite una Bibbia cattolica, i libri dell'Antico Testamento non sono 39, ma sono 51. E sapete perché? No, perché nel Concilio di Trento, nel 1564, il concilio convocato apposta dal Papa Paolo III a Trento, si riunì per combattere la Riforma. La Riforma di Lutero, di Calvino, di altri uomini che Dio aveva suscitato, che cosa aveva detto in primo luogo? Dio non ci parla attraverso la Chiesa, Dio ci parla attraverso la parola. Allora Lutero tradusse immediatamente la Bibbia in tedesco, Calvino tradusse immediatamente la Bibbia in francese. Allora la Bibbia era tradotta soltanto in latino e pochissimi conoscevano il latino. Giovanni Diodati, grazie al Signore per Giovanni Diodati, tradusse la Bibbia in italiano, nella nostra lingua. La Chiesa Cattolica corre ai ripari. La Bibbia deve essere sottomessa all'autorità della Chiesa. E allora che cosa fecero a Trento? Non aggiunsero libri nel Nuovo Testamento, ma presero 12 libri che il popolo di Israele considera e considera ancora oggi deuterocanonici, cioè al di fuori del canone, o apocrifi, cioè non ispirati da Dio, e li aggiunse all'Antico Testamento. È una scelta strategica che la dice lunga sull'atteggiamento del cattolicesimo nei confronti della parola del Signore, cioè ritenne come sua prerogativa, cioè come suo diritto, intervenire su un canone quindi su una regola di libri che Dio aveva già fissato per l'Antico Testamento attraverso il popolo di Israele. Quindi la Chiesa Cattolica voleva dire in questo modo: noi non abbiamo autorità solo sulla storia della salvezza da Cristo in poi, abbiamo autorità anche sulla storia della salvezza precedente a questa. Capite bene allora dove siamo arrivati. Ecco perché oggi nel cattolicesimo ci sono ancora sacerdoti, ci sono tabernacoli, santuari, la Chiesa è la casa di Dio. Per questo motivo vi esorto, quando la domenica mattina o un altro giorno andate agli incontri, non dite vado in chiesa, lasciatelo dire ai cattolici, vado nella sala dove si incontra la chiesa. I nostri locali sono sale di riunione, non sono chiese. La chiesa è l'insieme di uomini, di donne, che nati di nuovo si incontrano per adorare il Signore, per studiare la sua parola. Altre sei precisazioni, poi mi metto seduto. Sarò breve nel farle, ma credo che dopo quello che abbiamo visto sia essenziale ribadire l'insegnamento del Nuovo Testamento. L'insegnamento del Nuovo Testamento si oppone in modo deciso all'idea che un rito esteriore possa conferire una grazia interiore. Scusate, c'è un errore qui, grosso, correggetelo. Si oppone decisamente all'idea che un rito esteriore possa conferire una grazia interiore. Si è battezzati perché si è già credenti e si partecipa alla cena perché si è già ricevuto Cristo per fede nella propria vita e perché si è già in comunione con Lui. I riti esteriori, quelli che noi nelle nostre assemblee viviamo, hanno valore soltanto come segni della grazia che si è già manifestata in coloro che partecipano a questi riti attraverso l'atto interiore della fede. In secondo luogo, l'insegnamento del Nuovo Testamento si oppone all'idea di una distinzione sacerdotale fra i membri della Chiesa. L'autore della lettera agli Ebrei ci ricorda che tutti abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Cristo. E Pietro, nella sua prima lettera, scrive che noi siamo un sacerdozio regale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non abbiamo più sacerdoti, noi abbiamo un sommo sacerdote unico, il Signore Gesù. Ora vi faccio una domanda trabocchetto: noi non abbiamo più sacerdoti? In che senso? Rispondete sì o no? Come no? Allora, Gesù è il sommo sacerdote, noi siamo tutti sacerdoti, anche le donne. Noi non abbiamo, come? L'ha detto lei, brava, bravissima. Scusa che non mi è arrivata la risposta. Volete sconvolgere qualcuno? Testimoniate che le nostre comunità sono comunità di tutti i preti, di preti e di prete. Il problema della posizione della donna è un problema di ministerio. Ci sono dei ministeri che il Signore ha dato agli uomini e dei ministeri che ha dato alle donne, ma non è un problema di sacerdozio. Tutti siamo chiamati a portare al Signore il sacrificio di labbra che onorano il suo nome. Tutti siamo liberi di entrare quando lo vogliamo, o da soli o nella comunione fraterna la domenica mattina in modo particolare, di entrare nel luogo santissimo per lodare e adorare il Signore. Grazie all'unico mediatore, Cristo Gesù, noi possiamo accedere alla presenza di Dio. Non abbiamo più bisogno di mediatori umani e non avendo più bisogno di sacerdoti, ed entrando noi stessi nel luogo santissimo, siamo tutti sacerdoti. Qualche anno fa ci fu una trasmissione televisiva dedicata alle nostre assemblee, alle assemblee dei fratelli. Questa trasmissione televisiva era intitolata Le assemblee dei fratelli, chiese di soli laici. Scrissi un articolo sul Cristiano, il titolo era Le assemblee dei fratelli, chiese di tutti preti, di tutti sacerdoti. È questa la posizione di coloro che credono in Cristo. Non c'è più distinzione sacerdotale fra i membri della Chiesa. Inoltre, nel Nuovo Testamento si distingue bene il vecchio patto che doveva preparare la venuta di Cristo con il nuovo patto che è realizzazione della venuta di Cristo, della storia della nostra salvezza. Dalla circoncisione nella carne si passa alla circoncisione del cuore. L'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Roma, capitolo 2, versetti 28 e 29, che giudeo, cioè figlio d'Abramo, cioè membro del popolo del Signore, non è colui che è tale o reso tale dall'esterno attraverso un rito. La circoncisione che conta oggi non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio. Capite bene cosa vuol dire Paolo? Vuol dire Paolo che, parlando del valore limitato della circoncisione della carne, ora con Cristo, con il Nuovo Testamento, con la nuova novella, con la buona novella, con la realizzazione del piano della salvezza, quello che conta è la circoncisione del cuore. I riti esteriori non hanno più alcun valore. È l'azione dello Spirito che opera nella vita di ciascuno, che trasforma, che salva, che rigenera. La salvezza quindi è un fatto del tutto individuale, e questo lo sottolineo per dire che il concetto, la realtà della responsabilità individuale della persona nel cattolicesimo non esiste. Nel cattolicesimo l'individuo non è responsabile. Responsabile è il sacerdote che gli amministra le grazie di Dio. La responsabilità individuale costituiva una delle novità fondamentali del messaggio dell'Evangelo. Seguimi se tu credi. Quante volte noi troviamo queste esortazioni rivolte dal Signore Gesù? Il Signore Gesù raramente ha rivolto dei messaggi alle masse, ma quando era in gioco il discepolato nei confronti della sua persona, il seguirlo, il crederlo, egli si rivolgeva sempre in modo personale agli individui. È l'Evangelo che esalta non soltanto la responsabilità, la libertà di ogni uomo, ma in questo modo esalta la dignità e il valore di ogni uomo. L'attuale Papa non fa altro che parlare della dignità della persona umana. Ma quale dignità può avere una persona che si trova imposta a una religione prima ancora di essere cosciente? Quale dignità e quale valore si dà ad una persona che viene introdotta in un'istituzione religiosa, nella Chiesa, prima ancora che abbia avvertito il bisogno della salvezza, prima ancora che sia in grado di esprimere la propria scelta libera? La salvezza inoltre è unicamente condizionata dalla fede. La vera Chiesa non può essere composta da persone che sono salvate, che si dicono salvate solo perché hanno partecipato e continuano a partecipare a dei riti, a dei sacramenti. Ma la vera Chiesa è composta da persone che davanti a Dio, con piena responsabilità, in piena libertà, hanno compiuto la scelta di fede di accettare Cristo. E inoltre, ed è qui l'aspetto più triste, se vogliamo, ma l'aspetto reale, la salvezza è selettiva. Il Signore non distingue gli uomini fra cattolici e non cattolici, fra cattolici ed evangelici, fra evangelici e protestanti, fra evangelici ed ortodossi, fra evangelici ed atei. Il Signore distingue gli uomini soltanto fra salvati e perduti, fra coloro che prendono sul serio l'offerta di salvezza in Gesù, facendola propria per la fede, e coloro che invece la rifiutano. È questa la distinzione, la selezione che il Signore crea. Ma questa selezione non avviene laddove il potere religioso è esercitato da una chiesa sacramentalista e clericale, nella quale tutti sono introdotti in essa indipendentemente dalla loro volontà e dalla loro responsabilità. Nel cattolicesimo non c'è selezione, tutti sono introdotti attraverso i sacramenti all'interno della Chiesa. La vera Chiesa non è una Chiesa di popolo, ma è una Chiesa di persone che liberamente e responsabilmente hanno confessato Gesù. Prima hanno confessato il loro peccato e poi hanno confessato Gesù come unico mezzo di espiazione, di perdono del loro peccato. Mi auguro che con queste ulteriori riflessioni di oggi pomeriggio non soltanto abbiamo ancora approfondito il valore individuale condizionato dalla fede, selettivo della salvezza, della storia della salvezza, ma abbiamo anche aperto gli occhi sulla realtà nella quale viviamo e sulla realtà alla quale siamo chiamati ad essere testimoni della salvezza. Che il Signore ci aiuti e ci guidi, perché la testimonianza della salvezza, l'annunzio che Cristo è già venuto, che Cristo vuole entrare in noi, possa vedere ciascuno di noi come protagonista attivo, responsabile, in modo che, ricordando quello che Micri ci diceva ieri mattina, sempre più persone siano strappate dalle tenebre e vengano a vivere nel regno della luce del Signore Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Salve amici, siamo di nuovo insieme per questi 10 minuti con un altro appuntamento del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 18. Infatti stiamo avendo da un paio di settimane delle riflessioni sugli attributi di Dio e questo per conoscere meglio il nostro Dio. E oggi vedremo la rettitudine. E perciò desidero leggere il verso numero 10 del Salmo numero 96, che dice così: «Dite fra i popoli, il Signore regna, il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine». Cos'è la rettitudine? È la aderenza alla legge o alla conformità di un modello. La rettitudine è una perfezione riferita alle azioni di Dio sulle sue creature o verso di esse. Quindi è un suo attributo. Dio è il suo stesso modello che egli non viola mai e che non permette alle sue creature di violare senza chiedere poi che esse paghino completamente per la loro trasgressione e per il loro peccato. Dio è l'essenza della rettitudine. La sua eterna essenza è eterna giustizia, come dice in un altro salmo, il Salmo 111 al verso 3. In altre parole, Dio è infinitamente giusto nella sua persona e nella sua relazione con le sue creature. Dio non può decretare una legge o compiere una qualunque azione che non sia perfettamente buona e santa. Se potesse agire scorrettamente, egli agirebbe pertanto contro la sua natura, e il che sarebbe assurdo. Per distinguere la rettitudine divina dalla giustizia divina, possiamo dire che la giustizia parla di Dio come un giudice imparziale, così dice il Salmo 86 al verso 13, e che tratta le sue creature non in base ai loro meriti, poiché non ne hanno. Il suo giudizio non è un giudizio arbitrario o inconsistente, bensì è un giudizio basato su un principio giusto, appunto, ed esente da favoritismi. Così dice la parola di Dio nel libro di Seconda Cronache, al capitolo 19, al verso 7. Dio non può condannare l'innocente o assolvere il colpevole, così come fanno gli uomini, e così come non può punire con eccessiva severità o perdonare i peccati senza una giusta motivazione. Dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, al verso 9. Nella Bibbia la rettitudine e la giustizia sono ripetutamente attribuite al Signore. Infatti dice il Salmo 89, al verso 14, giustizia e diritto sono la base del tuo trono.
La giustizia divina trova la sua più grande e gloriosa manifestazione nella punizione che Dio ha inflitto al suo stesso Figlio, Gesù Cristo, per il perdono dei peccati degli uomini. Egli, cioè Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e, mediante le sue lividure, noi siamo stati guariti. Questo lo ha scritto il profeta Isaia nel capitolo 53 al verso 5. E pensate un po', amici, che questo profeta Isaia lo ha scritto più di 700 anni prima della venuta di Cristo. Perciò Gesù non solo soffrì da vicario come un trasgressore della legge, ma allo stesso tempo portò a compimento e obbedì ai precetti di questa legge per conto nostro. Egli, essendo l'unico vicario, ha così soddisfatto la giustizia divina, permettendo a Dio di essere giusto e giustificando gli empi. Così dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 3, il verso 25. In altre parole, grazie al Signore Gesù, la giustificazione del peccatore può essere giudicata veramente giusta. Ed è bene notare, cari amici in ascolto, che la giustizia che salva i peccatori è la stessa giustizia che li condannerà se non si ravvedono. Se ci fosse stato un altro modo perché il peccato fosse perdonato senza l'espiazione di Cristo, allora Cristo stesso sarebbe morto invano, così come disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 2, il verso 21. Ma così non è, amici. Cristo è morto per la giustificazione e la salvezza di chiunque crede. Bene, amici, siamo giunti anche oggi al termine di questa meditazione. In attesa di un vostro riscontro, io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Tanti di voi sono ancora in vacanza, per cui continuate a godervi questo tempo. Ok, oggi continueremo col Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 38, fino alla fine del capitolo, e poi incominceremo l'11 fino al versetto 4. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno». Penso che siamo tutti familiari con questa scena, ma guardiamola più da vicino. In quella cultura l'ospitalità era quasi sacra. Così Marta sta cercando di onorare Gesù mostrando il massimo dell'ospitalità mentre corre avanti e indietro per fare in modo che tutto sia perfetto. Sua sorella invece sembra essere distaccata, irresponsabile, scegliendo invece di sedersi ai piedi di Gesù. Sappiamo che le donne in quei giorni non venivano istruite pubblicamente, soprattutto da un insegnante maschio. Un rabbino di spicco del primo secolo disse persino che sarebbe stato meglio bruciare la Torah, cioè i 5 primi libri della Bibbia, che insegnarla ad una donna. Pertanto Maria coglie l'opportunità di trascorrere il maggior tempo possibile con il maestro. Quello che sarebbe dovuto essere una benedizione anche per Marta è diventato invece un peso, dato che era eccessivamente stressata. Così, vedendo la piccola sorella seduta ai piedi di Gesù mentre lei sta spostando pile di piatti senza aiuto, scoppia, scatta e dice: «Maria dovrebbe essere in cucina con me a preparare per gli ospiti, non a rilassarsi spensierata con gli uomini». E così Marta rimprovera Gesù: «Signore, non ti importa che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Mettila in riga». Gesù invece, il maestro, corregge Marta, evidenziando la sua debolezza, la sua ansia e preoccupazione. Allo stesso tempo le sta facendo capire che Maria aveva fatto la scelta migliore, una scelta necessaria. Maria non disse mai una parola in sua difesa, ma Gesù la giustificò. Un'interessante vignetta, perché tutti sappiamo che se Marta non avesse fatto la sua parte, nessuno avrebbe mangiato. E sono curioso dei tuoi commenti, che tra l'altro puoi lasciare sul profilo Equipaggiati su Facebook o sulla pagina equipaggiati.com. La vignetta successiva continua con l'importanza dell'intimità con Dio. Gesù insegna ai discepoli come pregare e sottolinea l'intimità con Dio sopra ogni altra cosa. Non era intenzione di Gesù che nei secoli questa diventasse una cantilena quasi priva di significato. Il suo era solo un esempio su come organizzare i pensieri diretti a Dio. Prima di tutto enfatizza il fatto che il nostro, cioè collettivo, padre, quello ancestrale che ha scelto il suo popolo, risiede in cielo, come in tre regni,
dove volano gli uccelli, dove risiedono le stelle e sopra di tutto dove egli opera. Sia santificato il tuo nome. In quella cultura il nome era più che una semplice identità, quindi il nome di Dio che noi rappresentiamo non deve essere preso alla leggera. Il nostro comportamento come cristiani conta, ragazzi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Chiediamo al regno dei cieli di agire qui sulla terra, qualcosa che si implementerà pienamente al ritorno di Cristo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'ha fatto per 40 anni con Israele. Egli può fornire le nostre necessità quotidiane anche oggi. Perdona i nostri debiti. Abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio quotidianamente. E se abbiamo difficoltà a perdonare gli altri, non comprendiamo ciò che ci è stato perdonato. Non ci indurre in tentazione. Dio non tenta, ma mette alla prova. Quindi Dio, per favore, impedisci che il male si abbatta su di noi. Riflessione. Sei una Marta o una Maria? Ti preoccupi perché ti stai concentrando sull'inessenziale per una questione di immagine? Signore, quanti di noi si affaticano, si sgomentano e non sanno apprezzare il momento, perché troppo indaffarati. Aiutaci a essere più come Maria ed apprezzare le piccole cose, piuttosto che essere sempre stressati come il criceto all'interno di quella ruota. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Buona giornata a tutti e, Dio volendo, ci risente domani. Ciao.

Vogliamo meditare sulla parabola delle 10 vergini dall'Evangelo di Matteo. Si trova al capitolo 25, i primi 13 versetti. Capitolo 25, i primi 13 versetti, leggiamo la parabola delle 10 vergini. Questo è il tema che abbiamo quest'oggi. Dice così: allora il regno dei cieli sarà simile alle 10 vergini. I quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite all'incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Bene, le parabole del Signore Gesù vediamo che sono esempi della vita quotidiana per rivelare delle verità spirituali, per meglio comprendere i suoi insegnamenti ed essere capiti da persone comuni e semplici. Quindi le parabole erano cose tratte dalla vita quotidiana di allora. La parabola delle 10 vergini descrive come venivano celebrate le nozze nei paesi orientali, come ad esempio in Israele. Nella parabola diciamo che non tutto può essere spiegato nei minimi particolari, però c'è una parte, diciamo una parte saliente, che proprio colui che la dice, in questo caso il Signore Gesù, vuole puntare la nostra attenzione su: siate svegli, siate pronti. C'è la morale della parabola delle 10 vergini e di essere svegli e di essere pronti. Poi vediamo nel suo contesto che cosa il Signore ci vuole insegnare. Vogliamo trattare 7 punti da questa parabola. La parabola nel suo significato letterale, primo punto: le nozze in Israele si celebravano non di giorno, ma di sera o niente meno anche di notte. Questo era un po' l'uso a quei tempi. E come veniva svolto questo, diciamo, sposalizio? Che la sposa e i convitati, parenti, sia gli amici, conoscenti, aspettavano nella loro sala l'arrivo dello sposo. Al grido dello sposo tutti uscivano per le strade con delle fiaccole per illuminare il cammino, perché era di notte. E lo sposo conduceva la sposa e tutti gli invitati, questo corteo nuziale, verso la sala delle nozze. Le nozze, diciamo, venivano celebrate in questo modo. E la festa nuziale durava 7 giorni. Quindi per una settimana vi era festa. E ciò mi fa pensare alle nozze di Cana. Quando è venuto a mancare il vino, significa che per 7 giorni gli invitati bevevano il vino, perché era l'unica bevanda, oltre all'acqua, diciamo era il vino più antico bevante che c'è. Ebbene, nella nostra parabola qui, la parabola delle 10 vergini, vediamo che erano queste 10 vergini, oppure oggi le potremmo chiamare damigelle d'onore, che accompagnavano la sposa durante il cammino finale alla sala delle nozze. Diciamo che erano le compagne della sposa. Queste 10 vergini, vediamo qui dalla parabola, che si dividevano in due gruppi. Il primo gruppo, diciamo che era costituito da 5 vergini chiamate avvedute.
Perché erano avvedute? Perché oltre che avere dell'olio nelle lampade, avevano anche dell'olio nei loro vasi. Vasi che era in qualche modo una riserva. Cioè, venisse a mancare l'olio nelle lampade, l'avevano giustamente nei vasi. Mentre le cinque vergini stolte furono chiamate stolte perché magari avevano un po' dell'olio solo nelle lampade, ma non avevano una riserva, non avevano una scorta di olio per eventuale ritardo dello sposo. E questa è stata proprio una grande mancanza. Quindi ecco perché vengono chiamate avvedute e vengono chiamate stolte. Secondo punto, chi è lo sposo? Chi è lo sposo in questa parabola? Chi è secondo voi lo sposo? È Gesù. Perché non ci sono altre spiegazioni. E io giustamente voglio leggere tre passi dove si dice che Gesù è lo sposo. È la scrittura che deve sempre darci la giusta risposta. Non ci andiamo per intuizione, perché è lì che noi sbaglieremo. E voglio leggere prima un passo nell'Evangelo di Matteo dove dice così. È Gesù stesso che lui si identifica come lo sposo. Matteo capitolo 9, versetto 14 e 15 dice così. Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni, cioè a Gesù, e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: gli amici dello sposo possono essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quindi lui è lo sposo e i discepoli sotto un certo aspetto erano gli amici dello sposo. In Giovanni capitolo 3, Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 28 e 29, qui è Giovanni Battista che parla, dice così: voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui, colui che ha la sposa e lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Quindi Giovanni Battista si identifica come l'amico dello sposo. Quindi lui si rallegra e la sua gioia è completa perché è stato il più grande profeta di tutti i tempi, più grande profeta del profeta dell'Antico Testamento, perché il Signore Gesù disse: nessun uomo nato da donna è più grande di Giovanni Battista, perché lui è stato il precursore, colui che ha preparato la via al Signore. Che privilegio! Ma lui si identifica come un amico e non come la sposa. L'Apostolo Paolo, 2 Corinzi capitolo 11, versetto 2 dice un altro versetto riguardante Gesù che è lo sposo. Allora ripeto, 2 Corinzi capitolo 11, versetto 2: poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. L'Apostolo Paolo dice qui che i credenti di Corinto sono la sposa di Cristo. A volte la gelosia non è una cosa negativa, ma in qualche modo è una cosa positiva. La Bibbia dice che Dio è un Dio geloso, geloso di se stesso, perché dice: io non condivido la mia gloria con un idolo o con un altro. Lui è geloso della sua divina e santa e meravigliosa persona. Perché come Dio non c'è nessuno e non si può dare la gloria agli idoli o agli uomini, ma allo stesso tempo Dio è geloso dei suoi figlioli perché lui ci ama. La gelosia è un segno dell'amore che abbiamo verso qualcuno, non è così? Se non saremmo gelosi delle nostre mogli, dei nostri mariti o dei nostri figli o di qualcosa che ci appartiene e che amiamo, se non saremmo gelosi, non so come potremmo dire io amo quella persona, però certamente una gelosia
moderata e non esagerata, perché quando è così, quella è una malattia, vero? Gelosia, quando è troppo forte, è un senso di sfiducia verso il nostro coniuge o verso i nostri figli. Terzo punto, la sposa nella parabola, chi è? Chi è la sposa nella parabola? Diciamo che qui nessuno si pronunzia, nessuno si pronunzia, perché alcuni voi dite che la Chiesa è la sposa di Cristo. E questo è chiaro, che la Chiesa è la sposa di Cristo. Però nell'Antico Testamento Israele è la sposa di Dio. Lo leggiamo in diversi passi. Il profeta Osea, ti ho fidanzato a me per l'eternità, dice Dio a Israele. Qui l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa è la sposa di Cristo, che lui, Cristo, presenterà al Padre suo santo e irreprensibile, senza macchia e senza ruga. Diciamo che in questa parabola il Signore tace e non diciamo che è la Chiesa o che è Israele, perché se la applichiamo a Cristo è la sposa e la Chiesa, se la applichiamo a Dio la sposa è Israele. Allora non ci pronunziamo, perché l'enfasi qui non è sulla sposa, ma l'enfasi è su questi due gruppi di persone, le avvedute e le stolte. È anche un insegnamento morale per noi di vegliare e di essere pronti. Quindi non andiamo oltre. Quindi la sposa non ci viene menzionata. Sappiamo che quando Cristo verrà, porterà con sé la sua sposa, la sua chiesa. Quarto punto, chi sono le 10 vergini? Questi due gruppi di persone, abbiamo detto, sono le damigelle d'onore, sono le compagne della sposa, che accompagnano la sposa per andare incontro allo sposo. Che cosa avevano in comune questi due gruppi? Questi due gruppi di vergini, sia quelle avvedute e quelle stolte. Diciamo che avevano 5 punti in comune e un punto non era in comune. Primo punto, tutte e 10 erano vergini. Che cos'è la verginità? La verginità è simbolo della purezza e dell'innocenza. Questa è la verginità. Secondo, tutti indossavano l'abito delle nozze. Terzo, tutti sono usciti fuori per andare incontro allo sposo. Quarto, tutti avevano lampade uguali. Quinto, tutti avevano la stessa meta, andare incontro allo sposo. Il sesto punto non è più in comune. Perché? Qui vediamo la differenza, che le vergini avvedute avevano dell'olio nei loro vasi, le vergini stolte non avevano dell'olio nei loro vasi. È lì la differenza. Una lampada senza olio è inutile e non serve a niente. L'olio è indispensabile per la lampada per fare luce. L'olio nella scrittura che cosa simboleggia? Simboleggia lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Quindi questo esempio, il fatto che l'olio mancava alle stolte, è una cosa molto, ma molto grave. Vediamo che l'olio, come la lampada, senza l'olio è inutile, così una persona, umanamente parlando, pur avendo queste caratteristiche di essere una brava persona, irreprensibile, timorata da Dio, molto religiosa, che legge e medita la scrittura, che prega, che fa opere pie, opere di misericordia e tante altre cose, può far sembrare che è veramente una figliola di Dio, un credente, un vero cristiano. Nella sostanza non è così. Nella sostanza non è così. Che cosa differisce un credente vero da un credente falso? Che cos'è? Chi fa la differenza fra
fra un credente vero e un credente falso? Lo Spirito Santo. È lì che c'è la differenza. Fra un fiore, diciamo, artificiale e un fiore vero, naturale, dov'è la differenza? Che il fiore artificiale, fatto di roba sintetica, magari può apparire bello, dico, può apparire più bello di quello naturale, ma gli manca che cosa? Gli manca la vita. È lì che è la differenza. Che l'uomo può creare un po' la forma, ma la sostanza e la vita la dà soltanto Dio. Quindi quante persone noi magari all'apparenza li vediamo brave, gentili, religiose, irreprensibili, oneste, laboriose, hanno tante qualità, possiamo dire cristiane, ma non hanno la vita di Cristo. Non hanno la vita di Cristo. E voglio menzionare alcuni versetti della parola di Dio del come si può ricevere lo Spirito Santo. Perché se lo Spirito Santo non è nella persona, chiunque sia, può essere religiosa, può essere atea, può essere giovane, può essere vecchio, può essere povero, può essere ricco, se non ha lo Spirito Santo è una persona morta. È una persona morta. Come una lampada senza l'olio non poteva fare luce. Così chiunque, anche se ha una posizione di rilievo nel mondo religioso, può essere un vescovo, può essere il papa, può essere un pastore, può essere un teologo, può essere un missionario, può essere chiunque, se non ha lo Spirito Santo, è una persona morta davanti a Dio. Non sono i titoli degli uomini, non sono gli uffici o le posizioni che l'uomo dà a un altro uomo che ci fanno figlioli di Dio. E la parola di Dio è chiara, e voglio leggere alcuni versetti dove l'Apostolo Paolo dice così, in Efesini capitolo 1, versetto 13 e 14, sono versetti molto ma molto importanti, dove dice così l'Apostolo, in Lui, cioè in Gesù, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelle che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi lo Spirito Santo si riceve dopo che una persona prima ha udito l'Evangelo, ha creduto all'Evangelo e ha ricevuto Gesù nella sua vita come Signore e come Salvatore. In Romani capitolo 8, versetto 14 a 17, dice qui ancora l'Apostolo Paolo, sono versetti, ripeto, molto importanti, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Giovanni capitolo 1, versetto 11 e 12, l'Apostolo Giovanni scrive queste stupende parole, parlando di Gesù dice così, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Tutti quelli che scrive queste stupende parole, parlando di Gesù dice così, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio.

Mandate lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. E ancora in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 13 e 15 dice: da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del suo spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il figliolo per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il figliolo di Dio, il Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. 1 Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 13 dice: e la testimonianza è questa, il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Perché se io non credo che Dio mi ha dato la vita eterna, mi ha fatto questa promessa, io lo faccio bugiardo. E qui l'Apostolo Giovanni dice: sappiatelo, che avete la vita eterna, voi che credete nel nome figlio di Dio, sappiatelo. Tu hai creduto in Gesù, non dubitare, perché Dio non può venire meno alla sua parola. Dio non è un bugiardo come l'uomo, che promette e non mantiene. Quello che Dio promette lo mantiene, perché Lui è fedele. Quinto punto, chi sono i venditori? Chi sono i venditori? Quelle cinque vergini avvedute hanno detto: andate a compratevene dai venditori. Ma ci sono venditori di olio? Venditori di Spirito Santo? No. È chiaro che dal contesto della parola di Dio, i venditori, fra virgolette, sono coloro che annunciano la parola di Dio. In questo contesto, che sono coloro che predicano l'Evangelo, quelli dove ti annunziano in un modo così chiaro, così limpido, così schietto, così puro la parola di Dio. È inutile che oggi adulteriamo, annacquiamo l'Evangelo, lo addolciamo. Chi addolcisce l'Evangelo si vuole procurare la simpatia degli uomini, ma non di Dio. Questo non prende sul serio l'Evangelo, la cosa di Dio. A volte siamo così leggeri, superficiali. Non dobbiamo essere così superficiali. Le cose del Signore vanno dette con serietà. E quindi i venditori sono coloro che annunziano con sincerità, con verità, la parola di Dio. E la cosa più importante per diventare figlioli di Dio sono tre cose. Primo, ricevere il perdono dei peccati, accettare Cristo per la fede nella loro vita e ricevere lo Spirito Santo. Non si può ricevere lo Spirito Santo se non c'è il pentimento, se non c'è il ravvedimento, se non c'è la conversione e se non c'è veramente il chiedere perdono a Dio e accettare Cristo nella propria vita. Allora sì che si riceve lo Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo, un versetto che voglio leggere, che voi conoscete benissimo, è in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 6. Come dice l'Apostolo: questo è buono, accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso al quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato al suo tempo. Quindi vi è un solo mediatore, e quella frase conosciuta da tanti, dal Signor Gesù che disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo Gesù è la via. Sesto punto, lo sposo è uscito, che ora era? Era mezzanotte. Che cos'è mezzanotte? Mezzanotte è normalmente il tempo in cui la persona è immersa nel profondo sonno. Quanto una persona non si accorge di nulla. Nel senso spirituale, che cosa significa la mezzanotte? Che cosa significa la mezzanotte in senso spirituale? È il tempo in cui l'uomo è avvolto dalle tenebre fitte del peccato, è in uno stato di incapacità di vincere le tenebre spirituali che lo hanno sopraffatto da lasciarsi facilmente sviare e abbattere. Chi non prende sul serio l'Evangelo della grazia si troverà a subire ciò che dice la Scrittura.
In seconda Tessalonicesi capito

0: Capitolo 2, versetto 11 e 12, l'Apostolo Paolo avverte coloro che prendono alla leggera le cose di Dio. E perciò Dio manda loro efficacia ed errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciute nell'iniquità, siano giudicati. Guardate che una persona non conoscendo la parola di Dio diventa facile preda delle forze delle tenebre e del male. E alla fine crederà alla menzogna del diavolo che alla verità della parola di Dio. Chiunque senza l'aiuto e la luce della scrittura non può fare nulla contro le forze delle tenebre. La seduzione, le eresie si fanno sempre più impellenti e l'uomo diventa totalmente impotente. La mezzanotte è simbolicamente il tempo in cui la gente è lontana da Dio e ciò annuncia l'imminente castigo divino. Sapete quante volte è menzionata la parola mezzanotte nella Bibbia? 13 volte. 13 volte. E sempre ha un significato che la mezzanotte, diciamo, dà l'inizio a un nuovo giorno. Cioè inizia un nuovo giorno, dopo la mezzanotte inizia un nuovo giorno. E quindi un nuovo giorno dove non ci saranno più tenebre. La mezzanotte è il momento più cruciale. Significa apostasia totale, dove le persone si allontanano da Dio, dove le persone non vogliono saperne di Dio. E noi viviamo nella mezzanotte spirituale, dove è difficile trovare persone che ti ascoltano, anzi ti contraddicono. Settimo punto, cos'è l'avvenimento finale? L'avvenimento finale è questo, che quelle cinque vergini avvedute sono entrate nella sala delle nozze perché avevano olio sufficiente per fare il cammino insieme allo sposo, a tutto il corteo nuziale, entrare nella sala delle nozze. E qui vediamo, come abbiamo detto all'inizio, la festa durava 7 giorni. E il numero 7 è visto nella Bibbia come il numero di perfezione. E quindi perfezione vuol dire che è perfetto, non ha difetto. La Bibbia parla delle nozze dell'agnello nel cielo, che non saranno 7 giorni o 7 anni, ma sarà per tutta l'eternità. E noi saremo alla presenza del Signore. Quindi qui vediamo che la Scrittura, con pochissime parole, vediamo che quelle cinque vergini stolte non sono entrate nella sala delle nozze, ma quando hanno bussato, gli è stato detto: io non vi conosco, andatevene, perché non avevano olio nei loro vasi, nelle loro lampade, e quindi fu troppo tardi, troppo tardi. Quindi la più grande stoltezza che ci può essere nell'uomo, pazzia la chiamerei, è quella di non curarsene della sua salvezza, della sua anima. E voglio leggere 2 versetti della parola di Dio in ebrei, capitolo 9, versetto 27, che dice così: è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. In Ebrei capitolo 2, versetto 1 a 3 dice così: perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siamo portate via lungi da esse. Perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Questa è una grande salvezza, perché Dio ha compiuto una grande opera di un grande Salvatore che è Gesù. Quindi, cosa ci rimane a noi come figlioli di Dio? Di essere pronti, di essere svegli per il ritorno del Signore. Signore, vieni presto, che noi ti aspettiamo. Amen.
1: Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, molto attento naturalmente ai temi dell'attualità, del volontariato, della legalità. Buongiorno Giuseppe Lumia, grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io direi oggi che possiamo partire da una notizia che troviamo nei siti, perché è un annuncio che è arrivato durante la notte, quindi i giornali non lo riportano. Insomma, Trump avrebbe annunciato un progresso storico per quel che riguarda la pace, almeno nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Hamas sarebbe d'accordo finalmente con il disarmo e dunque non ci sarebbe più bisogno che Israele occupasse la striscia di Gaza. Insomma, l'idea è che si ritirerà l'esercito israeliano. Però mettiamoci molti punti interrogativi. Trump non è sempre una fonte totalmente, come dire, affidabile, ecco, mettiamola così. Ma insomma, c'è una direzione che va verso la pace? Sentiamo Giuseppe Lumia.
2: Naturalmente il cuore dovrebbe dire di sì, ma il cuore è stato maltrattato e quindi dobbiamo essere molto prudenti, per due motivi: sia perché la fonte appunto non è tra quelle più autorevoli in questo momento nello scenario mondiale, ahimè, anzi è una fonte che crea ad ogni annuncio più problemi che soluzioni, sia perché l'estrema destra che ha il governo con Netanyahu lo Stato di Israele ha in testa solo continuare la guerra, perché solo la guerra li legittima, solo la guerra mette in condizione lo stesso leader Netanyahu a continuare a svolgere quella funzione e a non avere problemi con la giustizia del suo paese. Per cui bisogna essere molto cauti. Mi pare di capire ancora una volta che Hamas e l'estrema destra del governo israeliano sono una rovina per la causa, sia per la sicurezza, per lo Stato di Israele, attenzione, sia per il progetto importantissimo e decisivo Due Popoli, Due Stati. Hamas in questo momento sostiene: sono pronta, ma Israele si deve ritirare. Israele dice, non dice sono pronta, ma pone la condizione che prima si deve disarmare Hamas. Quindi rischiamo di avere un ennesimo annuncio. Ecco perché è decisivo, sono decisive due cose: la prima, la comunità internazionale si faccia sentire, perché la realtà nel frattempo ci consegna una condizione disumana, devastante, in cui vivono i bambini israeliani, i cittadini, gli anziani, gli ammalati che stanno sulla striscia di Gaza. L'altra, perché Israele sta nel frattempo portando avanti l'altro fronte che vorrebbe di guerra e vorrebbe occupare, che sono i territori in Giordania, nella famosa Cisgiordania. Lì quei coloni armati, terroristi, uccidono, occupano, e lo Stato di Israele gli fa da sponda. Quindi bisogna agire, la comunità internazionale deve sciogliere questo nodo, deve avere il coraggio di non delegare agli Stati Uniti questa soluzione e deve mettere alle strette Cina, Russia e Stati Uniti, e mi auguro che l'Europa si svegli e capisca che non deve mandare alla chetichella soldati in quegli scenari di guerra,
1: ecco,
2: ma deve portare avanti progetti seri di pace.
1: Questo poi sarà l'argomento, il prossimo argomento che affrontiamo con Giuseppe Lumia. Però Claudio, proprio in...
3: Ma io qui starei anche attento, perché chiaramente Trump, una notizia di questo genere, dal punto di vista delle elezioni di midterm, sarebbe molto utile. Quindi è chiaro che lui sta giocando anche tutti questi ultimi tempi per far vedere che sta condizionando, e alla fine aveva ragione lui, anche per recuperare.
1: Quindi vedremo.
3: Sulla guerra, però, volevo inserire velocemente il discorso della guerra in Ucraina, perché c'è stato l'attacco più tremendo che è accaduto, e fra l'altro mi ha colpito una testimonianza, una famiglia che era in un casolare, 10 persone, i bambini che la mattina giocavano e la sera non c'erano più. Questo mi ha
1: colpito. Però a me rimane sempre il dubbio: come mai di queste situazioni che sono continue nella striscia di Gaza invece i giornali non ci riempiono la prima pagina? Ecco, non perché non riconosca la dignità di una famiglia che scompare, ma mi pare che ci sia una grandissima disparità nel riportare i lutti, diciamo, negli scenari del mondo.
3: Questo l'abbiamo detto tante volte, e quindi la paura è un po' che le due guerre si stiano quasi
1: saldando. Allora, Giuseppe Lumia, un'osservazione per quanto riguarda l'accenno che tu hai fatto, e cioè che alla chetichella i governi europei, e in particolare parliamo qui dell'Italia, mandi dei soldati in zona di guerra senza che tutto sommato ci sia una piena consapevolezza dell'opinione pubblica. Io leggo sul Corriere della Sera di oggi: Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo, quindi stiamo parlando da marzo, a difesa del Golfo. Ecco, è una cosa che, insomma, tu sei un politico di lungo corso, come si dice, quindi ne hai visti, hai partecipato a tante legislature. Una roba del genere, insomma, è una cosa normale, tra virgolette? È successo di già?
2: Non è normale, è senza precedenti, è una palese violazione del Parlamento, che ha una specifica funzione in questi casi, che non si può sostituire, e il Parlamento non si inganna stando zitti, non dicendolo mai nelle dichiarazioni che lì sono stati fatte sia dal ministro della difesa, sia dal ministro degli esteri, sia dalla premier. E c'è una palese violazione, naturalmente, della nostra carta costituzionale, non dimentichiamolo, che non consente operazioni di questo tipo senza che ci sia un organismo internazionale che abbia preso una decisione. Questa è una guerra in piena violazione del diritto internazionale, e l'Italia si è andata a cacciare, ecco,
1: che
2: ancora
1: conseguenze
2: una volta nei guai.
1: Potrebbe avere una situazione di questo tipo a livello interno, cioè, insomma, nel dibattito parlamentare, e forse anche nella geopolitica internazionale, perché l'Italia è ormai chiaramente schierata anche militarmente, mi sembra di capire.
2: Sì, l'Italia perde quella funzione che ha sempre avuto nella sua storia, in questo caso funzione positiva, di essere punto di equilibrio nei conflitti arabo-israeliani. E poi l'Italia perde autorevolezza nel contesto internazionale, che invece era un grande punto di riferimento, visto che le missioni di pace, quelle veramente autorizzate, sono sempre state delle missioni che hanno coinvolto nostri contingenti. E poi all'interno, ecco, l'Italia crea un conflitto che rischia di diventare insanabile, crea una tensione che lo stesso presidente Mattarella invita a superare. In questo ultimo anno dobbiamo cercare di abbassare, perché è l'anno che ci si prepara alle elezioni politiche nazionali, e il rischio è che anche in Italia si creano disordini, conflitti, strumentalizzazioni al punto da portare poi i cittadini a non votare, potrebbe essere veramente un rischio elevatissimo.
1: Allora, ci fermiamo un attimo per una canzone. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, un altro tema ben presente su tutti i giornali, e ancora una volta prendiamo in considerazione il Corriere della Sera con una foto notizia che viene dal Marocco. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta. Migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambini lunga 5 chilometri. Ci sono morti e dispersi. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti e hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. A fianco di questa situazione le preoccupazioni europee e da parte dell'Italia l'idea di bloccare Schengen con la Spagna, dunque bloccare il flusso delle persone, insomma. Scontro Roma-Madrid, questo è quanto si legge in un articolo del Corriere della Sera. Vorrei leggere ancora un paragrafo, sempre dal Corriere. E il vice premier azzurro, ministro degli esteri Antonio Tajani, ha detto: sono favorevole alla chiusura dello spazio a Schengen con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Parole che invece provocano l'ira di Madrid, virgolette, questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un paese partner e amico, dal quale ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica. Lo ha scritto il ministro Albares su X. I fatti di oggi hanno a che fare con una sentenza, niente a che vedere con ciò che dice Tajani. Insomma, una situazione molto complicata, molto delicata, che ha a che fare anche con i rapporti che la Spagna ha con il Marocco, con l'Algeria, l'uso che si fa, ecco, dell'immigrazione irregolare come pressione politica. Giuseppe Lumia, ci vuoi dare qualche lume su questa vicenda?
2: Allora, siamo in un clima elettorale, ahimè. Io sempre ho detto, nel clima elettorale la democrazia deve dare il meglio di sé, deve verificare quello che si è fatto e deve presentare la progettualità che si intende perseguire. Invece negli ultimi tempi, nelle nostre democrazie, il clima elettorale è diventato il clima come quello torrido di questi giorni, è diventato un clima insopportabile per i cittadini e per l'ambiente e per le relazioni anche tra i paesi, in questo caso tra la Spagna e l'Italia. Voglio segnalare due fatti. Intanto il contesto: la Spagna in questo momento è il paese che sta crescendo di più in Europa, pensate un po' che cresce al ritmo del 2,7%, quasi 3% di PIL. L'Italia ha un PIL così, se lo sogna da tanti anni. È il paese che sta crescendo più in diritti sociali, in occupazione, in cultura, anche nella strategia internazionale. È l'unico paese in Europa che dice chiaramente che non è d'accordo con la strategia trumpiana dei dazi e della politica estera e non ottiene nessun danno per la sua economia, per la sua società. Quindi è un paese da guardare con rispetto. In Italia, ecco, stiamo facendo due errori grossolani. Intanto Ceuta non è in Spagna, è una cittadina spagnola, ma che si trova lì nel contesto del Marocco, è una cittadina che sta proprio a confine dentro il contesto dell'Africa e lì sono arrivati tanti immigrati. Allora, qual è la soluzione? Piuttosto che rimbalzarsi le singole responsabilità dei singoli paesi, qui bisognerebbe essere seri e chiedere non a questa Europa, ma a un'Europa che si prende come se fosse uno Stato federale, e mi auguro che lo diventi, la tematica degli immigrati, in modo tale che ci sia un'ordinata, un ordinato arrivo e un ordinato sviluppo di quei paesi. Un ordinato arrivo sì, perché senza gli immigrati, facciamo un esempio qui in Italia, tra qualche anno non potremmo pagare gli stipendi agli italiani perché i conti dell'INPS salterebbero. Quindi abbiamo bisogno di loro che vengono qui con onestà, che vengono qui per dare una mano, per diventare realmente una risorsa civile, democratica, economica, e diano una mano agli italiani che non fanno più figli. Abbiamo toccato quest'anno il minimo storico del nostro paese, 350 bambini nati, sembra, ecco, per tutti gli esperti una soglia devastante in negativo. Quindi abbiamo bisogno di loro, ma ne abbiamo bisogno con un altro stile, niente strumentalizzazioni, niente scorciatoie, niente demagogie, ma un rigoroso progetto in grado di integrare, di includere, in grado veramente di far diventare l'immigrazione una risorsa e non un problema strumentale.
1: Giuseppe Lumia, dobbiamo fermarci qui, ma ovviamente su questi temi ci ritorneremo, perché sono spesso oggetto di riflessione dei giornali e ovviamente anche di questa emittente. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e ci risentiamo tra qualche settimana, quando riprenderemo il nostro servizio dopo la pausa estiva. Grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi.
4: E siamo arrivati alla seconda puntata della nuova rubrica Connessi o in relazione con la dottoressa Alessandra Gelardi, psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, esperta in mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento nello sviluppo. Benvenuta Alessandra.
5: Grazie Daniela, benvenuti a tutti.
4: L'argomento di oggi è un argomento che ha a che fare con l'ascolto. La crisi dell'ascolto, differenza tra sentire e ascoltare. Siamo così distratti, Alessandra?
5: Oggi viviamo due mondi, no? Il mondo della realtà e il mondo social, se vogliamo. Quindi siamo spesso connessi, siamo sempre connessi. Cosa facciamo? La prima cosa che facciamo quando ci svegliamo qual è? prendere il telefonino, no? Allora siamo sempre connessi, però guarda caso molte persone si sentono sole. Com'è possibile? Nonostante ci sia questa iperconnessione. Perché il problema non è la mancanza di comunicazione, il problema è la mancanza di ascolto. E c'è una differenza. C'è una bella differenza perché parliamo moltissimo, condividiamo moltissimo, scriviamo molto, ma ascoltare è un'operazione completamente diversa che richiede altro. Quindi quando parliamo noi siamo al centro, no? Io sto parlando in questo momento, sono al centro di questa scena, organizzo i miei pensieri, scelgo le parole, eccetera, eccetera, sono protagonista, ma se dovessi mettermi in ascolto di quello che devi fare tu, della parola che dici tu, ovviamente cosa devo fare? Devo fare un passo indietro, quindi ascoltare permette all'altro di venire davanti a me, quindi ascoltare è fare spazio all'altro, fare spazio all'altro richiede fare spazio all'altro e stare un passo indietro, quindi accettare di non essere al centro e di non avere la risposta sempre pronta, poi quello che accade nei social e rallentare. Oggi è difficile, oggi è difficile. E infatti ci troviamo in quella che possiamo chiamare modalità sempre in risposta. Noi siamo sempre pronti a rispondere, lo vediamo lì i famosi leoni da tastiera, pronti lì a cliccare, no? Qualsiasi cosa accade, siamo tutti bravi a dare delle risposte. La risposta arriva prima però della comprensione a volte e anche prima dell'empatia. Quindi l'ascolto è qualcosa di assolutamente diverso rispetto alla comunicazione.
6: Dobbiamo quindi forse esercitarci all'ascolto, perché mentre parlare molto spesso, soprattutto per le persone che sono socievoli, è un'attitudine naturale, ma ascoltare invece necessita un autocontrollo, che è quello intanto di regolare i tuoi pensieri, perché mentre l'altro parla tu continui a pensare, invece lì non devi pensare. Devi essere lì sul pezzo, sull'ascolto. Non devi pensare a cosa devi rispondere, non devi pensare a qualcosa che puoi dire mentre la persona sta parlando e tu vorresti anche dire la tua, sì, anche io. In quel momento, se qualcuno vuole che tu parli, ti chiederà cosa ne pensi, ma se invece la persona non ci chiede, forse vuole solo essere ascoltata.
5: Sì, esatto, ed è questa la difficoltà che i ragazzi incontrano oggi. Siccome non trovano nella relazione autentica uno spazio di ascolto, che è proprio quello che hai detto tu, cioè la possibilità di parlare, perché l'ascolto prevede anche uno spazio di silenzio, ma nello spazio di silenzio il giovane, come spesso accade anche nell'ambito psicoterapico, del colloquio psicologico, in quello spazio di silenzio c'è un mondo, cioè in quel momento il giovane rielabora e sta ed è pronto lì a continuare a parlare, no? A raccontarsi ancora. Se io intervengo, blocco qualcosa che è l'espressione naturale. Ora, questo essere sempre in modalità in risposta ha delle, come dire, degli effetti sui ragazzi. Primo fra tutti è il ritiro, cioè il fatto che il giovane non trova questo spazio di ascolto autentico, che appunto è non interveniente, se vogliamo, lo fa trattenere, lo fa chiudere, ma non perché non abbia nulla da dire, attenzione, non perché non abbia nulla da dire, ma perché proprio vede di non essere visto, scusa il gioco di parole, vede di non essere visto, di non essere accolto in quel momento, in quel bisogno. E l'altra può essere l'iperespressione, cioè io mi metto lì e comincio a cercare un'attenzione folle attraverso i social proprio per essere ascoltata, più che altro per essere vista. Quindi il bisogno è uguale, il bisogno è uguale, il bisogno è quello di riconoscimento emotivo, che accaduta provoca questi due effetti, da un lato ritiro, dall'altro l'iperespressione, se vogliamo, da parte dei ragazzi.
6: Ascoltare è fondamentale, ad esempio in radio. L'ascolto è qualcosa che, pur essendo un ascolto in cui a noi sembra di essere passivi, in realtà non è. Mentre l'altro parla, noi possiamo, ecco, entrare in empatia e cercare di immaginare come la persona si sta sentendo, cosa sta provando. Quindi l'ascolto non significa essere lì, diciamo, senza un significato o un senso. C'è uno scopo profondo nell'ascolto.
5: Sì, assolutamente. Ed ha degli effetti molto importanti nell'essere umano, soprattutto nel giovane, nella relazione con i giovani. Innanzitutto, quella che diciamo possiamo chiamare regolazione emotiva, cioè nel momento in cui io mi sento compreso, non faccio fatica ad esprimere ciò che provo, perché se sono compreso io mi esprimo meglio in ciò che provo.
6: Certo, mi sento di
5: Mi
6: aprirmi, cioè
5: sento di
6: sento come sono a
5: aprirmi,
6: casa.
5: perfetto, posso mettermi a nudo, tra virgolette, cioè aprirmi e di conseguenza capire meglio ciò che provo. Quindi non solo avere consapevolezza delle mie emozioni, ma anche capirle meglio queste emozioni, no? Poi un'altra cosa, senza dubbio, è l'autostima. Perché quando sono in una relazione autentica, una relazione che è fatta di sguardi, che è fatta di comunicazione in toto, quindi possono dire figli, mamma, ascoltami, ascoltami, ascoltami, e non si sentono ascoltati in quel momento perché la mamma è girata che sta lavando i piatti. Vabbè, ma ti sto ascoltando, no? Ma quanto è efficace quell'ascolto? Infatti c'è una differenza tra ascolto e ascolto attivo, perché nell'ascolto attivo, da un punto di vista, diciamo, teorico-pratico, che cos'è l'ascolto attivo? Che io ci metto tutti i miei sensi in quell'ascolto, quindi anche lo sguardo, il contatto oculare è fondamentale in un ascolto empatico, che poi lo chiamiamo empatico, in realtà è l'efficacia della nostra capacità di ascoltare l'altro, che non può essere fatta di spalle, ho fatto un esempio, no? Ma con i social
6: Certo.
5: manca tutto questo fondamentalmente, e la relazione diventa il veicolo, il volante attraverso cui si costruisce tutto questo. La relazione autentica, perché è fatta di due persone in carne ed ossa, che scambiano anche respirazione, che scambiano modulazione di respirazione, che scambiano sguardi.
6: Ricordo che uno psicologo mi disse che anche per quanto riguarda la risonanza, no, dei cuori che sono a una distanza fino a 1,5 metri, c'è una risonanza, i due cuori risuonano. Quindi immaginiamo una chiacchierata fatta sui social, ma dove sta il cuore? Perché dall'altra parte magari non c'è proprio il cuore, nel senso che se io sto parlando con un'intelligenza artificiale non c'è il cuore, ma anche quando c'è il discorso che io parlo online con qualcuno, il cuore sicuramente non potrà essere avvertito. Quel clima che si crea nel parlare e nel sentire anche il battito dell'altro. Si cerca una sincronizzazione dei battiti, un po' come la mamma col bambino, che a un certo punto il bambino allattato si sincronizza col battito della mamma.
5: Assolutamente, assolutamente, si chiama rispecchiamento, ricalco nel mio modello, ma è quella cosa magica che avviene quando una mamma appunto mette un figlio sul petto, non si sa chi si addormenta prima e chi dopo, no? Nel senso che c'è quella risonanza nella respirazione tra le due persone che entrano in perfetta risonanza, come quando due strumenti si accordano per arrivare all'armonia. Questa è l'armonia, no? Tra gli esseri umani. Ora è chiaro che noi non demistifichiamo il social, ma abbiamo contezza e certezza che una relazione autentica, quando dico autentica, dico reale in quanto carne ed ossa, poi autentica, ci metto un doppio aggettivo, una relazione autentica può trovare lo spazio per un giovane che non deve sentirsi giudicato, che non deve sentirsi interrotto. O qualcuno che non corre subito alla soluzione. Perché lo deve fare ChatGPT? Perché non lo può fare più la relazione autentica? La psicopillola è proprio di fare le sante domande, perché per uscire dalla modalità sempre risposta dobbiamo fare le domande, non dobbiamo rispondere. L'essere umano più delle volte reagisce piuttosto che agisce, sono due livelli completamente diversi, uno è la reazione, uno è l'azione. E allora che cosa voglio dire? Che invece di dire sì, allora ti do un consiglio, un giudizio subito, no, mi fermo, io genitore, io adulto, e come ti sei sentito in quell'occasione? Cosa hai provato in quel momento? Cos'è stato per te quell'esperienza? Cioè fare verbalizzare il giovane sempre sull'aspetto emotivo, che è quello che vuole raccontare. Lo vuole raccontare, non è vero che non lo vuole raccontare, lo vuole raccontare, vuole solo capire di potersi fidare e affidare a qualcuno che è autentico, no? Che intanto lo è, perché se io do sempre un giudizio, un consiglio, intervengo, lui non trova quello spazio, capisce che io sto mostrando me stessa, mentre lui vuole riconoscersi in uno spazio libero. E un'altra seconda pillola è tollerare il silenzio, seconda psicopillola. Nell'ascolto non serve riempire ogni pausa, questo l'ho detto all'inizio, perché il silenzio non è un vuoto, è uno spazio. Quindi è proprio lì che si trova il coraggio per raccontarsi e raccontarsi ancora. Ed essere presenti con il corpo, le abbiamo più o meno detti, più che con le parole, no? Annuire, mettere via un telefono se sono in quella relazione, sono segnali semplici, ma sono potentissimi per l'altro, perché comunicano a livello meta, quindi metacomunicano una cosa molto chiara: in questo momento ci sei tu. Quindi l'ascolto non è una tecnica perfetta, chissà che cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere psicologi, no, è un'azione quotidiana, è un'azione quotidiana. Forse la differenza non la fa chi parla di più, ma chi fa sentire l'altro davvero accolto mentre parla, davvero presente.
6: Grazie Alessandra, alla prossima.
5: Grazie Daniela.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i Suoi pensieri. Vuole parlarti del Suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla Sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.